0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Sono le 2:01.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto. Il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

cosa saremmo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Radio Fly, le ali della tua musica.
1: Ciao Beppe!
2: Ciao Vanna, buongiorno!
1: Buongiorno a te, come stai?
2: Io tutto bene, una settimana molto bella questa.
1: Sì. Perché è una settimana di festeggiamenti.
2: Appunto, che si festeggia qua?
1: Il nostro Beppone!
2: Come? Don Camillo Beppone, com'era lì?
1: No. Beppone perché diventi grande.
2: Diciamo che andiamo avanti.
1: Vabbè, comunque, vabbè, bellissima
2: hai voluto,
1: settimana.
2: Hai voluto spoilerare, insomma. Vabbè.
1: Allora,
2: che c'è di nuovo?
1: Come di consueto, il nostro appuntamento con Crazy Week.
2: La Semaine de Folie.
1: Per te, va bene. Ora, giusto perché.
2: Ora te la troverò anche in spagnolo, te lo dico subito.
1: Va bene.
2: Perché
1: Beppe lo sta studiando.
2: Sudoligo.
1: Sì, che effettivamente anche io ora ci studierò.
2: Va bene.
1: Sembra interessante. Allora, quindi portiamo tutte le notizie che sono successe durante questa settimana, no? Quelle un po' più strane, un po' più curiose. Questa è molto curiosa.
2: Dicela.
1: Perché pensa che alcune testate, no, di tutto il mondo hanno dato la notizia che Peppa Pig, la conosci Peppa Pig?
2: Vuoi una risposta?
1: Vabbè. Comunque lei
2: vuoi una bugia
1: avrà,
2: o la triste verità?
1: Peppa Pig avrà un nuovo fratellino perché mamma Pig è incinta.
2: Mamma mia, è una notizia da prima pagina questa.
1: Sì, davvero.
2: Ma possibile? Sai che sono state un po' di polemiche intorno a questa Peppa Pig, no? Per il nome, per il cognome.
1: Vabbè. Ma perché Pig. È una famiglia di maialini.
2: Sì, vabbè.
1: Questo
2: Peppa
1: è.
2: Pig, cioè,
1: comunque la mamma è incinta, facciamo gli auguri.
2: Ovviamente. Che faranno altri Peppa Pigghini? Che fanno?
1: Sì, faranno altri.
2: Va bene. E dove vuoi andare? Dove ti porto io intanto? Ti porto in Serbia, guarda, cambio radicalmente, povera Peppa Pig, perché questa è una notizia, tu sai che in questo periodo il mondo politico è in fermento, le masse si agitano, l'opposizione insorgono da tutte le parti, meno che in America, vabbè, detto questo, però una cosa che è successa il 4 di marzo di questa settimana pazza è successa al Parlamento serbo. Dovete sapere che tre deputate che sono rimaste seriamente ferite in incidenti che sono scoppiate perché? Perché l'opposizione ha iniziato a contestare il governo che insomma è reo di non essere di essere fatto da incapaci.
1: Certo.
2: Chissà quanti potrebbero fare.
1: Sì.
2: Ci si ride, però queste donne, pensate che queste donne non è che sono.
1: È pericoloso.
2: Ma sai che hanno fatto bombe carta, hanno fatto di tutti i colori, cioè è successo che purtroppo hanno creato anche molto fumo dentro e quindi queste donne sono state ricoverate d'urgenza in ospedale, di cui una era in stato di gravidanza di 8 mesi. Quindi è una cosa che ha fatto riflettere.
1: Come la mamma di Peppa Pig.
2: Però per dirti che come vedi anche le deputate non è che si lasciano poi così andare, cioè oggi la protesta è virulenta,
1: sì,
2: capisci?
1: Tranne qui in Italia, perché qui in Italia le proteste poche e niente.
2: Vabbè, che vuol dire?
1: Bisognerebbe farle.
2: Ma noi guardiamo l'America, no?
1: A proposito di America e quindi di Trump, tu hai visto il video che girava in questi giorni sui social? Che era questo video fatto con l'intelligenza artificiale.
2: Sì.
1: Faceva immaginare come sarebbe stata una nuova Gaza.
2: Sì, infatti l'intelligenza l'ha creato e chi l'ha pensato magari.
1: Esatto.
2: L'intelligenza poi non si sa.
1: L'intelligenza ha creato quello che è stato pensato. Quello che è stato immaginato. Quindi una striscia di Gaza con hotel di lusso, spiagge e Musk che fa piovere dollari.
2: È così.
1: Hai visto quel video?
2: E le ballerine con la barba addirittura.
1: È vero. Sì, si vedono anche loro. Comunque insomma, ha fatto molto scalpore questo video.
2: Lo diciamo perché è tra il tragico e il comico sicuramente per quale è stata anche la fonte, no? Di avere l'ispirazione o dove è stato pubblicato, che onestamente tutti avevamo pensato ma mai nel profilo del presidente degli Stati Uniti.
1: Assolutamente no.
2: Vabbè, ma non ci stupisce, ogni giorno c'è una nuova, quindi vabbè. Andiamo a parlare di un'altra cosa e ti porto proprio negli Stati Uniti.
1: Sì.
2: perché oltre a inquinare tutto, un'azienda, una startup che è stata sostenuta da SpaceX, quindi SpaceX oltre a inquinare tutto, però la Aleph Aeronautics ha fatto una cosa molto carina. Sai, nei film del futuro da piccini vedevamo queste auto volanti? Ecco, è stata fatta e provata la prima flying car.
1: Oh, finalmente!
2: Oh, il primo collaudo che è stato superato. Questa ha preso il traffico, ha superato tutte le macchine. È una macchina, sembra normale, con le ruote, però sotto c'ha delle eliche, insomma, sì, tipo drone, da quello che capisco. E si vede in questa immagine su Today questa macchina che ne sorpassa una dal di sopra. Quindi questa flying car di Aleph Aeronautics, che sarà possibile comprare tra qualche tempo, è interamente elettrica e va a circa 320 km di autonomia, no, perché l'elettrica c'è sempre questo. Comunque sarà un'auto del futuro. Quanto costa però? Ce lo dobbiamo dompiare. La vuoi comprare subito. Così passi sopra la tua Y rossa lì, cos'è, una Lancia, e il prezzo è $299,000.
1: Ah vabbè, spiccioli, dai,
2: facciamo un elicottero, andava peggio, dai.
1: Va bene, meglio un jet.
2: Però aspetta, perché devi dare una caparra di $150 come preordine.
1: Ah, $150
2: esatto.
1: E basta?
2: E se poi la vuoi ordinare prima, vuoi saltare la fila, devi pagare altri $1,500 in più.
1: Ah, però comunque non è tanto per dare...
2: Sì, in effetti su queste cifre mi sembrano che siano un po' strabiche.
1: Chissà,
2: cioè,
1: vabbè.
2: Io per prendere una macchina da $300,000 basta che dia €150.
1: Però il problema è che poi la devi comprare dopo, gli devi dare tutti quegli altri.
2: Vabbè.
1: Va bene, comunque. Allora, ti racconto questa. Un uomo è evaso dai domiciliari approfittandosi del carnevale. Indossava il classico costume da carcerato a righe orizzontali. E qui siamo a Spoleto. Praticamente questo uomo è stato sorpreso mentre camminava per strada vestito da detenuto. Alla vista della polizia è fuggito verso casa, ma è stato arrestato e trasferito in carcere.
2: Ma era vestito da carnevale.
1: Lui era vestito da carcerato e si dice, cioè, così, capito, camminava tra la folla tranquillamente.
2: Mamma mia. Però vedi, devi stare attento, perché in questi periodi di queste cose ne succedono diverse. E la notizia, purtroppo sì. La notizia va a Milano, che a un certo punto le immagini delle telecamere nella stazione centrale si è visto un uomo con un fucile. Anche le persone hanno visto questo qui, insomma, hanno iniziato a avvisare la polizia. Peccato che fosse, anche qui, era un uomo che tornava da una festa in maschera e aveva l'arma, era un giocattolo con tanto di tappo rosso. Era un falso allarme, però insomma, questo, te puoi immaginarti, un uomo che è ripreso dalla telecamera. E questo qui è successo, e alla fine è venuto fuori che è un disabile, il protagonista, un disabile al 100%, che vive in una comunità di Milano. Lo ha fatto sapere chi è l'avvocato di famiglia, che ha chiesto insomma di dire: ragazzi,
1: era palese che fosse
2: capito, le telecamere hanno fatto vedere questo. E quindi era andato a una festa, un'associazione, è successo questo. L'uomo era stato avvistato alla fermata della metropolitana, stazione centrale, poi nella fermata Famagosta sulla linea M2 verde, e insomma erano stati i passeggeri impauriti, alla fine hanno visto, si trattava solo di un equivoco, però è partita una caccia all'uomo. Quindi attenzione quando vi vestite, perché vi vestite da alieni, vi portano nell'area 51, sicuri, diretti come un fuso.
1: Allora, ti porto a Brescia, dove una visitatrice è inciampata durante una mostra, e fin qui uno direbbe vabbè, può capitare, mi dispiace per la signora. Il problema è che questa signora è inciampata danneggiando uno stendardo del XVI secolo del pittore Moretto.
2: Si sarà un po' arrabbiato.
1: Lei è praticamente ha squarciato questa tela del 1500 si stimano migliaia di euro di danni, perché questo dipinto era esposto senza protezioni, e quindi la signora si è inciampata.
2: nel dipinto?
1: Sì, ha squarciato la tela del dipinto.
2: Ho capito, ma mica sarà inciampata nel dipinto, ma perché non ci ha messo un vetro, scusa? Te lo immagini la Gioconda al Louvre di Parigi?
1: Ma lì ci sono le protezioni però, eh. Lì vabbè, non però, succede.
2: Ma gliel'hanno fatta pagare poi a sta signora, c'è scritto nella notizia.
1: Non c'è scritto, chissà
2: cara
1: però.
2: Cara signora, lei mi inciampa sul, cos'era quello lì?
1: Su questa tela del 1500 di Moretto.
2: Lei mi inciampa sul Moretto.
1: Sul muretto.
2: Sul muretto. Ti ricordi quando Mike Buongiorno, signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello, perché gli aveva fatto una domanda, sì, su un uccello, su un pappagallo, è vero,
1: no, questa non me la ricordo,
2: è rimasta storica perché lui in maniera molto scevra da qualunque malignità,
1: certo,
2: disse cara signora Longari, lei mi è cascata sull'uccello perché era un pappagallo,
1: sì,
2: e
1: no,
2: tutti
1: buffo.
2: Lui si rese conto all'ultimo che ormai l'aveva detto, quindi va bene, andiamo invece da un'altra parte, ti porto nelle Marche. Le Marche è una regione bellissima che offre a livello anche di natura tante cose, tra cui i funghi, tartufi, tutto quello che gli pare. Allora, che è successo? Un cercatore di funghi è andato nel bosco a cercare i funghi. A un certo punto il suo cane, non capisco perché ci vogliono i funghi per il cane, ce l'avrà avuto dietro che... Forse per me cercava i tartufi e non lo voleva far sapere. Vabbè, comunque.
1: Perché non ci sono i cani che cercano i funghi?
2: Ma io non l'ho mai sentito, però.
1: I cani cercano i tartufi.
2: Normalmente sì, però.
1: Ah, il cane da tartufo.
2: Mettiamo che era con il cane e andava in giro a cercare i funghi.
1: Okay.
2: Perché il cane gli faceva compagnia.
1: Va bene.
2: Che è successo? A un certo punto il suo cane si è fermato, ha puntato come se fosse un fagiano.
1: Ok.
2: E invece cosa ha trovato? Un vaso di vetro sigillato e parzialmente interrato. E allora non ha subito pensato, chissà,
1: oddio, i soldi, monete,
2: sì,
1: chissà che
2: una
1: tesoro,
2: bottiglia che viene dal passato, ci sarà dentro una mappa per un tesoro, beh, insomma, anche volendo forse si potrebbe dire di sì, ma non troppo regolare, perché ha aperto il barattolo e ha scoperto che all'interno c'erano numerosi involucri di cellophane,
1: okay,
2: di dimensioni e peso variabili. Senti come la specificano,
1: sì,
2: no?
1: Sì,
2: peso,
1: sì,
2: variabili,
1: certo.
2: No? Uno si è messa a pesare,
1: e
2: no?
1: Quindi possiamo già immaginare di cosa tu stia parlando.
2: Una sostanza bianca.
1: Okay.
2: Poteva essere mai farina, poteva essere, che ne so,
1: zucchero no,
2: mozzarelle no, aveva paura, temendo che fosse droga, ha chiamato i carabinieri.
1: Effettivamente era droga, cocaina.
2: Quindi
1: pensa... Ma tu pensa, quel cane ora sarà assunto all'antidroga. Hai visto? Vabbè, no, bellissimo.
2: Sì, infatti.
1: Vabbè, ti porto.
2: Immagini si è fatto una nusata, che sniffata che ha fatto.
1: Meno male erano negli involucri, vabbè. Comunque ti porto l'ultima notizia, e qui siamo proprio vicino a casa perché siamo a Perugia. Questa è simpatica perché, visto, no, di solito i preti cosa benedicono, no? A volte quando fanno
2: la benedizione,
1: le case, gli animali, le persone. Questa cosa è simpatica perché tu pensa che questo diciamo prete ha benedetto
2: che benedetto?
1: Ha benedetto smartphone e tablet.
2: Sì, e poi anche le penne
1: davvero?
2: USB, no?
1: Sì, perché? Perché questa si tratta di un'iniziativa che è avviata nel 2015 e mira a promuovere un uso consapevole della tecnologia.
2: Dandogli la benedizione?
1: Sì, sì, sì. Questo prete, che si chiama Don Mariotti, ha anche distribuito adesivi raffiguranti San Biagio da applicare sui dispositivi, esortando i presenti a essere vigili riguardo all'insidia online, all'uso dell'intelligenza artificiale. Dai, da dire che è una bella
2: iniziativa. Alla fine del salmo c'è un perché, insomma.
1: Sì,
2: nel tuo telefono un bel santino lì davanti,
1: ecco,
2: nello schermo,
1: certo.
2: Tutte le volte che te lo guardi, ti guardi il santino.
1: Assolutamente, e ti senti protetta.
2: Esatto. Una cosa che ti voglio dire io, più che una curiosità, è una cosa che insomma fa riflettere per un motivo molto semplice. Tu sai che, beh, insomma, non è che tutte le persone se la passano bene, no? Insomma, tu sai che in questi giorni la notizia che hanno arrestato Stefania Nobile e anche il suo ex, perché insomma, vabbè, il giro di quelle cose che noi non le diciamo.
1: Sì, no, non ci interessa.
2: Ma ci ha fatto riflettere nel filmato che abbiamo visto in TV, dove questo signore con un bottiglia di Dom Perignon, che cos'era? Da 1000 euro ci lavava il cerchio della Ferrari, no? Insomma, quanti di noi lavano il cerchio della Ferrari?
1: Tutti,
2: anzi, addirittura ce laviamo tutta la macchina, quindi ma che problemi c'è? Anche il trattore ci laviamo. Beh, perché ti dico questo? Perché tu pensa che mentre la maggior parte della gente continua a problemi a arrivare a fine mese, c'è un 5%, anzi un 2% però dei vacanzieri che si permettono stanze da 1000 euro la notte.
1: E ma questo 1000 euro è anche poco.
2: È un trend che sta aumentando, cioè questo è il turismo di lusso chiamato, che sta veramente aumentando e porta anche tanti introiti, perché magari sono meno, ma se pagano 1000 euro la notte, come te normalmente sei abituata a pagare 1000 euro
1: anche 2-3
2: quindi la cosa che fa riflettere, cari amici, che in effetti in un mondo così che tutti ci si lamenta che non funziona niente,
1: c'è chi sta meglio.
2: Eh sì, e il turismo, quello di lusso, quindi se avete una casa, ci scrivete 1000 euro alla notte, lo riempite subito.
1: Non è proprio così, no, però
2: lo dicono qui a coso sempre.
1: Sì, però lei, quindi... sono poche le persone.
2: Vabbè, ma te lo immagini dormire una notte in una suite?
1: Deve essere, come deve essere?
2: Poi 1000 euro ora sono poche. 5000 euro alla notte.
1: Ma ci sono, Beppe.
2: Ma anche più,
1: ma certo che ci
2: sono. Oggi 5000 euro
1: sono...
2: per dormire una notte.
1: Niente, nulla. Su questi hotel extra lussuosi. Sai quanti ce ne sono?
2: Sì.
1: Va bene, Beppe. Va bene. Quindi questa è la nostra ultima notizia. Esatto. Quindi ci ritroviamo la settimana
2: guarda
1: prossima.
2: Guarda, tanto per ritornare a quella notizia, si parla che con l'amica Stefania Nobile si arrivano a spendere 70.000 euro a notte. Quindi, queste fonti del TG. Quindi,
1: mamma mia,
2: vabbè.
1: Spicciolini.
2: Va bene, dai, notizie un po' particolari questa settimana, ma sono così perché la settimana folle. Perché sono folli, dai. Ma non ci pensa che quel Don Perignon con le pasticche, c'è tutto l'amianto, fa il sporco in terra, no?
1: Ma che gliene frega a lui, Beppe? Ma che gliene frega? Va bene, dai, ok, Beppe. Quindi notizie della settimana concluse. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Fly con Crazy Week.
2: La semende folie. Ciao Vanna.
1: Ciao Beppe, grazie.
2: Ciao a te.
0: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.

pensieri adesso, trovi innanzi a fermarli. Molti hanno usato il suo corpo

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.03, tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.45, tramonta alle 18.53, luna calante. La chiesa ricorda San Lorenzo, patrono di Grosseto, Sant'Agostino Ota e San Blano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 1893 veniva fondata la Banca d'Italia, che nasceva dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.
0: Benessere naturale.
1: Mele per la bellezza. Che la frutta sia buona e salutare tutti lo sanno, ma le sue virtù la rendono anche preziosa nei trattamenti di bellezza naturale, quei piccoli rimedi fai da te efficaci e privi di controindicazioni. La mela, ad esempio, ricca di pectine che svolgono un'azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia applicata sul viso, rivitalizza la pelle disidratata. Inoltre la presenza di vitamine A e C dalle proprietà astringenti procura un piacevole effetto peeling.
0: Consigli pratici.
1: Stuoie innaffianti. Se si deve partire per le vacanze per una o due settimane, si possono affidare le piante alle cure di una stuoia innaffiante che si può acquistare dai vivaisti. Si mettono tutte le piante sopra la stuoia posta sul ripiano del lavello e dentro al lavello si colloca un secchio pieno d'acqua. La stuoia ha un lembo che ricade nel secchio e succhia via via l'acqua necessaria alle piante.
0: Hanno detto?
1: La gioventù è ebbrezza senza vino. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 10 agosto e come tutti sanno gli auguri di buon onomastico vanno a Lorenzo all'ascolto e non. E stasera, se il cielo è sgombro, tutti col naso per aria a cercare le stelle cadenti. Sono invece nati in data 10 agosto Camillo Benso, conte di Cavour, i cantanti Nino Ferrer e Drupi, gli attori Antonio Banderas e Vinicio Marchioni e Lorella Cuccarini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del leone, avrai l'aiuto prezioso di un amico anziano. Influssi del grado determinati. Anche se sei di umile estrazione sociale e anche se nessuno ti avrà mai considerato qualcuno, avrai moltissime chance per via dei tuoi studi e delle tue forze. Raggiungerai una posizione di grande rilievo. Sei di natura simpatica e gentile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Accogliamo la piega riflessiva odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci a sentire. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci pare prioritario per un'azione prudente ma decisa, sollecitata dalla Luna. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha proprio senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma regala anche un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda gli amici, le vacanze e i contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, sogni e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone oggi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e per cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po' di tolleranza in più riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in una vera e propria disputa. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Sono Marte e Urano stonati, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Quanto più una persona è intelligente, tanto meno diffida dell'assurdo. Joseph Conrad.
2: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Ma no, ma no.
2: Manomana.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa, per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata fasciata come si usava perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarla a una balia assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto, un'eventualità per niente rara e rappresentata in diversi dipinti come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un dettaglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana. Manomana.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.45 e tramonta alle 18.53, luna calante. La chiesa ricorda San Lorenzo, patrono di Grosseto, Sant'Agostino Ota e San Blano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 1893 veniva fondata la Banca d'Italia, che nasceva dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.
0: Benessere naturale.
1: Mele per la bellezza. Che la frutta sia buona e salutare tutti lo sanno, ma le sue virtù la rendono anche preziosa nei trattamenti di bellezza naturale, quei piccoli rimedi fai da te efficaci e privi di controindicazioni. La mela, ad esempio, ricca di pectine che svolgono un'azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia applicata sul viso, rivitalizza la pelle disidratata. Inoltre la presenza di vitamine A e C dalle proprietà astringenti procura un piacevole effetto peeling.
0: Consigli pratici.
1: Stuoie innaffianti. Se si deve partire per le vacanze per una o due settimane, si possono affidare le piante alle cure di una stuoia innaffiante che si può acquistare dai vivaisti. Si mettono tutte le piante sopra la stuoia posta sul ripiano del lavello e dentro al lavello si colloca un secchio pieno d'acqua. La stuoia ha un lembo che ricade nel secchio e succhia via via l'acqua necessaria alle piante.
0: Hanno detto?
1: La gioventù è ebbrezza senza vino. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 10 agosto e come tutti sanno gli auguri di buon onomastico vanno a Lorenzo all'ascolto e non. E stasera, se il cielo è sgombro, tutti col naso per aria a cercare le stelle cadenti. Sono invece nati in data 10 agosto Camillo Benso, conte di Cavour, i cantanti Nino Ferrer e Drupi, gli attori Antonio Banderas e Vinicio Marchioni e Lorella Cuccarini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del leone, avrai l'aiuto prezioso di un amico anziano. Influssi del grado determinati, anche se sei di umile estrazione sociale e anche se nessuno ti avrà mai considerato qualcuno, avrai moltissime chance per via dei tuoi studi e delle tue forze. Raggiungerai una posizione di grande rilievo, sei di natura simpatica e gentile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Accogliamo la piega riflessiva odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci a sentire. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci pare prioritario per un'azione prudente ma decisa, sollecitata dalla Luna. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha proprio senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma regala anche un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda gli amici, le vacanze e i contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, sogni e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone oggi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e per cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po' di tolleranza in più riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in una vera e propria disputa. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Sono Marte e Urano stonati, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna è la seguente. Quanto più una persona è intelligente, tanto meno diffida dell'assurdo. Joseph Conrad.
2: Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
3: Benvenuti alla 108esima puntata di Gatta Cicova in questo periodo così caldo di agosto. Eccola qua, la Valentina è tornata, chissà dove è stata, in qualche isola tropicale, in qualche isola strana. Perché? Perché di quel il tema di cui ci parla oggi è un tema mordace. Ciao Valentina.
4: Ciao Giuseppe, ma quale isola tropicale? Io ti porto a Brescia oggi.
3: Come a Brescia? Che
4: sì,
3: c'è
4: a Brescia?
3: No, quello che vediamo in screen non può essere.
4: Ma come
3: Brescia.
4: No, quella è la piazza di Brescia, lo vedi che beve lo spritz.
3: E quell'attrezzo che è lì, un dinosauro che beve lo spritz.
4: Lo spritz,
3: che cosa è?
4: Perché? Che cosa è successo?
3: Che cosa è successo?
4: Negli ultimi giorni si sta parlando e straparlando di questo avvistamento avvenuto nelle campagne tra Montichiari e Calcinato in provincia di Brescia.
3: Che cosa si è avvistato?
4: Un varano. O meglio, qualcuno ha parlato di un serpente con le zampe.
3: Magari se c'aveva anche le ali era un drago.
4: ma forse era un drago di Komodo.
3: Me
4: le servi proprio così, no, sono un piatto d'argento.
3: Innanzitutto bentornata, te l'ho detto, ma mi hai subito scioccato con questo attrezzo.
4: Ma lo vedi, è mansueto, prende l'aperitivo.
3: Vorresti un morso da lui, no?
4: No, guarda, nemmeno bere nel suo bicchiere.
3: Ma non credo proprio, infatti. Insomma, raccontaci questa
4: allora,
3: storia.
4: Allora, che cosa è successo? C'è stato questo avvistamento questo animale ha attirato l'attenzione veramente di un po' tutti, di cittadini, autorità, ma anche di curiosi, tanto da far partire delle ricerche con droni e termocamere per individuarlo.
3: Ma lui ha sangue caldo, si può vedere?
4: Esatto, infatti la cosa non semplice è questa, che lui è un rettile, quindi la temperatura corporea si mimetizza con quella dell'ambiente. Esatto.
3: Ho studiato quando non c'è.
4: Esatto, però ci sono degli esperti che hanno visto le immagini raccolte di questo presunto varano e effettivamente sono d'accordo sul fatto che potrebbe trattarsi sì di un esemplare di varano magari sfuggito alla cattività.
3: Scusa, come ha fatto arrivare da noi un varano?
4: Perché sai, anche a Arezzo è stato trovato un canguro già morto, purtroppo. Molto bene. Sì, esatto. Verso Lucignano.
3: Però insomma, ora io capisco le iguane, chi si mette le iguane qui sulla spalla.
4: Il varano qui non ce lo metti.
3: No, anche perché non credo che tu lo pesi. No,
4: no, e quindi capito, questo rincorrersi di notizie, di immagini simpatiche, frutto dell'intelligenza artificiale come quella che noi oggi abbiamo. Screen
3: e ora la faccio rivedere perché
4: mi hanno incuriosita, no? E quindi mi sono iniziata a chiedere: ma che animale è veramente il varano? È veramente così pericoloso? Perché comunque gli esperti a proposito del caso di Brescia hanno iniziato a dire: mi raccomando, se lo avvistate non avvicinatelo assolutamente, statevi alla larga, segnalate. Leggendo un attimo, facendomi una prima infarinatura sul varano, scoperto che per esempio è un animale molto intelligente, quindi insomma ho voluto saperne di più.
3: E quindi oggi varanizzaci anche a noi.
4: Ti varanizzo. Allora, si inizia dall'inizio.
3: È un dinosauro, no?
4: Sì, è vero, è un dinosauro. Effettivamente è uno dei dinosauri che ancora esistono nella nostra terra, ma la sua classe scientifica è quella dei rettili, lo abbiamo detto. L'ordine è quello degli squamati e la famiglia dei varanidi, quindi sono loro.
3: Non si esce, insomma.
4: Esatto. Che cosa comprendono 80 specie distribuite tra Africa, Asia, Oceania e Brescia. No,
3: è Brescia. Stavo aspettando che tu mi dicessi Europa. Europa non ci sono i varani.
4: No.
3: A meno che non siano arrivati in nave o in aereo, insomma.
4: Esatto. Quindi Africa, Asia e Oceania sono i parenti più stretti dei serpenti tra i grandi rettili e a seconda della specie a cui appartengono vivono nelle foreste tropicali, nelle savane africane, nei deserti australiani, nelle foreste di mangrovie e comunque vicino a fiumi e laghi. Perché? Perché molti di essi sono proprio degli eccellenti nuotatori.
3: Quindi stanno nell'acqua.
4: Sono rettili, quindi vivono, alcuni nuotano, sono eccellenti nuotatori, altri addirittura sono anche degli abilissimi arrampicatori sugli alberi.
3: Pure, un
4: vedremo che a volte questa capacità gli può salvare la vita. Lo scopriremo indagando il più famoso di loro, il drago di Komodo.
3: Che già cioè, mi sì. Viene, vabbè, eccola, abbiamo capito un po' di come, chi sono e cosa fanno, ma che mangiano?
4: Che mangiano? Allora.
3: Devo chiedere perché mi sembra sono anche grossotti a volte.
4: Sì,
3: no?
4: Allora, prevalentemente sono carnivori, questo ci spaventa, vista la presenza di Brescia. Sì. E diciamo che la loro dieta è fatta a base di insetti, uccelli, roditori, pesci, serpenti, uova, ma anche piccoli mammiferi. In realtà le specie più grandi possono addirittura catturare qualche cervo e qualche cinghiale.
3: Però uno si domanda come fanno a catturarli, un cinghiale, voglio dire, cioè metti in 100 kg, 120 kg.
4: Come fanno a catturarli? Allora
3: un cervo
4: lo spiego,
3: che sarà anche 200
4: kg. Te lo spiego. Lo fanno attraverso il morso. Allora, per molti anni si è pensato che alcune specie, come il drago di Komodo, che è quella più famosa e più grande, uccidesse soltanto grazie ai batteri presenti sulla bocca.
3: Sì, diciamo che, almeno quello che so io, la saliva di questo animale è talmente ricca di batteri
4: che un
3: morso vi dà l'infezione, cioè infetta qualunque cosa e morite per tutto.
4: Esatto, oggi invece abbiamo scoperto un'altra cosa che ci spiega anche proprio come fanno a mangiare degli animali così grandi, ovvero il ruolo principale è svolto da dei linfonodi che producono una sorta di veleno, che in realtà non è proprio un veleno, ma è un emorragico. Quindi il morso del varano provoca emorragie, abbassa quindi la pressione sanguigna perché fa perdere tanto sangue e indebolisce in maniera rapidissima la preda, e questo viene da sé, gli permette di mangiare, di uccidere anche una preda
3: più grande. Dopo deve mangiare.
4: E dopo se lo mangiano, perché loro sono anche dei grandissimi spazzini, quindi mangiano anche le carcasse, non è che lo deglutiscono come un serpente.
3: Cioè, vuol dire, non è che la bocca la usano come un coccodrillo che frantuma, macina, mangia, no?
4: Mordono proprio.
3: Mordono, capito.
4: E la cosa particolare, però, che si vede in una delle foto che ti ho messo è la lingua.
3: E perché la vediamo su questa foto qui, eccola.
4: Sì, perché
3: è un fotomontaggio questo.
4: Non credo, sai, è semplicemente ripreso dal basso.
3: Ho capito,
4: però si vedeva bene. Hanno una lingua biforcuta, proprio come quella dei serpenti, ma non serve a pungere, assolutamente, serve a leggere l'ambiente, perché raccoglie delle minuscole particelle che vengono analizzate tramite un organo di cui ti ho già parlato parlando dei gatti. L'organo in questione è l'organo di Jacobson, o organo vomeronasale, che praticamente serve a leggere i feromoni e seguire le tracce odorose.
3: E va bene, e quindi questo organo in questa maniera gli fa capire che cosa c'è nell'ambiente.
4: Esattamente, è un sistema proprio molto simile a quello dei serpenti.
3: Ho capito. Senti, mi dici quanto diventano grossi?
4: Quanto diventano grossi? C'è veramente una bella differenza. Infatti, le dimensioni cambiano moltissimo da specie a specie. I più piccoli misurano appena 20 centimetri.
3: Quindi sono varanini.
4: Sono varanini,
3: cioè, nel senso.
4: Esatto, mentre i più grandi, tra cui il drago di Komodo, possono raggiungere oltre i 3 metri di lunghezza, pesare 70-90 kg e avere all'interno di questi range anche degli esemplari eccezionali più grandi di questi. Il drago di Komodo è il più grande sauro vivente sulla Terra.
3: Ecco, ricordiamo perché si chiama drago di Komodo.
4: Perché vive nell'isola, cioè vive in, soltanto in delle isole dell'Indonesia, tra cui l'isola di Komodo.
3: Ecco, a meno che qualche scellerato non pensi di metterlo in un aereo e portarlo a Brescia, perché sarebbe...
4: E pensa che i primi esploratori europei dell'Indonesia rimasero così colpiti dalle dimensioni di questi animali che trovarono su queste isole da soprannominarli proprio drago, e da lì è diventato uno degli animali simbolo proprio dell'Indonesia.
3: Ho capito. Senti, tu mi hai detto che appartengono comunque alla famiglia dei rettili, quindi sono ovovipari.
4: Ovipari. Depongono le uova. Ma anche qui ho una curiosità di quelle proprio incredibili.
3: No, perché ti ho messo uno che c'ha un ovo sotto, vedrai.
4: Incredibile. E questa è una varana. Ma sai la varana che cosa può fare?
3: No.
4: Cioè, qui la natura proprio, perché no? Questi vivono, te immaginati, questi vivono in queste isole, va bene? Quindi molto spesso ci sta che una varana arrivi in un'isola e poi rimane lì e è da sola. E quindi secondo te la natura che possibilità gli avrà dato?
3: Di autofecondarsi.
4: Sì.
3: Ma pensate.
4: Sono capaci di partenogenesi.
3: Partenogenesi?
4: Sì. Significa che la femmina depone da sola uova vitali senza essere stata fecondata da un maschio. E questo è un fenomeno rarissimo tra i vertebrati, ma è un grandissimo vantaggio evolutivo.
3: Va bene. Senti, come argomento abbastanza, insomma, sono un varano, io ti devo dire la verità, io anche se lo, perché poi corrono anche per la
4: corrono, sono velocissimi, 20 km orari.
3: Insomma,
4: sì,
3: io
4: sì.
3: Insomma, penso di averlo davanti, che poi, vabbè.
4: Ma i draghi di Komodo, ti ho detto che arrampicarsi gli fa comodo, perché? E che te l'avrei svelato, no? A un certo punto. Visto che siamo a parlare di riproduzione, praticamente i piccoli draghi di Komodo, una volta nati, trascorrono i primi anni della loro vita, finché sono piccolini, sugli alberi. E lo sai per evitare cosa?
3: Che li mangino.
4: Chi li mangia? Gli adulti.
3: Mi sembra che si era trovato che i piccini mangiamo le mamme, ma
4: esatto, qui invece
3: ho capito. Beh, insomma, anche questa è una cosa che fa parte della natura, che dire. Non sono particolarmente simpatici dal mio punto di vista.
4: Poi sono comunque pericolosi, quindi è un bene che non abbiano un aspetto particolarmente simpatico, perché comunque sono pericolosi per l'uomo. Allora, diciamo che la maggior parte dei varani sono schivi e quindi tendono a evitare il contatto.
3: Ma magari uno ne trova preciso quello che è schivo.
4: Esatto. Però ecco, le specie più grandi, soprattutto come il drago di Komodo, sono potenzialmente molto pericolose per l'uomo, soprattutto se provocate o avvicinate troppo.
3: Va bene, non ho altro che da chiederti. La notte ci vedono questi varani? O se ne dormono? Sai niente?
4: No, hanno una vista normale.
3: Speriamo, perché insomma, se no veramente sì, potrebbero essere degli incubi, guarda.
4: Sì,
3: veramente.
4: Però insomma, senti, secondo me la notizia di Brescia ci ricorda una cosa, no? Che gli animali esotici non sono animali domestici, soprattutto questo genere di animali, e che se finiscono nell'ambiente sbagliato possono essere un serio pericolo per chi vive lì e anche per loro.
3: Speriamo
4: stessi.
3: Speriamo che sia un maschio quello di pesca.
4: Se no si riproduce da sé,
3: quindi si figura che lavoro.
4: Sì, la loro casa è la natura, insomma, esatto, quindi vabbè. Se volete vedere i draghi di Komodo, potete andare a farvi un viaggio in Indonesia, guardarli lì.
3: Magari stare anche in mezzo alla spiaggia la notte, così a vedere se vengono. Infatti,
4: vedete un po'.
3: Il richiamo non ce l'hanno, vero? Non è che fanno il richiamo,
4: no,
3: del varano, non esiste.
4: Un sibilo, simile ai serpenti.
3: Va bene, Valentina, allora grazie di questo viaggio con questo varano che si prende uno spritz
4: in
3: piazza Brescia. Io penso, cioè, vabbè, insomma, intelligenza artificiale è veramente...
4: Mi faceva troppo sorridere, però sì, questa immagine per non
3: lo sai condividere. Che dobbiamo dirlo, che quell'immagine che generata con l'intelligenza artificiale, sai che è passato il regolamento quando eri tu in vacanza, che tutte le immagini che sono con l'intelligenza artificiale devono essere specificate.
4: Certo, sì, assolutamente. Quindi, generata con l'intelligenza artificiale.
3: Ecco, anche perché il varano di Brescia sicuramente non beve lo spritz, magari un vinellino o qualcosa. Valentina, Rossa, ci vogliamo far salutare da due varanini?
4: Sì, facciamoci salutare dai varanini. Se mi avete visto sbracciare ogni tanto per chi ci segue in video, perché stavo cercando di bloccare i varani ai miei lati.
3: Ovviamente non sono varani, ma
4: dai,
3: sono
4: venitemi vicino.
3: Achille
4: potete
3: Ascanio,
4: salutare.
3: Eccoli qua, Achille Ascanio, dov'è Achille? Tenta le cuffie, eccoci qua. Allora, una domanda gliela posso fare?
4: Certo.
3: Sì. Sentite, ma a voi i varani vi piacciono?
4: Potete rispondere al microfono.
3: Achille, perché tu hai detto, lo diciamo, che ne sai più te dei varani che la mamma.
5: È vero, è vero.
3: Allora, dici qualcosa che non ha detto la mamma, che ci puoi aggiungere su quello che ha detto la mamma dei varani? Il colore. Il colore la mamma non l'ha detto. Bravo, dai Ascanio, dillo te.
4: Che colore sono i varani?
5: Verdi.
3: Bene.
4: E la curiosità?
3: La curiosità?
6: Che nel Giurassico c'erano già i varani.
3: C'erano già nel Giurassico varani?
6: Sì.
3: Ma loro sono discendenti dai dinosauri, sembrano un dinosaurone. Esiste.
4: Allora sarà uscito da Jurassic Park questo.
5: No!
3: Va bene, allora grazie Achille, grazie Ascanio e grazie a Valentina come
4: grazie,
3: sempre.
4: Giuseppe,
3: noi ti
4: a
3: aspettiamo.
6: Ho fatto un paio di
4: Trasmissione. Sì, ecco. Achille tornerà in trasmissione quando studierà.
5: È vero. Ho già studiato.
3: Va bene.
4: Stop.
3: Studiamo
5: ho già
3: qui.
5: Ascolta questi disegni.
4: Vabbè, dai, blocchiamo i varanini Achille Ascanio. Grazie.
3: Vai,
4: Giuseppe,
3: ciao Vale, alla prossima. Ciao.
5: Ciao, alla prossima.
3: Ciao, ciao. Mettilo più là, così lo vedo, lo fai vedere. Bravo, sì.
4: Il varano di Ascanio.
3: Eccolo là, ecco, dobbiamo farlo vedere. Ciao, grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
7: Sono le 6:32.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra le abitudini del Medioevo, più che altro tra le abitudini dei bambini nel Medioevo, seguendo quelle che sono le interpretazioni della storica Chiara Frugoni, che interpreta testi e dipinti. Partiamo dall'infanzia, il tormento delle fasce. Appena nati ai bambini toccava la fasciatura, come del resto è avvenuto fino a epoche passate non molto distanti. Si credeva che le ossa tenere, se non sostenute, si sarebbero poi deformate. Quella di quei tempi però era una pratica al limite della tortura. Scriveva il medico Aldo Brandino da Siena nel 1256 che la nutrice doveva far assumere al neonato le posizioni volute degli arti, dargli bella forma, piegandolo come necessario e poi fasciarlo. Un lavoro che andava fatto bene, ammoniva il trattato per non deformare poi il corpo del bambino. Occorrevano 2 metri di tessuto, il colore poi indicava la classe sociale: scuro, quindi di canapa per i poveri, bianco o rosso per gli aristocratici. Un particolare della natività di Maria di Giotto del 1303 circa fa notare la nutrice che stringe il naso della neonata, fasciata come si usava, perché il pianto le aprisse i polmoni. Fortunato poi chi sopravviveva. Nell'intero Medioevo, un periodo molto lungo che convenzionalmente si data tra il V e il XV secolo, la mortalità infantile era altissima. Secondo alcuni storici, un bambino su 3 moriva prima dei 5 anni. Nelle classi agiate la madre naturale quasi mai allattava, era invece normale affidarlo a una balia, assunta a contratto dal padre, in modo che la madre potesse avere nuove gravidanze. Quando veniva chiuso il contratto con la balia, per volere del padre, poteva capitare che il bambino passasse da un giorno all'altro dal latte alle farinate, un passaggio spesso troppo precoce che portava altri gravi rischi per la salute ed era a sua volta causa di mortalità. I pericoli poi nel dormire: uno dei rischi mortali che il neonato poteva correre era la caduta dal letto. Un'eventualità per niente rara è rappresentata in diversi dipinti, come in quello di Simone Martini, dove Beato Agostino Novello salva un bambino caduto dalla culla, che è un taglio di una pala d'altare del 1324 circa. Oltre alle culle a dondolo ne esistevano di appese al soffitto con corde, sempre mostrato da questo dipinto, spinte poi come un'altalena. Il sonno portava anche altri pericoli, però al neonato poteva accadere di morire soffocato nel letto, schiacciato dalla balia che lo faceva dormire con sé, un incidente così frequente da essere contemplato tra i peccati più abituali da confessare. Finiamo questa prima parte del viaggio con i cani, perché infatti quando era più grandicello il bambino cominciava a uscire per le strade e un'altra minaccia erano appunto l'aggressione da parte dei cani, talmente frequente che poteva essere usata come scusa da una balia negligente per nascondere altri tipi di incidente. Per esempio Beato Agostino Novello, sempre in un dettaglio della pala d'altare, opera di Simone Martini, si vede che salva un bambino da un cane, e la pala che poi è conservata a Siena e di cui fa parte anche la tavola che prima abbiamo nominato per i pericoli del dormire. E con queste prime curiosità io vi lascio al prossimo appuntamento per continuare il nostro viaggio nel Medioevo. Ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Manomana.
3: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.03, tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.45, tramonta alle 18.53, luna calante. La chiesa ricorda San Lorenzo, patrono di Grosseto, Sant'Agostino Ota e San Blano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 1893 veniva fondata la Banca d'Italia, che nasceva dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.
0: Benessere naturale.
1: Mele per la bellezza. Che la frutta sia buona e salutare tutti lo sanno, ma le sue virtù la rendono anche preziosa nei trattamenti di bellezza naturale, quei piccoli rimedi fai da te efficaci e privi di controindicazioni. La mela, ad esempio, ricca di pectine che svolgono un'azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia applicata sul viso, rivitalizza la pelle disidratata. Inoltre la presenza di vitamine A e C dalle proprietà astringenti procura un piacevole effetto peeling.
0: Consigli pratici.
1: Stuoie innaffianti. Se si deve partire per le vacanze per una o due settimane, si possono affidare le piante alle cure di una stuoia innaffiante che si può acquistare dai vivaisti. Si mettono tutte le piante sopra la stuoia posta sul ripiano del lavello e dentro al lavello si colloca un secchio pieno d'acqua. La stuoia ha un lembo che ricade nel secchio e succhia via via l'acqua necessaria alle piante.
0: Hanno detto?
1: La gioventù è ebbrezza senza vino. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: iSpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.45 e tramonta alle 18.53, luna calante. La chiesa ricorda San Lorenzo, patrono di Grosseto, Sant'Agostino Ota e San Blano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 1893 veniva fondata la Banca d'Italia, che nasceva dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.
0: Benessere naturale.
1: Mele per la bellezza. Che la frutta sia buona e salutare tutti lo sanno, ma le sue virtù la rendono anche preziosa nei trattamenti di bellezza naturale, quei piccoli rimedi fai da te efficaci e privi di controindicazioni. La mela, ad esempio, ricca di pectine che svolgono un'azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia e applicata sul viso, rivitalizza la pelle disidratata. Inoltre la presenza di vitamine A e C dalle proprietà astringenti procura un piacevole effetto peeling.
0: Consigli pratici.
1: Stuoie innaffianti. Se si deve partire per le vacanze per una o due settimane, si possono affidare le piante alle cure di una stuoia innaffiante che si può acquistare dai vivaisti. Si mettono tutte le piante sopra la stuoia posta sul ripiano del lavello e dentro al lavello si colloca un secchio pieno d'acqua. La stuoia ha un lembo che ricade nel secchio e succhia via via l'acqua necessaria alle piante.
0: Hanno detto?
1: La gioventù è ebbrezza senza vino. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.
3: Ci vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo. Ci vuole gente intelligente per credere a un sogno, per inseguire un'idea.

so di più. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

per non fare, ci crederesti la spia, ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 10 agosto e come tutti sanno gli auguri di buon onomastico vanno a Lorenzo all'ascolto e non. E stasera, se il cielo è sgombro, tutti col naso per aria a cercare le stelle cadenti. Sono invece nati in data 10 agosto Camillo Benso, conte di Cavour, i cantanti Nino Ferrer e Drupi, gli attori Antonio Banderas e Vinicio Marchioni e Lorella Cuccarini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del leone, avrai l'aiuto prezioso di un amico anziano. Influssi del grado determinati, anche se sei di umile estrazione sociale e anche se nessuno ti avrà mai considerato qualcuno, avrai moltissime chance per via dei tuoi studi e delle tue forze. Raggiungerai una posizione di grande rilievo, sei di natura simpatica e gentile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Accogliamo la piega riflessiva odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci a sentire. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci pare prioritario per un'azione prudente ma decisa, sollecitata dalla Luna. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha proprio senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma regala anche un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda gli amici, le vacanze e i contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, sogni e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone oggi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e per cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po' di tolleranza in più riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in una vera e propria disputa. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Sono Marte e Urano stonati, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quanto più una persona è intelligente, tanto meno diffida dell'assurdo. Joseph Conrad.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

0: Sono le 8:02.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bolino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro,

0: circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
1: Botta e risposta tra Roma e Berlino sul tema migranti. La Germania ribadisce come fondamentale il funzionamento del patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Ci aspettiamo che vengano effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia di migranti, dichiara un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, confermando l'anticipazione di Repubblica. Non c'è attualmente nessun dublinante da riprendere dalla Germania, replica il Viminale, che si appella ad uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Per gli immigrati irregolari arrivati dopo il 12 giugno, Roma chiederebbe di operare una compensazione con i migranti giunti con le imbarcazioni delle ONG che battono bandiera tedesca. Intanto Tajani tiene il punto sui controlli dalla Spagna. Non sottovalutiamo il rischio terrorismo, lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, ribadisce il vice premier, ministro degli esteri, in un'intervista dove spiega: non abbiamo rotto i rapporti diplomatici con Madrid. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un morto e 2 feriti nella regione di Kherson, bombardata con droni ed artiglieria, così come la regione di Dnipropetrovsk, dove si contano 1 vittima e altri 5 feriti. Intanto Zelensky si prepara ad annunciare nuovi contatti con i mediatori nel processo di pace e nuove negoziazioni sui pacchetti di difesa aerea. Russia e Ucraina, cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili, l'appello di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro ieri, dove, oltre ad un appello per corridoi umanitari in Sudan, è tornato al conflitto in Ucraina. Sentiamo il passaggio.
2: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
1: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo, Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni, elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da 2 record del mondo. 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
4: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carni. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
3: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti di Bichila del Settebello di pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Vola con Radio Fly.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
7: Fly Spot. Ma siamo a cena fuori al lume di candela e tu stai al telefono!
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
9: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
10: Flyspot.
11: Radio Fly, la voce della tua città.

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornale.it. Corriere della Sera, Israele no al piano di Trump, l'alti di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. A Marcinella anche commenti volgari sessisti contro di noi, la russa e le accuse a CGIL. Ceuta sale l'allarme per i nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas e noi restiamo. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. La Stampa, Netanyahu no al piano di Trump per Gaza, la mappa in 15 punti per la striscia. Energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Sbarchi, la bacchettata Unione Europea, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino. Il Fatto Quotidiano, Merz fa il Meloni della Germania, ci rispedisce i nostri migranti. Siccità al nord e gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il resto del Carlino, migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Netanyahu boccia il piano di Trump e restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. Addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, patente a 17 anni, consentirà di guidare anche i furgoni. Il Messaggero, migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, dopo Madrid e Nuovo Fronte, Tajani a Ceuta, rischio terrorismo, almeno 15, fino al 15 Schengen rimane sospesa. Tutte le donne del caso Ranucci, dubbi del comitato etico RAI, romanzo d'estate nella relazione casi Boccia, Cisle e Pelliccia. Meloni Slime, leader da record della longevità, Palazzo Chigi al Nazareno come arma politica. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. Blocco Nagale, remigrazione, stop aiuta a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Roberto Vannacci alla Verità. Le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia, i suoi silenzi al congresso USA sono la confezione. La scienza Covid era fasulla. Il giornale Il Muro di Berlino, la provocazione tedesca. Dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini. Verso respingimenti in Italia e in Grecia. La replica del governo della Germania. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante. Giallo sui boss e le pallottole, altro pasticcio di Ranucci, il caso Report. Libero Quotidiano, ora pure Berlino vuole riempirci i migranti, l'Italia dice no, anche fra Tajani è stufo dei capricci di Conte e Schlein, la Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro, Vescovo e PD vogliono dare il Nobel a Damas. Il Tempo, Vannacci o Pagliacci, se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di futuro nazionale. Scalfaro, dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno alla Camera, l'altro sul Colle. Guccini, ora la sinistra vuole pure stabilire a chi può piacere l'artista scomparso?

0: Le passiamo direttamente al Sacro d'Italia perché le edizioni di altri quotidiani non sono aggiornate. Ceuta, le chat del terrore, allarme attentati, 007 consegnano a Palazzo Chigi un dossier sulle infiltrazioni jihadiste tra i migranti. In primo piano, modello Meloni, caos Sanchez e la sinistra italiana si aggrappa all'ennesimo disastro. Da El Paese, lezioni a Meloni su Zeus e l'Odissea, forse servirebbe un bel ripasso della storia. La storia dimenticata di Kostas Georgakis, lo Jean Palax greco che continua a parlare alle nostre coscienze. Andiamo ai giornali della nostra regione toscana, dal Tirreno, Castiglioncello, oltre 150 firme per rimuovere il divieto, la petizione di residenti e turisti contro il no a scooter moto in via Torino, Livorno, bimbo ferito Pancaldi, ora si muove la procura, e un undicenne rischiò di morire, stamani l'audizione dei primi testimoni. Andiamo a Lucca, video porno di un minorenne diffuso in chat, 3 indagati, il filmato avuto con l'inganno usando il finto profilo di una ragazza. Viareggio, 2 incendi nel weekend, caccia al piromani. Ieri pomeriggio nuovo rogo dopo il difficile spegnimento di quello di sabato. Pisa, ancora violenza in viale Gramsci, giovane seguito e picchiato, scene drammatiche tra la gente, la situazione ormai è insostenibile. Da Bientina, nuovo volto per la piazza Vittorio Emanuele, approvato il progetto con palco fisso e pavimentazione, ora caccia ai soldi. Grosseto, giovane donna vive in strada, persona fragile, ora aiutiamola. Un gruppo di cittadini se ne è preso cura e lancia l'appello. Da Talamone, da oggi in paese si firma per la secessione, si punta un referendum per votare il passaggio da Orbetello a Magliano. Era l'ultimo turno, prima delle ferie, ora Ascia piange il suo Kumara. Da Campi ai cancelli della fabbrica, colleghi abbracciano madre e figlio. Pistoia, multe agli stranieri, una società le riscuoterà. Il comune affida a un'azienda esterna il recupero crediti da chi ha fatto infrazioni. Passiamo a Firenze, la Repubblica, emergenza caldo, scatta l'allarme incendi, l'attenzione resta alta. Lavoro in Toscana, aumentano i precari, sindacati, deve intervenire il governo. Passiamo al Corriere di Siena, Frato, Ianni, Striglia, Slaine, Conte, intervista esclusiva, il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra risponde alle nostre domande sui temi del momento. Basta perdere tempo, occorre decidere. Entrambi sono autorevoli, ma il leader può essere anche nostro. Niente veti su Renzi e altre forze, armi l'Ucraina e rapporti con la Russia. Abbadia e lacrime per Maria Rosaria. Maria Rosaria Palomba viveva ad Abbadia San Salvatore, la vittima sullo scontro in A1. Passiamo al Corriere di Arezzo, che titola ovviamente la prima pagina è la stessa di quello di Siena, però la cronaca locale, doppio Arezzo e passa il turno, battuto l'Union Brescia e Amaranto venerdì a Cagliari, scontro tra auto e moto, grave un 57enne trasferito alle soccorso all'ospedale di Perugia, 2 ettari divorati in un rogo ad Anghiari, mobilitate le squadre a terra per spengere il vasto incendio, boschi in fiamme, arrivano anche gli elicotteri. Passiamo alla Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 57 anni, Arezzo avanti, c'è il Cagliari. Entriamo in cronaca, agosto, la mini ritirata dei negozi, ferie concentrate da qui a lunedì 17, catene supermercati sempre aperti, punteremo su aperture serali, piano Comanducci per il 2027, locali sì alle tribune in piazza. Caregiver, derby sul fondo speciale, fare bacchetta l'idea di Donati, tanti, risorse mirate sui bisogni, scontro con la moto, gravissimo 57 anni, l'incidente contro un'auto sulla strada che da Monterchi porta Lerchi, il centauro trasferito con l'aereo soccorso all'ospedale di Perugia in codice rosso, si spacciano per forze dell'ordine, la truffa della coppia con un bambino. Termina qui con la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 10 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: Sono le 9:03.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso. Oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi. Valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi, il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato. A luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre, quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler.

0: Archiviate le gare di fondo e i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto a più tardi.
1: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
1: Fly Spot.
3: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: bella, mamma mia come sei bella.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Israele no al piano di Trump, l'alte di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. A Marcinella anche commenti volgari e sessisti contro di noi, la russa e le accuse a CGL. Ceuta sale l'allarme per i nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas e noi restiamo. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania. La Stampa, Netanyahu no al piano di Trump per Gaza, la mappa in 15 punti per la striscia, energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Sbarchi, la bacchettata Unione Europea, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino. Il Fatto Quotidiano, Merz fa il Meloni della Germania, ci rispedisce i nostri migranti. Siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il resto del Carlino, migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Netanyahu boccia il piano di Trump e restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. Addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, patente a 17 anni, consentirà di guidare anche i furgoni. Il Messaggero, migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, dopo Madrid e Nuovo Fronte, italiani a Ceuta, rischio terrorismo, almeno 15, fino al 15 Schengen rimane sospesa. Tutte le donne del caso Ranucci, dubbi del comitato etico RAI, romanzo d'estate nella relazione casi Boccia, Cisle e Pelliccia. Meloni Slime, leader da record della longevità, Palazzo Chigi al Nazareno come arma politica. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. Blocco navale, remigrazione, stop aiuto a Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Roberto Vannacci alla Verità. Le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia, i suoi silenzi al congresso USA sono la confezione. La scienza Covid era fasulla. Il giornale Il Muro di Berlino, la provocazione tedesca, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini, verso respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo della Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante, giallo sui boss e le pallottole, altro pasticcio di Ranucci, il caso Report. Libero Quotidiano, ora pure Berlino vuole riempirci i migranti, l'Italia dice no, anche fra Tajani è stufo dei capricci di Conte e Slime, la Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro, Vescovo e PD vogliono dare il Nobel a Damas. Il Tempo, Vannacci o Pagliacci, se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di futuro nazionale. Scalfaro, dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno alla Camera, l'altro sul Colle. Guccini, ora a sinistra vuole pure stabilire a chi può piacere l'artista scomparso?

0: Le passiamo direttamente al Sacro d'Italia perché le edizioni di altri quotidiani non sono aggiornate. Ceuta, le chat del terrore, allarme attentati, 007 consegnano a Palazzo Chigi un dossier sulle infiltrazioni jihadiste tra i migranti. In primo piano, modello Meloni, caos Sanchez e la sinistra italiana si aggrappa all'ennesimo disastro. Da El Paese, lezioni a Meloni su Zeus e l'Odissea, forse servirebbe un bel ripasso della storia. La storia dimenticata di Kostas Georgakis, lo Jean Palax greco che continua a parlare alle nostre coscienze. Andiamo ai giornali della nostra regione toscana, dal Tirreno, Castiglioncello, oltre 150 firme per rimuovere il divieto, la petizione di residenti e turisti contro il no a scooter moto in via Torino, Livorno, bimbo ferito Pancaldi, ora si muove la procura e un indicenne rischiò di morire, stamani l'audizione dei primi testimoni. Andiamo a Lucca, video porno di un minorenne diffuso in chat, 3 indagati, il filmato avuto con l'inganno usando il finto profilo di una ragazza. Viareggio, 2 incendi nel weekend, caccia al piromani. Ieri pomeriggio nuovo rogo dopo il difficile spegnimento di quello di sabato. Pisa, ancora violenza in viale Gramsci, giovane seguito e picchiato, scene drammatiche tra la gente, la situazione ormai è insostenibile. Da Bientina, nuovo volto per la piazza Vittorio Emanuele, approvato il progetto con palco fisso e pavimentazione, ora caccia ai soldi. Grosseto, giovane donna vive in strada, persona fragile, ora aiutiamola. Un gruppo di cittadini se ne è preso cura e lancia l'appello. Da Talamone, da oggi in paese si firma per la secessione, si punta un referendum per votare il passaggio da Orbetello a Maiano. Era l'ultimo turno, prima delle ferie, ora Ascia piange il suo Kumara. Da Campi ai cancelli della fabbrica, colleghi abbracciano madre e figlio. Pistoia, multe agli stranieri, una società le riscuoterà, il comune affida a un'azienda esterna il recupero crediti da chi ha fatto infrazioni. Passiamo a Firenze, la Repubblica, emergenza caldo, scatta l'allarme incendi, l'attenzione resta alta. Lavoro in Toscana, aumentano i precari, sindacati, deve intervenire il governo. Passiamo al Corriere di Siena, Frato, Ianni, Striglia, Slaine, Conte, intervista esclusiva, il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra risponde alle nostre domande sui temi del momento. Basta perdere tempo, occorre decidere, entrambi sono autorevoli ma il leader può essere anche nostro, niente veti su Renzi, altre forze, armi l'Ucraina e rapporti con la Russia. Abbadia e lacrime per Maria Rosaria, Maria Rosaria Palomba viveva ad Abbadia San Salvatore, la vittima sullo scontro in A1. Passiamo al Corriere di Arezzo che titola ovviamente il primo, la prima pagina è la stessa di quello di Siena, però la cronaca locale, doppio Arezzo e passa il turno, battuto l'Union Brescia e Amaranto venerdì a Cagliari, scontro tra auto e moto, grave un 57enne trasferito alle soccorso all'ospedale di Perugia. 2 ettari divorati in un rogo ad Anghiari, mobilitate le squadre a terra per spengere il vasto incendio, boschi in fiamme, arrivano anche gli elicotteri. Passiamo alla Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 57 anni, Arezzo avanti, c'è il Cagliari. Entriamo in cronaca, agosto la mini ritirata dei negozi, ferie concentrate da qui a lunedì 17, catene supermercati sempre aperti. Punteremo su aperture serali, piano comanducci per il 2027, locali sì alle tribune in piazza. Caregiver, derby sul fondo speciale, fare bacchetta all'idea di Donati, tanti, risorse mirate sui bisogni. Scontro con la moto, gravissimo 57 anni, l'incidente contro un'auto sulla strada che da Monterchi porta Lerchi, il centauro trasferito con l'aereo soccorso all'ospedale di Perugia in codice rosso. Si spacciano per forze dell'ordine, la truffa della coppia con un bambino. Termina qui con la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 10 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

al cielo y al mar, sentir el calor de

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Il sole sorge alle 6.03 e tramonta alle 20.08, ora legale. La luna sorge alle 2.45 e tramonta alle 18.53, luna calante. La chiesa ricorda San Lorenzo, patrono di Grosseto, Sant'Agostino Ota e San Blano.
0: Accadde oggi.
1: Il 10 agosto del 1893 veniva fondata la Banca d'Italia, che nasceva dalla fusione di quattro banche: la Banca Nazionale del Regno, la Banca Nazionale Toscana, la Banca Toscana di Credito e dalla liquidazione della Banca Romana.
0: Benessere naturale.
1: Mele per la bellezza. Che la frutta sia buona e salutare tutti lo sanno, ma le sue virtù la rendono anche preziosa nei trattamenti di bellezza naturale, quei piccoli rimedi fai da te efficaci e privi di controindicazioni. La mela, ad esempio, ricca di pectine che svolgono un'azione idratante e tensiva, ridotta in poltiglia applicata sul viso, rivitalizza la pelle disidratata. Inoltre la presenza di vitamine A e C dalle proprietà astringenti procura un piacevole effetto peeling.
0: Consigli pratici.
1: Stuoie innaffianti. Se si deve partire per le vacanze per una o due settimane, si possono affidare le piante alle cure di una stuoia innaffiante che si può acquistare dai vivaisti. Si mettono tutte le piante sopra la stuoia posta sul ripiano del lavello e dentro al lavello si colloca un secchio pieno d'acqua. La stuoia ha un lembo che ricade nel secchio e succhia via via l'acqua necessaria alle piante.
0: Hanno detto?
1: La gioventù è ebbrezza senza vino. Johann Wolfgang Goethe. È tutto anche per oggi, vi ringrazio dell'ascolto e noi ci sentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Obaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna, che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una di magnitudo 3.0 pochi minuti prima alle 2:30. Ipocentro a scarsa profondità, la popolazione è stata svegliata da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. E l'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine, accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. E nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione con calde d'afa di nuovo in interno.

0: L'intensificazione sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebimeteo.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Quest'estate
9: è un dinosauro quello.
10: Oh mio Dio, correte!
8: Dal regista di It Follows.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: Siamo nel passato.
13: Ora che facciamo?
14: Dobbiamo sopravvivere.
8: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
8: La fine di Oak Street. Al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano la bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine zumba, che è il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre, è una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. L'alitosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori, e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo. E per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alito per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Manamana. Manamana.

Radio Fly, la voce della tua città.

0: sarebbe bellissimo. Bellissimo.
1: Vola sulle ali della musica.
2: Vola sulle ali della musica.
1: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio settimana a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. È il 10 agosto e come tutti sanno gli auguri di buon onomastico vanno a Lorenzo all'ascolto e non. E stasera, se il cielo è sgombro, tutti col naso per aria a cercare le stelle cadenti. Sono invece nati in data 10 agosto Camillo Benso, conte di Cavour, i cantanti Nino Ferrer e Drupi, gli attori Antonio Banderas e Vinicio Marchioni e Lorella Cuccarini. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 18° grado del leone, avrai l'aiuto prezioso di un amico anziano. Influssi del grado determinati. Anche se sei di umile estrazione sociale e anche se nessuno ti avrà mai considerato qualcuno, avrai moltissime chance per via dei tuoi studi e delle tue forze. Raggiungerai una posizione di grande rilievo. Sei di natura simpatica e gentile. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, gli aspetti severi della Luna con Saturno e Nettuno invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde rispetto alla famiglia. Accogliamo la piega riflessiva odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci a sentire. Toro, influssi positivi sia per l'amore che per le amicizie. È necessario dare ascolto ai consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci pare prioritario per un'azione prudente ma decisa, sollecitata dalla Luna. Gemelli, in arrivo un segno convincente da parte dell'amato, finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, la Luna ostile a Saturno e Nettuno ci espone a degli imprevisti. Per neutralizzarli puntiamo sull'organizzazione e non sulla capacità di improvvisare. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha proprio senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non è, indifferente al nostro fascino? A domanda risponde Venere, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione evita gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche facendo filare tutto liscio, ma regala anche un bel sorriso smagliante. Ottime notizie per quanto riguarda gli amici, le vacanze e i contatti. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più che abbiamo accanto una presenza affettuosa e sorridente. È il momento di fare i conti con aspettative, sogni e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, un progetto accantonato si ripropone oggi in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare le situazioni che non vanno e per cercare di trasformarle. A noi la scelta se favorire o ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una condizione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha sempre sostenuto. Con un po' di tolleranza in più riusciamo a evitare che un malinteso sfoci in una vera e propria disputa. Acquario, è un lunedì che offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività e alla fantasia. Per una volta possiamo sorvolare sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire, focalizzare i problemi. Pesci, aspetti potenti toccano la Luna in Cancro. Apriamo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Sono Marte e Urano stonati, ma in questo vivere nella contraddizione sperimentiamo un'armonia mai provata. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quell'odierna è la seguente. Quanto più una persona è intelligente, tanto meno diffida dell'assurdo. Joseph Conrad.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Libri e autori, proposte di lettura della tua radio preferita. Radio Fly.

0: Buongiorno, benvenuti a un nuovo appuntamento di Libri e Autori, un continuatore di Radio Fly che vi presentano e vi presenta ovviamente libri con i loro autori, qui che ci raccontano la genesi, ci raccontano il perché e che cosa ci volevano trasmettere. Questa mattina è con me qui in studio un collega, un grande giornalista retino che è un piacere avere qua, e gli do il buongiorno, Claudio Repek. Buongiorno Claudio.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Dai, sei un grande giornalista, diciamocelo.
1: Sono un giornalista, vecchio forse, magari.
0: Vabbè. Però diciamo così che l'anzianità in termini di lavoro ovviamente non ti ha portato a essere anche uno scrittore. Ci eravamo lasciati, caro Claudio, con Ombre Rosse, ricordate questo grande, questo è un saggio, era un excursus della politica aretina, 40 anni era, vero Claudio, di politica aretina che ha sicuramente modificato la nostra città, però adesso dal rosso siamo passati al giallo e il nero. Claudio, com'è nata questo, com'è nato questo passaggio? Perché il libro che andiamo a presentare oggi disonora il padre e la madre, e la madre è un noir.
1: È nato per divertimento, meglio per il bisogno di divertimento. Non a caso citavo il fatto di essere vecchio, cioè io faccio questo mestiere da 49 anni e fare il giornalista vuol dire essere attento ai fatti, cercare le conferme, fare le verifiche. È un lavoro molto serio, non sempre divertente. L'unico margine di fantasia è la scrittura, lo stile di scrittura. E a un certo punto, soprattutto per scritto Ombre Rosse, che sono 800 pagine di proprio di citazione, avevo il bisogno di poter inventare, cioè poter scrivere una cosa che fosse soltanto il frutto della fantasia. Quindi niente citazioni, niente studi, niente archivi, niente biblioteche, ma soltanto la fantasia. Una cosa, almeno per me, estremamente più semplice e divertente. Basta sedersi davanti al computer e provare a immaginare una storia.
0: Mi vuoi dire che dopo tutta questa tua grande attività giornalistica hai sentito il bisogno di staccarsi da quella che era il fatto, la cronaca, e andare un po' anche a navigare su quello che è un romanzo, insomma, no?
1: Sì, perché oddio, ognuno ha la sua storia, cioè, e ha le sue passioni. A me per esempio i gialli sono sempre piaciuti fin da ragazzo, proprio quelli classici, cioè da Conan Doyle, da Agatha Christie in poi, fino a quelli più moderni. Mi piacciono moltissimo i film gialli, quindi l'idea era: proviamo a inventare una storia che non sia legata dalla necessità delle verifiche e dei fatti concreti, cioè può essere pura fantasia, e questo è divertimento, tenendo conto che per me scrivere è veramente una passione.
0: Una passione, beh, insomma, per te è una passione, ma che riesce a tra l'altro trasferire le cose in maniera, devo dire, egregia. Ma andiamo su questo nuovo libro, ricordiamo Albatros Edizioni. Partiamo dal titolo, Claudio, perché io non so se prima si scrive il libro e poi si pensa al titolo, oppure si dice il titolo e poi pensa come si svolge. Ce la spieghi questo passaggio, che forse non è così proprio semplice, mi viene da dire.
1: Diciamo così, questo è un punto che lega comunque la mia attività, cioè io, anche se scrivo un articolo e anche se spesso non faccio il titolo, al titolo ci penso, ecco. Perché il titolo è fondamentale. Una volta, perlomeno all'unità, al giornale per il quale lavoravo, esisteva il distico, che era una sorta di mini sommario sotto il titolo. Per cui per scrivere un romanzo che sia frutto di fantasia, un'idea bisogna averla. E l'idea era appunto quella di mettere in discussione, di fare una provocazione. Cioè non puoi fare un titolo e un romanzo sull'ovvietà, no? Quindi uno dei miti di questo paese sono i genitori, il padre e la madre. Cioè,
0: per cui è cose fondanti.
1: È fondamentale rispettare e onorare il padre e la madre. Io ho provato a scrivere un giallo, un noir, come dicono gli esperti, che invece non rispettasse né il padre né la madre.
0: Ecco, ma vuoi fare una cosa tipo dissacrante oppure no?
1: No. Cioè io non faccio valutazioni morali, cioè racconto una storia.
0: Una storia.
1: E ci sono storie che portano a determinate scelte, cioè uno cresce in un determinato modo, in questo caso diventa un magistrato.
0: Ecco, ci racconti in sintesi, tutto nasce da un omicidio, vero?
1: C'è l'omicidio di una bambina, di un minore, il magistrato di turno si reca sul posto e lì inizia a indagare. progressivamente scopre che questo omicidio è il nodo di altre storie che si legano alla droga, alla prostituzione, alla violenza su minori. Diciamo sì, questo è il punto di partenza e poi si sviluppano tutta una serie di storie.
0: Nell'immagine che vediamo, e per chi è in radio gliela racconto io, a parte vedere ovviamente un Claudio Repek sorridente, disonora il padre e la madre, sì, noir psicologico, indagine interiore, segreti familiari. Indagine interiore è solamente del personaggio del libro o c'è qualcosa di più, Claudio?
1: Beh, intanto ringrazio l'editore perché quella frase non è la mia.
0: Ah, vabbè, però.
1: L'editor ha pensato bene, però ha colto nel segno, per me va bene. Cioè, nel senso, io non sono uno scrittore, cioè io non ho la capacità di inventare radicalmente storie dal nulla. Io ho sempre fatto il giornalista e continuo a farlo anche con questo romanzo. Cioè, io ho bisogno di spunti che poi ovviamente, se ne sono capace, cerco di arricchirli. Quindi diciamo così, questa è una storia tutta inventata, ma anche una storia che ha infiniti punti di riferimento e di contatto con ciò che ho visto, fatto, ho letto, ho conosciuto nella mia vita professionale.
0: E questo è un punto molto importante, Claudio, perché io ho ripreso una frase che era stata già ripresa all'interno, quindi io non mi sono inventato nulla, però che cita: all'improvviso ci sono eventi che aprono un varco dentro di noi, ferite e pensieri che il tempo aveva cercato di nascondere. Partendo dal presupposto che tu sei un giornalista e parti sempre da delle cose reali, qui quanto c'è di reale per andare a scrivere il romanzo e soprattutto cosa c'è di Claudio Repek?
1: Ci sono piccoli riferimenti, ovviamente, cioè io non vorrei mettere in croce i miei genitori, ci mancherebbe altro,
0: no,
1: insomma, quindi però ritengo che ognuno nella fase dell'infanzia, dell'adolescenza accumuli ricordi, sensazioni e, come dire, spunti di vita che poi magari tende a mettere in un cassetto e a tenere accuratamente chiuso questo cassetto. E questa è la storia del magistrato protagonista, del pubblico ministero protagonista di questo romanzo. Lui ha avuto un'infanzia complicata, travagliata, i cui residui rimangono, perché comunque i genitori sono vivi, se ne deve occupare. E a un certo punto questo omicidio riapre involontariamente per lui quel cassetto che lui aveva chiuso. E la riapertura di questo cassetto lo costringe a scoprire cose della sua famiglia che lui non soltanto non sapeva, ma nemmeno avrebbe mai immaginato.
0: Questi, si parla di cassetti che sicuramente molti ci si ritroveranno, quindi, in questo libro. Ecco, c'è un pensiero a chi lo puoi dedicare o chi l'hai dedicato questo libro? Cioè, hai fatto il romanzo e va bene, però c'è una figura particolare che te dici sicuramente fa bene a tutti questa lettura, però insomma in particolare.
1: In particolare fa bene a me.
0: A te?
1: Certo.
0: Quindi ha fatto bene, insomma, a scrivere. questo mi piace, la risposta veramente molto bella, Claudio. E vediamo una cosa, vediamo la copertina. Anche la copertina dice tanto, perché sai, poi quando uno passa nei scaffali, i lettori, no, a parte la presentazione, però la copertina ci dice sempre un qualcosa anche rispetto a quello che è il titolo, no? Si vede un uomo nell'ombra che insomma cammina, cioè non si capisce che è un uomo, però insomma tipo una sorta di investigatore. Che cos'è? Poi tra la luce, questo taglio netto tra la luce e il buio, Claudio.
1: Io spero che l'Albatros non ci ascolti. In realtà io mi hanno proposto, come sempre fa un editore, insomma, tre o quattro copertine. Io ho visto questa e non l'ho capita.
0: Non l'hai capita?
1: Ho fatto fatica a... Poi l'ho dovuta guardare con attenzione e ho capito che sono... E guardando con attenzione ho capito che era la persona giusta. Cioè, perlomeno io non so il grafico quale ragionamento abbia fatto, perché poi direttamente non ci ho mai parlato. Però poi per me ha funzionato. Cioè, queste sono... È una parte, la parte finale della gamba, insomma, che è un po' nascosta, c'è un'ombra. Dà l'idea che... non tutto quello che vediamo riusciamo a interpretarlo bene e che soprattutto ci sono cose che non abbiamo mai saputo e che prima o poi vengono fuori, vengono alla luce. Questo, un'interpretazione che ho dato io, è in questo caso è l'ombra del padre che piano piano viene alla luce.
0: Nella immagine che abbiamo messo prima però c'è una traccia, no? Il nuovo romanzo di Claudio Repek, un noir che scava nelle ombre della giustizia. Vedi che si riparla di ombre. Ora l'hai fatto prima del referendum, quindi
1: sì, sì.
0: Diciamo così che non è... però me. Nelle ombre della giustizia e dell'animo umano, quindi è questa contrapposizione luce e ombra è anche riferita a questo sicuramente.
1: Diciamo sì, questo come dire, lo definisco uno sforzo professionale.
0: Uno sforzo professionale.
1: Cioè, nel senso che a me piace moltissimo leggere e piace moltissimo scrivere. E ho una regola, soprattutto quando scrivo. Quando mi annoio mi fermo. Mi fermo anche nello scrivere, cioè capisco che questa cosa non funziona. Ora, in un articolo 3.000, 5.000 battute, 1.500, cioè se ne fanno infiniti e quindi c'è meno attenzione. Se scrivi un libro però questa cosa... ti viene in mente e diventa la regola, cioè tu puoi immaginare una storia e puoi cominciare a scriverla. A un certo punto per me, come nella lettura di altri libri, scatta la noia, cioè se mi distraggo è finita. A quel punto quel pezzo, quel brano che sto scrivendo va interrotto e va trovato qualcosa che riaggangi l'attenzione di chi legge. Cioè io mi sono sempre considerato il primo lettore di me stesso, cioè non scrivo in funzione di me, scrivo in funzione di chi legge. In questo senso io faccio parte di una generazione di giornalisti che ovviamente anche per età adesso non c'è quasi più, cioè una volta si scriveva per il lettore, adesso molto spesso penso alle prime pagine, le pagine più importanti, chi scrive scrive per se stesso, per il proprio ego, per dire le idee che ha in mente, per spiegare il suo pensiero e dimostrare che lui ha capito e sa. Io ho sempre scritto semplicemente per raccontare e anche in questo libro racconto, per cui il meccanismo è: se a un certo punto mi distraggo, mi annoio, quel punto va terminato e va trovato un evento, un commento che rappresenta una svolta. E per fare tutto questo c'è bisogno che i personaggi abbiano un minimo di spessore psicologico, cioè non siamo dinanzi a una come dire, a una serie crime in televisione, per cui quello che conta è l'azione continua, per cui lo spessore psicologico ci può essere, ma anche no, qui è fondamentale.
0: In quanti momenti ti sei... hai messo questo punto sul libro? Ci sono stati dei momenti, questo punto che dici devi trovare quel quid per poter andare avanti? E soprattutto definisci quindi un noir profondo questo?
1: Dunque, intanto se sia profondo non lo so, qui non sono uno che...
0: Se gli dai uno spessore,
1: sì, cioè io non è che...
0: conoscendo come scrivi...
1: io non ho un ego particolarmente sviluppato,
0: però,
1: era nano ed è rimasto nano. Raramente mi sono annoiato scrivendolo, perché comunque mi conosco e comunque... ho i miei ritmi, cioè non voglio dire che i miei siano i ritmi, ci mancherebbe altro. Lontana da me questa idea, i ritmi dello scrivere bene, però mi viene naturale questo ritmo, perché poi, non lo so, insomma, non è che voglio fare citazioni, però ognuno impara a scrivere leggendo, bene? E io fin da quando ho iniziato a scrivere ho avuto due grandi miti che sono in apparenza contraddittori, cioè uno è la pulizia assoluta della scrittura che è Oscar Wilde e l'altro è il ritmo frenetico, sbracato, forsennato di Charles Bukowski. Ovviamente Oscar Wilde...
0: mi sembra che siano un po'...
1: Esatto, ovviamente Oscar Wilde rimane sullo sfondo molto lontano. Bukowski ha un ritmo narrativo, poi può piacere o non piacere, ma dal punto di vista dello stile narrativo, del ritmo, è quello che a me fin da ragazzo mi è sempre piaciuto e nei limiti della mia capacità un ritmo cerco di mantenerlo, cioè non basta una bella storia, la bella storia deve essere raccontata bene.
0: Prima di presentarlo all'editore, non so come funziona, se mandate la bozza, insomma, no, però prima di premere quel click, perché penso che oggi si prema un click,
1: sì,
0: no?
1: Sì, insomma, si invia l'editore.
0: Si invia l'editore, ecco, quanto ci hai pensato? Hai detto, l'hai riguardato, l'hai rivisto dall'inizio, l'hai ricorretto,
1: no.
0: L'hai, oppure sei arrivato lì e dice questo è e questo rimane, click.
1: No, no, un lavoro di pulizia rimane sempre. Cioè addirittura per gli articoli che non hanno, come dire, la necessità dell'immediatezza, io normalmente se ho un paio di giorni di tempo lo scrivo oggi e me lo rileggo domani, perché comunque è un'altra situazione, comunque si vedono cose che magari a prima vista non c'erano. Io ho impiegato meno di 2 mesi a scrivere questo testo. E una volta che l'ho rivisto l'ho mandato, cioè vabbè, vediamo se funziona.
0: E l'editore ha ritenuto che funzionasse, questo sì. Ovviamente non hai fatto un libro, ce l'hai qua davanti il libro, e non hai fatto come Ombre Rosse, che questo era, quante pagine erano queste?
1: No, quelle erano 800, ecco. Fra l'altro un corpo quasi illeggibile.
0: Vabbè, però è stato molto interessante, istruttivo, questo è stato istruttivo. E allora ti dico una cosa, in ogni libro, in ogni testo c'è comunque un inizio, una prefazione, inizio, quello che voglio, svolgimento e poi una fine, anche qui ci sarà una fine, insomma, no? È così scontata oppure una fine che... ovviamente non la devi dire, però nel senso lascia al lettore, qui coloro che leggeranno il tuo libro, dice insomma è una fine sorpresa, mi viene da chiederti.
1: Senti, quelli che l'hanno letto, e ovviamente a me hanno detto che gli è piaciuto, sono rimasti sorpresi dalla conclusione e io ho fatto il massimo sforzo perché questo accadesse. Cioè fare il massimo sforzo vuol dire, cioè intanto io quando ho iniziato a scrivere avevo l'idea dell'inizio ma non certamente della fine, ma quando stai arrivando alla fine il mio tentativo è stato delinea una strada chiara in cui prova dopo prova, testimonianze ti porterebbero comunque nel punto A, per cui chi legge è istintivamente portato ad andare verso il punto A. Quando sei quasi arrivata al punto A svolti e capisci che la fine è il punto B.
0: E questo, diciamo così, non è facile crearla sta cosa, quindi io me lo leggerò tranquillamente. Senti, quanto c'è di riferimenti a quello che sono, diciamo così, anche se vuoi, di insegnamenti, di riflessioni da fare e portare nella vita di oggi, anche politica se vuoi, o della giustizia, quello che vuoi. Ci sono delle spaccate, delle sfaccettature che dici, ma...
1: Ci sono, perché i personaggi di questo libro sono figure, diciamo così, tra virgolette, senza virgolette, figure professionali vicino, che io conosco, perlomeno vicino a me, quindi voglio dire, c'è il giornalista, c'è l'avvocata, c'è ovviamente il magistrato, ci sono figure che io nella mia vita in un modo o nell'altro ho intercettato, quindi non una persona specifica, ma caratteristiche che io ho individuato nelle persone che facevano quel mestiere. Questo ho riportato. Secondo me, ovviamente, questa, voglio dire, non penso assolutamente che possa essere un elemento di riflessione, però io quello che penso in parte della nostra professione lì ce l'ho detto, lì l'ho scritto, e chi fa la nostra professione probabilmente qualcosa ci ritrova. E qualche domanda spero che se la faccia su come siamo ridotti oggi.
0: Far nascere i quesiti, sai che è una bella cosa.
1: Sì, ma non era questa l'ambizione.
0: Però. Va bene, allora ricordiamo Claudio Repe, che questo ultimo lavoro, si dice così Claudio, questo ultimo lavoro, il Disonora il padre e la madre, un noir psicologico, c'è scritto là, insomma, un noir che vi porterà sicuramente a tante riflessioni, come ci ha raccontato Claudio, e ricordando che Claudio è sempre stato un ottimo sul fatto, cronista proprio del fatto di raccontare, tu hai sempre raccontato quello che era la realtà, quello che si vedeva, quello che non si poteva non vedere, no? Giornalisticamente si dice così, no? La notizia che non si può non vedere, passando sul noir, insomma, ci ha sicuramente, sul romanzo ci ha un minimo di saggio, no? Un saggettino dentro, c'è una parte anche saggistica.
1: Perché è noioso, il saggio è noioso, i miei saggi sono noiosi per definizione,
0: hai fatto questo.
1: Non, anzi, è, esattamente l'opposto, anche nel modo di scrittura.
0: Bene, bene. Allora ti ringrazio Claudio veramente, ricordiamo Albatros Edizioni, e questo libro lo trovate già in edicola da qualche, scusate, nelle librerie già da un po' di tempo, ma lo troviamo anche
1: su internet, certo.
0: Su internet ovviamente, di Sonora il padre e la madre, e poi perché insomma fate anche una cosa se volete, o mandatela a noi, mandatela a Claudio, insomma chi lo legge, poi magari una riflessione fategliela a Claudio, io penso che ti faccia piacere,
1: certo,
0: no?
1: Tantissimo.
0: Ecco, quindi questo è molto importante, grazie Claudio, allora facci vedere pure il libro con te proprio, che così vediamo la creatura, il creatore, mi viene da dire, ti metto proprio in screen in primo piano, eccolo qua il libro di Sonora il padre e la madre, e Claudio Repek, collega giornalista, insomma storico giornalista ormai della nostra realtà retina, io ti ringrazio,
1: ti ringrazio io.
0: E appuntamento alla prossima edizione di Libri e Autori sempre qui su Radio Fly.
2: Avete ascoltato Libri e Autori, proposte di lettura della tua radio preferita, Radio Fly.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
0: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali, grazie al portale giornale.it. Corriere della Sera, Israele no al piano di Trump, l'alte di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. A Marcinella anche commenti volgari e sessisti contro di noi, la russa e le accuse a CGIL. Ceutac sale l'allarme per i nuovi arrivi di migranti. Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas e noi restiamo. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz e no dell'Italia ai migranti dalla Germania. La Stampa, Netanyahu no al piano di Trump per Gaza, la mappa in 15 punti per la striscia, energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Sbarchi, la bacchettata Unione Europea, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino. Il Fatto Quotidiano, Merz fa il meloni della Germania, ci rispedisce i nostri migranti. Siccità al nord, gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il resto del Carlino, migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Netanyahu boccia il piano di Trump e restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. Addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, patente a 17 anni, consentirà di guidare anche i furgoni. Il Messaggero, migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, dopo Madrid e Nuovo Fronte, Tajani a Ceuta, rischio terrorismo, almeno 15, fino al 15 Schengen rimane sospesa. Tutte le donne del caso Ranucci, dubbi del comitato etico RAI, romanzo d'estate nella relazione casi Boccia, Cisle e Pelliccia. Meloni Slime, leader da record della longevità, Palazzo Chigi al Nazareno come arma politica. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. Blocco Nagale, remigrazione, stop, aiuta Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Roberto Vannacci alla Verità. Le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia, i suoi silenzi al congresso USA sono la confezione. La scienza Covid era fasulla. Il giornale Il Muro di Berlino, la provocazione tedesca, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini, verso respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo della Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante, giallo sui boss e le pallottole, altro pasticcio di Ranucci, il caso Report. Libero Quotidiano, ora pure Berlino vuole riempirci i migranti, l'Italia dice no, anche fra Tajani è stufo dei capricci di Conte e Schlein, la Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro, Vescovo e PD vogliono dare il Nobel a Damas. Il Tempo, Vannacci o Pagliacci, se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di futuro nazionale. Scalfaro, dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno alla Camera, l'altro sul Colle. Guccini, ora la sinistra vuole pure stabilire a chi può piacere l'artista scomparso?

Le passiamo direttamente al Sacro d'Italia perché le edizioni di altri quotidiani non sono aggiornate. Ceuta, le chat del terrore, allarme attentati, 007 consegnano a Palazzo Chigi un dossier sulle infiltrazioni jihadiste tra i migranti. In primo piano, modello Meloni, caos Sanchez e la sinistra italiana si aggrappa all'ennesimo disastro. Da El Paese, lezioni a Meloni su Zeus e l'Odissea, forse servirebbe un bel ripasso della storia. La storia dimenticata di Kostas Georgakis, lo Jean Palax greco che continua a parlare alle nostre coscienze. Andiamo ai giornali della nostra regione toscana. Dal Tirreno, Castiglioncello, oltre 150 firme per rimuovere il divieto, la petizione di residenti e turisti contro il no a scooter moto in via Torino. Livorno, bimbo ferito Pancaldi, ora si muove la procura e un undicenne rischiò di morire, stamani l'audizione dei primi testimoni. Andiamo a Lucca, video porno di un minorenne diffuso in chat, 3 indagati, il filmato avuto con l'inganno usando il finto profilo di una ragazza. Viareggio, 2 incendi nel weekend, caccia al piromani. Ieri pomeriggio nuovo rogo dopo il difficile spegnimento di quello di sabato. Pisa, ancora violenza in viale Gramsci, giovane seguito e picchiato, scene drammatiche tra la gente, la situazione ormai è insostenibile. Da Bientina, nuovo volto per la piazza Vittorio Emanuele, approvato il progetto con palco fisso e pavimentazione, ora caccia ai soldi. Grosseto, giovane donna vive in strada, persona fragile, ora aiutiamola. Un gruppo di cittadini se ne è preso cura e lancia l'appello. Da Talamone, da oggi in paese si firma per la secessione, si punta un referendum per votare il passaggio da Orbetello a Magliano. È

0: Anni Striglia, Slain e Conte, l'intervista esclusiva. Il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra risponde alle nostre domande sui temi del momento. Basta perdere tempo, occorre decidere. Entrambi sono autorevoli, ma il leader può essere anche nostro. Niente veti su Renzi e altre forze, armi all'Ucraina e rapporti con la Russia. Abbadia e lacrime per Maria Rosaria. Maria Rosaria Palomba viveva ad Abbadia San Salvatore, la vittima sullo scontro in A1. Passiamo al Corriere di Arezzo, che titola ovviamente la prima pagina è la stessa di quello di Siena, però la cronaca locale: doppio Arezzo e passa il turno, battuto l'Union Brescia e Amaranto venerdì a Cagliari, scontro tra auto e moto grave, un 57enne trasferito alle soccorse all'ospedale di Perugia, due ettari divorati in un rogo ad Anghiari, mobilitate le squadre a terra per spengere il vasto incendio, boschi in fiamme, arrivano anche gli elicotteri. Passiamo alla Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 57 anni, Arezzo avanti, c'è il Cagliari. Entriamo in cronaca, agosto, la mini ritirata dei negozi, ferie concentrate da qui a lunedì 17, catene supermercati sempre aperti, punteremo su aperture serali, piano comanducci per il 2027, locali sì alle tribune in piazza. Caregiver, derby sul fondo speciale, fare bacchetta l'idea di Donati, tanti, risorse mirate sui bisogni, scontro con la moto, gravissimo 57 anni, l'incidente contro un'auto sulla strada che da Monterchi porta Lerchi, il centauro trasferito con l'aereo soccorso all'ospedale di Perugia in codice rosso, si spacciano per forze dell'ordine, la truffa della coppia con un bambino. Termina qui con la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 10 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Sono le 12:03.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì in prevalenza soleggiato sul nostro territorio. Rimonta ulteriormente l'alta pressione, con calde d'afa di nuovo in intensificazione. Sarà infatti una settimana ancora all'insegna della stabilità. Da segnalare solo qualche temporale di calore tipicamente estivo tra pomeriggio e sera su Alpi e dorsale appenninica, venti ancora deboli e con mari poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
5: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa?

0: al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Radio Fly.
3: Radio Fly.
2: Rewind.
4: Top Ten Italia. Top Ten Italia.
5: Salve a tutti, come state? Tutto bene, eh? Mamma mia, stiamo trascorrendo questa estate incredibile, lo so, io però parto d'inverno, non vado da nessuna parte, quindi sono qui per fare la hit parade, ma sono ben felice. Allora, vediamo un pochino com'è la situazione. Non c'è più quest'oggi Safe con Buona Domenica, stop. Per il resto abbiamo tutti i brani della scorsa settimana con una nuova entrata. Allora andiamo ad aprire subito il nostro vaso di Pandora della Top Ten Italia ascoltando la posizione numero 10, dove troviamo quest'oggi Francesco Gabbani e Summer Funk.

0: Francisco Gabbani, che quest'oggi perde due posizioni, vero? Sì? La regia mi dice di sì, che perde due posizioni, perfetto. E allora, al numero 9 invece, quella che consideriamo una new entry, ma rientra a far parte della nostra classifica. Si tratta di Anna con la sua White Girl Wasted.
1: New entry.

con White Girl Wasted. Al numero 9 rientrava a far parte della nostra classifica, noi la consideriamo ovviamente una new entry. Andiamo avanti, dove troviamo con una posizione in più rispetto alla scorsa settimana Samurai J con la sua Flamenco Paranoia.

0: Top 10 Italia.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Italia. Top 10 Italia.
0: Rieccoci qua nuovamente insieme, sempre con me, la vostra Daniela De Bonini, non dimenticatevelo, eh. Al numero 7 abbiamo, con 3 posizioni in meno, J-Ax con I-P-I-O, però anche no.
3: 1, 2,

0: volte anch'io vorrei.
1: J-Ax con i Piaghiò, però anche no, al numero 7. Fa caldo in questo studio quest'oggi, eh? Mamma mia! Fa talmente caldo che ho voglia di sentire una canzone che a me piace tantissimo. Al numero 6 ha una posizione in più rispetto alla scorsa settimana. Mi piace molto questa nuova versione di Gianna Nannini e Marrakesh per America Inc.

0: Gianna Nannini e Marrakesh con America Inc. al numero 6. Al numero 5 invece rimane stabile il nostro Gabri Ponte insieme a Jovanotti per DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanti.

bello fare coppia con Jovanotti, Gabri Ponte è fortunato, dai. Gabri Ponte e Jovanotti per DNA al numero 5 rimangono stabili, al numero 4 acquistano ben 2 posizioni in più rispetto alla scorsa settimana. Merck e Crema.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming o scaricando l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone.
1: Siamo così giunti ai primi tre. Situazione cambiata ovviamente rispetto alla scorsa settimana. Al numero 3, con una posizione in meno, abbiamo i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento.

settimane che sono con noi, non sono poche, i pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo siento al numero 3 e al numero 2 invece una posizione in più rispetto alla scorsa settimana per Emma e Fabri Fibra e

0: Siamo giunti così al nostro riepilogo di questa settimana. Al numero 10 troviamo Francesco Gabbani con Summer Funk. Al numero 9, come new entry, ma rientra a far parte della nostra hit parade, White Girl Wasted di Anna. Al numero 8, Flamenco Paranoia, Samurai J. Al numero 7, EP e Yo, però anche no, DJ Ax. Al numero 6, America Inc., Gianna Nini e Marrakesh. Al numero 5, DNA, Gabri Ponte e Giovanotti. Al numero 4, Partenope, Merca e Cremo, Serena Brancale e The Colors. Al numero 3, Scusa, Sorry, Lo Siento, Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari. Al numero 2, Antidroga, M, Fabri Fibra. E il numero 1 di questa settimana rimane ancora una volta stabile con noi, Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
1: Number one.
2: Number one. One. One.

0: agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso. Si conclude così anche per oggi la nostra Top Italia. Come al solito voi continuate a richiedere più brani che potete e così io farò la nostra hit parade proprio in base al vostro gradimento, no? Lo sapete? Restate con noi, restate con la nostra buona musica e io vi ringrazio dell'ascolto come sempre, un grosso abbraccio da parte mia, la vostra Daniela De Bolini. Ciao, alla prossima!
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.
2: Mettiti in posa, sto viendo da toc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, o passato si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capita qualcosa.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen. No ad una immigrazione controllata, scrive la Premier. Intanto torna a salire la tensione a Ceuta. Facciamo il punto con Jenny De

0: Portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani per scongiurare il rischio terrorismo di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022, dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: 13 morti e quasi 40 feriti nel massiccio attacco delle forze ucraine nella regione russa del Tatarstan. Un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, protesta Mosca con le parole dell'ambasciatore russo Miroshnik. Secondo le autorità locali, il bombardamento è stato compiuto su strutture industriali. Intanto, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone. Al via una settimana rovente in Italia, oggi bollino rosso in 19 città, mentre si prevedono temperature record almeno fino a Ferragosto, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi 1 milione di posti di lavoro.
1: La Procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico per la morte del regista 29enne ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione a Lampedusa. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, forse morta per dissanguamento, da ricostruire la dinamica. Il 29enne sarebbe stato impegnato in una battuta di pesca senza le bombole e aveva segnalato la sua presenza in acqua con la classica boa a palloncino rosso, che non sarebbe stata vista dai due anziani originari di Milano, proprietari del gommone che lo ha travolto. E si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che lo ha aggredito e picchiato violentemente. L'uomo, una volta riaccompagnato ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato in ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio. Nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. FlySpot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi

0: Cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
2: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 10 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornale.it. Corriere della Sera, Israele no al piano di Trump, l'alti di Netanyahu, niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. A Marcinella anche commenti volgari e sessisti contro di noi, la Russia e le accuse a CGIL. Ceutax sale l'allarme per i nuovi arrivi di migranti. Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. La Repubblica, Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano di Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas e noi restiamo. Meloni sorpresa dalla mossa di Merz e no dell'Italia ai migranti dalla Germania. La Stampa, Netanyahu no al piano di Trump per Gaza, la mappa in 15 punti per la striscia, energia, via rapida per i 50 miliardi, rinnovabili, un decreto per sbloccare investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero. Sbarchi, la bacchettata Unione Europea, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino. Il Fatto Quotidiano, Merz fa il Meloni della Germania, ci rispedisce i nostri migranti. Siccità al nord e gli stessi gravi errori di 4 anni fa. Il resto del Carlino, migranti, mossa di Berlino, li rimandiamo in Italia. Netanyahu boccia il piano di Trump e restiamo a Gaza, Israele vuole il disarmo di Hamas. Addio a Berruti, re di Roma, vinse l'oro olimpico nei 200, patente a 17 anni, consentirà di guidare anche i furgoni. Il Messaggero, migranti, lo stop del governo a Berlino, voi fermate le ONG, dopo Madrid e Nuovo Fronte, Tajani a Ceuta, rischio terrorismo, almeno 15, fino al 15 Schengen rimane sospesa. Tutte le donne il caso Ranucci, dubbi del comitato etico RAI, romanzo d'estate nella relazione casi Boccia, Cisle e Pelliccia. Meloni Slime, leader da record della longevità, Palazzo Chigi al Nazareno come arma politica. La Verità, l'Europa collassa sugli immigrati, i progressisti riscoprono i confini. Blocco Nagale, remigrazione, stop, aiuta Kiev, se la Meloni mi chiama sono pronto a parlare. Roberto Vannacci alla Verità. Le 111 verità nascoste di Fauci riscrivono la storia della pandemia, i suoi silenzi al congresso USA sono la confezione. La scienza Covid era fasulla. Il giornale Il Muro di Berlino, la provocazione tedesca, dopo Sanchez anche Merz vuole scaricare i clandestini, verso respingimenti in Italia e in Grecia, la replica del governo della Germania, non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante, giallo sui bossi e le pallottole, altro pasticcio di Ranucci, il caso Report. Libero Quotidiano, ora pure Berlino vuole riempirci i migranti, l'Italia dice no, anche fra Tajani è stufo dei capricci di Conte e Slime, la Salis pronta alle primarie, tra poco arriva il suo libro, Vescovo e PD vogliono dare il Nobel a Damas. Il Tempo, Vannacci o Pagliacci, se il centrodestra perderà le prossime elezioni accadrà solo a causa dell'eventuale corsa autonoma di futuro nazionale. Scalfaro, dottor Jekyll e Mr. Hyde, uno alla Camera, l'altro sul Colle. Guccini, ora la sinistra vuole pure stabilire a chi può piacere l'artista scomparso?

0: Le passiamo direttamente al Sacro d'Italia perché le edizioni degli altri quotidiani non sono aggiornate. Ceuta, le chat del terrore, allarme attentati, 007 consegnano a Palazzo Chigi un dossier sulle infiltrazioni jihadiste tra i migranti. In primo piano, modello Meloni, caos Sanchez e la sinistra italiana si aggrappa all'ennesimo disastro. Da El Paese, lezioni a Meloni su Zeus e l'Odissea, forse servirebbe un bel ripasso della storia. La storia dimenticata di Kostas Georgakis, lo Jean Palax greco che continua a parlare alle nostre coscienze. Andiamo ai giornali della nostra regione toscana, dal Tirreno, Castiglioncello, oltre 150 firme per rimuovere il divieto, la petizione di residenti e turisti contro il no a scooter moto in via Torino, Livorno, bimbo ferito Pancaldi, ora si muove la procura, e un indicenne rischiò di morire, stamani è l'audizione dei primi testimoni. Andiamo a Lucca, video porno di un minorenne diffuso in chat, 3 indagati, il filmato avuto con l'inganno usando il finto profilo di una ragazza. Viareggio, 2 incendi nel weekend, caccia al piromani. Ieri pomeriggio nuovo rogo dopo il difficile spegnimento di quello di sabato. Pisa, ancora violenza in viale Gramsci, giovane seguito e picchiato, scene drammatiche tra la gente, la situazione ormai è insostenibile. Da Bientina, nuovo volto per la piazza Vittorio Emanuele, approvato il progetto con palco fisso e pavimentazione, ora caccia ai soldi. Grosseto, giovane donna vive in strada, persona fragile, ora aiutiamola. Un gruppo di cittadini se ne è preso cura e lancia l'appello. Da Talamone, da oggi in paese si firma per la secessione, si punta un referendum per votare il passaggio da Orbetello a Maiano. Era l'ultimo turno, prima delle ferie, ora Ascia piange il suo Kumara. Da Campi ai cancelli della fabbrica, colleghi abbracciano madre e figlio. Pistoia, multe agli stranieri, una società le riscuoterà, il comune affida a un'azienda esterna il recupero crediti da chi ha fatto infrazioni. Passiamo a Firenze, la Repubblica, emergenza caldo, scatta l'allarme incendi, l'attenzione resta alta. Lavoro in Toscana, aumentano i precari, sindacati, deve intervenire il governo. Passiamo al Corriere di Siena, Frato, Ianni, Striglia, Slaine, Conte, intervista esclusiva, il co-leader di Alleanza Verdi e Sinistra risponde alle nostre domande sui temi del momento. Basta perdere tempo, occorre decidere, entrambi sono autorevoli ma il leader può essere anche nostro, niente veti su Renzi e altre forze, armi all'Ucraina e rapporti con la Russia. Abbadia e lacrime per Maria Rosaria, Maria Rosaria Palomba viveva ad Abbadia San Salvatore, la vittima sullo scontro in A1. Passiamo al Corriere di Arezzo che titola ovviamente la prima pagina è la stessa di quello di Siena, però la cronaca locale, doppio Arezzo e passa il turno, battuto l'Union Brescia e Amaranto venerdì a Cagliari, scontro tra auto e moto grave, un 57enne trasferito alle soccorse all'ospedale di Perugia, 2 ettari divorati in un rogo ad Anghiari, mobilitate le squadre a terra per spengere il vasto incendio, boschi in fiamme, arrivano anche gli elicotteri. Passiamo alla Nazione di Arezzo, scontro in moto gravissimo a 57 anni, Arezzo avanti c'è il Cagliari, entriamo in cronaca, agosto la mini ritirata dei negozi, ferie concentrate da qui a lunedì 17, catene e supermercati sempre aperti, punteremo su aperture serali, piano comanducci per il 2027, locali sì alle tribune in piazza. Caregiver, derby sul fondo speciale, fare bacchetta all'idea di Donati, tanti risorse mirate sui bisogni, scontro con la moto, gravissimo 57 anni, l'incidente contro un'auto sulla strada che da Monterchi porta Lerchi, il centauro trasferito con l'aereo soccorso all'ospedale di Perugia in codice rosso, si spacciano per forze dell'ordine, la truffa della coppia con un bambino. Termina qui con la rassegna stampa di Radio Fly di oggi, lunedì 10 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sullo sfondo i rapporti sempre più tesi con Spagna e Germania in tema migranti. Giorgia Meloni firma un messaggio congiunto con il primo ministro danese Frederiksen.

0: al di fuori dell'Europa. Intanto, a proposito di Spagna, si innalza ancora il livello di tensione a Ceuta, dove la popolazione protesta, mentre un report degli 007 suona l'allarme: un blitz coordinato potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone tra il 10 e il 15 agosto. Da qui la decisione del vice premier Tajani, per scongiurare il rischio terrorismo, di confermare lo stop di Schengen. Altrettanto bollente il fronte tedesco, con Berlino che preannuncia espulsioni verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Dura la presa di posizione del Viminale. Non c'è pregresso, non dobbiamo riprendere nessun migrante.
1: 13 morti e quasi 40 feriti nel massiccio attacco delle forze ucraine nella regione russa del Tatarstan. Un crimine di guerra che pesa sulla coscienza degli alleati occidentali dell'Ucraina, protesta Mosca con le parole dell'ambasciatore russo Miroshnik. Secondo le autorità locali, il bombardamento è stato compiuto su strutture industriali. Intanto, un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumi, ferendo 14 persone. Al via una settimana rovente in Italia, oggi bollino rosso in 19 città, mentre si prevedono temperature record almeno fino a Ferragosto, e salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Ciselin.
2: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
1: La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di omicidio nautico per la morte del regista 29enne ucciso dall'elica di un gommone mentre faceva un'immersione a Lampedusa. Disposta l'autopsia sul corpo della vittima, forse morta per dissanguamento, da ricostruire la dinamica. Il 29enne sarebbe stato impegnato in una battuta di pesca senza le bombole e aveva segnalato la sua presenza in acqua con la classica boa a palloncino rosso, che non sarebbe stata vista dai due anziani originari di Milano, proprietari del gommone che lo ha travolto. E si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che lo ha aggredito e picchiato violentemente. L'uomo, una volta riaccompagnato ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato in ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Con la morte nel cuore per la scomparsa del simbolo Livio Berruti, si alza il sipario a Birmingham sugli europei di atletica. Oggi si assegnano 5 titoli. Nel peso uomini tra i favoriti Leo Fabbri punta al podio. Nei 100 femminili la 26enne azzurra Zinab Dosso, campionessa mondiale indoor dei 60 metri.
3: Io credo 10,97. Per fare la finale poi bisogna vedere le condizioni atmosferiche e tutto quanto proprio in quel momento, però penso che sarà quello la way, la strada. Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare, e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante, perché questo mi spingerà finalmente forse fuori dalla mia zona di comfort.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Flyspot.
5: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità.

0: velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
4: Top 10 album. Per cui adesso così il setup è proprio sulla top 10 album. Adesso ci settiamo su questo tipo di classifica perché ci sono degli album adesso da mettere in classifica dalla numero 10 alla numero 1, dalla posizione numero 10 alla posizione numero 1. Io sono Dylan, siamo qui per la 33esima volta. Uso il plurale maiestatis dall'inizio di quest'anno per la top 10 album, dove la combinazione perfetta, ormai lo sapete, no? È un album, una canzone. C'è un due album che ci lasciano questa settimana e sono quello degli Strokes, Reality Awaits, e quello dei Rolling Stones, Foreign Tongues. E quindi due nuovi album che incroceremo dalla numero 10 alla numero 1. Partiamo dalla posizione numero 10, perde 7 posti l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Ascoltiamo Romantica.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

cantante che ha fatto segnare un record storico, ecco, sarà ricordato per molte altre canzoni, non me ne vogliano i suoi fans, ecco, non sono un fan di Ultimo, ma gli riconosco che è uno dei pochi ad oggi che canta, proprio che è lì, tra l'altro suona anche, direi, niente male, che con lo strumento che preferisce di più riesce anche a cantare, pensate un po', ecco, in un periodo, in un'epoca storica dove trovare qualcuno che canti è un po', dico, complicato, non è proprio difficilissimo, ma è complicato. Gli do merito del fatto che Ultimo, ecco, sia veramente un cantante. Il giorno che aspettavo l'album, che è in decima posizione, perde 7 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in nona posizione, perde 2 posti. The Wow Signal dei Muse. Ascoltiamo Night Shift su

Un album, questo nuovo dei Muse, che nasce da un momento personale molto delicato. Matthew Bellamy stava vivendo la fine del suo matrimonio con Ellie Evans, ed è un evento che ha influenzato profondamente la scrittura delle canzoni che fanno parte di questo album, che sono nella tracklist tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Poi tra l'altro il titolo richiama, lo sapete, no? Il celebre segnale radio Wow del 1977, scritto WOW, interpretato come possibile traccia di vita extraterrestre, e da qui l'album che esplora solitudine cosmica, mistero, contatto con intelligenze superiori, ma anche la solitudine umana dopo una relazione finita. Tutto questo nell'album dei Muse, The Wow Signal, in nona posizione perde 2 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale in 8ª posizione, stabile, Mediterraneo di Brescia. Ascoltiamo Da Dio.

0: È stato rimpacchettato, è stato, ha subito una riedizione l'album Mediterraneo di Brescia, è uscito a giugno del 2025, ma in questo ripacchettaggio, in questo nuovo infiocchettamento, oltre alle 16 tracce originali, ce ne sono diversi di inediti all'interno, come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie. L'album Mediterraneo di Brescia in ottava posizione nella Top 10 Album.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te. Top 10 Album.
0: Di nuovo nella Top 10 Album, la classifica degli album italiani più apprezzati, sì, più votati anche, più inneggiati, certo che sì, che messi in classifica danno vita alla Top 10 Album stessa. Siamo alla posizione numero 7, perde due posti l'album di Shiva, Vangelo, ascoltiamo Take 6.

0: È il singolo che fino a questo momento rappresenta l'album, la novità per l'album di Shiva, Vangelo, la canzone dal titolo Take Six. Si sale in sesta posizione, l'unica new entry, non è vero, ce ne sono due di new entry questa settimana, la prima new entry della settimana al sesto posto, si tratta di Gracie Abrams, l'album è Daughter From Hell, ascoltiamo Good Reason, e questo è un album pubblicato a luglio di quest'anno, un lavoro dove dentro troviamo 16 tracce, un lavoro che approfondisce in modo crudo e narrativo le turbulenze emotive dei 20 anni, tra incertezza, crescita, relazioni complicate e anche autoanalisi. Ascoltiamo Daughter From Hell.
1: New entry.

0: Nuovo album di Gracie Abrams, Daughter from Hell, in sesta posizione questa settimana, la prima new entry nella top ten album. Si sale in quinta posizione, perde un posto, Tutta vita sempre, l'album di Holly. La traccia è Questa domenica e la featuring è di Julie.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove,

0: ma da tante, tantissime settimane in classifica quest'album. Ed è sempre lì, sempre proprio quarta, quinta, sesta, terza. L'album di Olly, Tutta vita sempre. Questa domenica abbiamo ascoltato con la featuring di Giulia. Si sale in quarta posizione, perde due posti l'album di Geoli e Tutto è possibile. Ascoltiamo Autorità.
1: Mo per un in mano sono sordo, ammazzato. Ma va buono in entrambi i casi. Un Apollo muove che sulla rinda curva.

0: il Geolier si sta affezionando, ecco, per numero di settimane a questa classifica, la Top Ten Album, da moltissime settimane è proprio all'interno della Top Ten Album, di nuovo questa in quarta posizione, perde due posti. Geolier.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: Top Ten Album.
0: Il podio da ascoltare è rimasto, da capire, da sapere, da scrivere. C'è chi prende nota, chi prende appunti per avere così un'istantanea di quello che è l'aggiornamento che stiamo vivendo della Top Ten Album questa settimana. In terza posizione la seconda new entry, appunto, della settimana, si tratta di Ariana Grande, l'album è Petal e la canzone è Hey Daddy, I Made You Love Me.
4: New entry.
5: New entry.

cantante Ariana Grande, Petal, uscito alla fine di luglio 2026, un album che rappresenta la sua nuova fase artistica più istintiva, cruda e anche liberatoria. Ariana Grande, Petal, in terza posizione nella Top 10 Album, si sale in seconda posizione più 7, guadagna 7 posti, Debiti Rarmas Photos di Bad Bunny. Well Tita, la traccia, la featuring di Chewy.

è successo che è venuto giù il finimondo a Milano e quindi il suo concerto così si è stoppato dopo circa 20 minuti dall'inizio. Devi tirar mas fotos l'album, e sicuramente per effetto della pioggia e dei 20 minuti di live del Coniglio Cattivo di Bad Bunny, c'è stata questa impennata di nuovo all'interno della Top Ten Album. Sicuramente l'evento ha fatto tirare un vento a favore dell'album stesso, facendolo tornare sul podio. Devi tirar mas fotos, dicevo, di Bad Bunny in seconda posizione, guadagna 7 posti rispetto a 7 giorni fa. E adesso ripartiamo dalla posizione numero 10 prima di scoprire chi occupa la posizione numero 1. Meno 7 posti da 7 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. In nona posizione, meno 2 da 4 settimane in classifica, i Muse con l'album The Wow Signal. In ottava posizione, stabile da 10 settimane in classifica, Brescia con Mediterraneo. Nella Top Ten Album la settima posizione questa settimana è occupata da Shiva con l'album Vangelo, perde 2 posti da 18 settimane in classifica. La prima new entry al sesto posto, eccola, l'album di Gracie Abrams, Daughter from Hell. In quinta posizione perde 1 posto e da 60 settimane in classifica, Tutta vita sempre di Olly Geolier con Tutto è possibile. In quarta posizione perde 2 posti e da 30 settimane in classifica. Sul podio alla posizione numero 3, la seconda new entry della settimana, Petal di Ariana Grande. In seconda posizione, più 7 da 25 settimane in classifica, Bad Bunny con Debi Tirar Mas Fotos. In prima posizione, stabile come 7 giorni fa, Million Dollar Babe di Anna, White Girl Wasted. Number one.

0: album.
1: È il suo secondo album, il secondo album di Anna, Million Dollar Babe, in uscita all'inizio di luglio di quest'anno, presentato come un progetto di crescita personale, autodeterminazione e anche consapevolezza del proprio valore. Sta crescendo Anna, eh? E si sente. Million Dollar Babe, come 7 giorni fa, in prima posizione nella top 10 album. Io sono Dylan, archiviamo questo aggiornamento, sarò di nuovo qua tra una settimana per un'altra nuova top 10 album. Ciao!
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: Buongiorno Beppe.
4: Buongiorno Vanna, come stai?
3: Bene, tu?
4: Tutto bene, benvenuta alla Semaine de Folie di questa settimana.
3: Crazy Week.
4: Vabbè, ti avevo detto che la prossima volta lo dicevo in spagnolo.
3: E invece, è vero, in spagnolo. L'hai trovato?
4: No, non ci ho avuto.
3: Va bene, la prossima volta.
4: Allora, dove mi porti questa mattina così?
3: Allora, il recapone delle notizie più strane.
4: Che cosa è successo?
3: Allora, ti dico che facciamo un volo, andiamo negli Stati Uniti.
4: Wow.
3: Perché è stata creata una nuova specie di roditore.
4: Oddio, come sarebbe dire?
3: Ovvero il topo lanoso.
4: Sì, poi.
3: È vero. Allora,
4: lo con Perlana.
3: No.
4: Ma dai.
3: Allora, hanno creato un topo lanoso per testare tecniche di de-estinzione del mammut.
4: Che c'entra il mammut, scusa?
3: Perché hanno preso i geni del mammut. Infatti, se guardi le foto, andate a cercare la notizia, che la trovate su Sky TG24.
4: Il
3: topo ha un pelo bellissimo, è proprio peloso, per questo si chiama lanoso.
4: Vabbè, ci faremo i maglioni di topo.
3: Sì,
4: ma le zanne non è che c'è anche qualche
3: No, per ora non sono uscite.
4: Ecco, si attendono le zanne, va bene. Siamo tutti. Va bene, animali strani, topi lanosi. Tu lo conosci, Vanna, il vombato?
3: No, non lo conosco.
4: Vombato? Non lo conosci?
3: No.
4: Senti, il vombato è un marsupiale, da quello che ho capito, molto protetto in Australia.
3: Sì.
4: È una sorta di... è un vombato. Cioè, è strano vederlo.
3: Tipo forse un koala?
4: Ma sì, forse, però è strano, c'ha uno sguardo proprio da vombato, no?
3: Vabbè.
4: Allora, che è successo? È talmente strano che un influencer americana andata in Australia, ma mica si è messa ad andare a fotografare i canguri, no, è andata a prendersi un cucciolo di vombato per farsi un selfie.
3: Okay.
4: Sostanzialmente è andata dalla mamma vombato e gli ha strappato il cucciolo. Ma sì, gli ha strappato il cucciolo per farci questo selfie. E ora c'è da dire che, insomma, la mamma non è che l'ha messa tanto bene, insomma, la rincorsa, poverino,
3: certo.
4: Come ogni mamma che fa con i figli. Lei ha postato questo video, però è andata incontro a un po' di problemini, perché in Australia questo animale è molto molto protetto e l'autorità australiana pensa addirittura di togli il visto a questa, sai che ci vuole il visto per entrare là,
3: certo.
4: Perché ha fatto una cosa molto brutta, insomma, quindi questa statunitense ha tolto subito il video, ma mai era diventato virale, se non altro perché per vedere con quale forza ha strappato questo vombato, e pensa che chi la riprendeva si è messa a ridere, no? Ridendo, a prendere in giro la mamma vombato, che intanto dice: guardate, la madre la sta inseguendo. Lei, dopo averci fatto il selfie, ha lasciato questo animale sul ciglio della strada, ma ormai era tardi, insomma, quindi il video era già virale e adesso passerà qualche guaio. Quindi non toccare i vombati.
3: Esatto, ma nessuno di questi animali così, dai.
4: No, ma sai che qualcuno che gli ha detto: prenda un cucciolo di coccodrillo, vediamo se la madre.
3: Ecco.
4: se con la madre vediamo come va a finire. Ha dichiarato il premier Anthony Albanese.
3: Ti parlo di un altro animale. Allora, qui siamo in Italia. Cosa è successo? Sul Frecciarossa diretto a Milano è stato trovato un serpente che strisciava libero in un vagone.
4: Oh, vai. Che l'ha trovato?
3: Sì, sul Frecciarossa Lecce Milano è stato avvistato un serpente, causando ovviamente il panico tra i passeggeri. Il treno è stato fermato ad Ancona, ma il rettile si è nascosto nel sistema di aerazione, rendendo necessaria la soppressione del convoglio. Pensa un po', ma chissà come c'è finito.
4: No, più che altro si capisce perché si è nascosto, perché ormai nei treni non paga più nessuno il biglietto.
3: Si capisce perché il treno era in ritardo.
4: Vabbè, ma comunque sì, anche per quello, ma soprattutto chissà, l'avrà pagato il biglietto. Comunque, ma
3: non,
4: c'è scritto nei treni vietato l'ingresso ai serpenti che strisciano?
3: No, non c'è scritto, e allora, quindi lo c'è entrato. Va bene.
4: Se c'era il biglietto lo poteva tranquillamente andare. Io ti parlo invece di un altro animale, uno strano caso che è successo negli Stati Uniti, visto ormai negli Stati Uniti succede di tutto, mi viene da dire, però questa vicenda è accaduta a Memphis. Sai che Memphis ti dice niente? Mi sembra che era la patria del grande cantante.
3: Chi?
4: Il grande cantante che non mi viene. Insomma, dai, chi era il chi era il giovanotto di Memphis?
3: Elvis Presley.
4: Non era lui, insomma, vabbè. E in Tennessee, Stati Uniti, che è successo? È successo che un uomo è andato all'ospedale perché è stato ferito da un colpo d'arma da fuoco. Ora tu sai che in America le armi viaggiano da tutte le parti, le trovi da tutte le parti, le trovi anche nei letti, perché la gente va a letto con questo qui, era a letto con una pistola. Il problema che è successo che è saltato nel letto, gli è andato nel letto il suo pitbull, gli è rimasto incastrata una zampa dentro la parte dove c'è il grilletto, pum, e ha scoppiato
3: e quindi ha sparato lui
4: e insomma, e quindi la notizia nel giornale è finita: un cane che spara al proprietario. Quindi questa protagonista, che si chiama Gerald Kirkwood, insomma, con il suo pitbull, insomma, dice
3: è il pitbull
4: che si chiama Oreo, è un giocorellone, gli piace saltare sul letto, ci siamo dimenticati di inserire la sicura.
3: Ragazzi, è pericolosissimo,
4: cioè, essere proprio americani, cioè
3: va bene. Ti parlo ancora di serpenti.
4: Oddio, ma Vanna, ma che è sto
3: oggi tema serpenti,
4: ecco,
3: ma
4: fatto.
3: Però prima voglio farti una domanda. Allora, ti piace il gelato? No,
4: a me il gelato sicuramente sì, ecco. Gusto di fragola.
3: Bene, invece ti porto il gusto serpente.
4: Buonanotte suonatori. Ma che cavolo è?
3: Come? Perché girano queste foto viralissime sul web che ritraggono appunto un gelato ai fagioli rossi.
4: Cosa?
3: Il famosissimo gelato ai fagioli rossi, che io non ho mai assaggiato, ma che non assaggerò mai a quanto pare. Che questo, insomma, gelato contenente un serpente congelato.
4: Un serpente?
3: Sì, lo sfortunato consumatore che si è aggiudicato questa prelibata sorpresa è un uomo thailandese che, sconvolto, ha condiviso subito la testimonianza sui social, facendo diventare le immagini virali. Si vede proprio questo serpentello congelato.
4: Mamma mia, ragazzi, cioè proprio serpente congelato.
3: Sì, gelato. Sì, esatto, nel vero senso della parola. Va bene,
4: tutto il mondo va bene, molto strane queste cose.
3: Sì.
4: Vabbè, da serpenti passiamo alle tartarughe.
3: Va bene, allora, oggi noi... è proprio puntata di gatta cicova.
4: Sì, ci vogliamo bene, ciao Valentina. Io penso che nemmeno a Valentina sia successa mai una cosa del genere. La notizia viene ovviamente sempre dagli Stati Uniti, perché ormai ne vediamo di cotte e di crude. Durante i controlli nello scalo di New York, è scritto così, New York, vabbè, quello che è Liberty, questo si dice bene, negli Stati Uniti, un passeggero è stato messo alle strette dagli agenti.
3: Ok, perché?
4: Perché insomma passava davanti alle persone, da quello che ho capito, davanti alle guardie. A un certo punto le guardie hanno visto che si muoveva davanti
3: qualcosa.
4: Davanti, cioè, uno dice, come sarebbe a dire? Beh, insomma, si muoveva davanti, insomma,
3: sì,
4: no?
3: Sì.
4: E allora dice, ma che è successo? Che è successo? Insomma, dopo un'attenta perquisizione, si sono accorti che c'era una tartaruga viva messa davanti in un pacchettino blu davanti al pube del passeggero, che voleva far entrare in aereo, voleva imbarcarsi in aereo con una tartaruga viva davanti. Chiaramente la tartaruga forse non ci stava.
3: Qui non c'è mai
4: un animale lungo 13 centimetri, come riporta qui tu.
3: Il peggio, vabbè.
4: Sì, se te lo immagini.
3: No, ma fantastico. Cioè,
4: scusa, ma le tartarughe normalmente sono nel petto, visto il petto, la pancia tartaruga.
3: Lui
4: se l'è messa proprio giù.
3: Vabbè, lasciamo perdere.
4: Te lo immagini da mammozzo.
3: Allora, usciamo dal tema animali, almeno per quanto mi riguarda. Qui siamo a Brescia. Dall'auto un uomo fa ciao ai poliziotti.
4: Bene.
3: E fin qui uno direbbe saluta, educato. Sì, certo, e il fatto è che loro si insospettiscono e lo fermano. È venuto fuori che questo uomo guidava da anni senza mai aver preso la patente.
4: Che l'ha salutato a fare, scusa?
3: Io non lo so perché siamo arrezzato.
4: Non si poteva fare gli affari suoi.
3: Questo praticamente ha salutato i poliziotti, loro l'hanno fermato e ovviamente lui poi è stato denunciato e l'auto sequestrata. Tutto questo per essere stati educati, però.
4: Esatto. E gli hanno anche ritirato la patente, mi immagino.
3: Che non aveva.
4: Appunto. Però scusa, questa è una bella cosa. Se un'infrazione del genere c'è il ritiro della patente, che gli ritiri a questo?
3: Non lo so, niente, lo denunci.
4: Va bene. Senti, noi abbiamo parlato di voli, no?
3: Sì.
4: Perché di voli continuiamo a parlarci. Cioè, è successa una cosa molto strana, anche qui, sempre sugli Stati Uniti, perché ormai queste cose, come sai, in un volo diretto a Miami.
3: Okay.
4: Che è successo? Che a un certo punto l'uomo ha iniziato a dare di matto e ha iniziato a picchiare i membri dell'equipaggio dopo aver ingerito un oggetto sacro, cioè un rosario.
3: Ingerito, scusami.
4: Ha mangiato un rosario. Che cosa ha fatto? Questo signore, che si chiama un 31enne Delange Augustin, più o meno, insomma, quello che sia, è stato ripreso mentre dava in escandescenza, tirava pugni selvaggi a tutti. Perché? Perché era convinto di essere inseguito da attacchi religiosi di natura spirituale. Con lui c'era sua sorella, più convinta di lui, insomma, alla fine l'hanno dovuti. Purtroppo, poco dopo il decollo, hanno detto bisogna ritornare indietro. L'aereo è ritornato indietro e pensa che l'uomo ha sferrato un calcio così forte al petto di un membro del personale che l'ha fatto cadere tutta la fila dei sedili. Cioè, proprio impazzito. Cioè, lui ormai diceva che c'erano i discepoli di Satana nell'aereo. Quindi lui fuggiva. Ovviamente sono stati arrestati tutti e due. Il fatto del rosario che l'ha ingoiato, purtroppo quello da qualche parte dovrà uscire, dico io,
3: ma
4: una cosa veramente particolare, perché tu pensa che l'uomo aveva ingoiato i grani del rosario per usarli come arma di forza nella guerra spirituale.
3: Sì.
4: Cioè era munizione,
3: convinto.
4: Capito? Esatto, quindi
3: vabbè,
4: non voleva che questi spiriti che li inseguivano arrivassero ad Haiti, dove lui e sua sorella erano destinati.
3: Allora, non parliamo di religione, ma parliamo di yoga. Però dove? In un posto un po' particolare.
4: Yoga?
3: Sì, di yoga ti parlo. E siamo in procura. In procura generale a Perugia, quindi non tanto lontano da noi, fa yoga. Quindi magistrati e dipendenti si rilassano. Fanno yoga prima di... Allora, questa è un'iniziativa per promuovere il benessere fisico e psicologico, no? All'interno dell'ambiente lavorativo. E quindi questo, diciamo, il personale della procura di Perugia, prima di fare evidentemente del lavoro, fanno yoga. Ti immagini un magistrato?
4: Pensa alla concentrazione che hanno bisogno. Cioè, un magistrato, i giurati, tutti sarebbero qui, insomma, no? Chi lavora in procura deve stare un lavoro molto attento. Quindi,
3: certo, chissà, quindi prima fanno yoga. Bello, no?
4: Speriamo che arrivino tutti belli rilassati durante i processi, perché poi insomma vabbè anche questa è una cosa che se aiuta nell'attività, chissà, no?
3: Ben venga.
4: Senti, io ti porto ora l'ultima notizia che ti do. Io hai visto che tante volte si dice Madonna trovassi un tesoro, no? Ecco.
3: Sì.
4: Allora tu immagina che trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo.
3: Ok.
4: Il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro.
3: Mamma mia.
4: Ma di cosa si parla? Si parla che avevano trovato, pensa te, facendo dei scavi per mettere a posto uno stabile, a Como, avevano trovato queste 1000 monete che sono risalenti al periodo romano.
3: Sì.
4: Quindi qui si vede nella foto, chi vuole vedere a Today, bellissime, io non so come si possa sapere che sono a romano, comunque. Le 1000 monete d'oro sono state ovviamente date allo stabile. stato, perché certo, tu sai che questa roba qui deve essere andata lì, però ti deve corrispondere qualcosa. C'è una legge che dice che, insomma, che chi trova della cosa così importante gli deve riconoscere qualcosa. Allora pensa che queste 1000 monete d'oro d'età romana hanno un valore di circa 4.901.000 euro. Il ministero che aveva detto, vabbè, dice, vi si dà un premio del 9,25%, lo prenderesti te, insomma, il 9,25% di 4 milioni?
3: Perché no?
4: Quindi 453.000 euro, ma alla fine, insomma, gliene ha dati soltanto 73.000. Allora chi l'ha trovata ha detto non ci sta bene, e il Tribunale di Milano ha deciso no, gli dovete dare anche gli altri 295.233 euro. Quindi queste
3: è giusto,
4: sì, insomma, pensate, insomma, comunque bellissimo questa azienda, perché è un'azienda nelle operazioni di recupero del tesoro composta a 1000 monete, aveva investito circa però 400.000 euro per il recupero di queste monete. Qualcosa ci è rimasto.
3: Sì, qualcosa sì.
4: Quindi mi raccomando, scava perché trovi.
3: Sì, qualcosa si trova sempre. Va bene, Beppe. Allora, quindi ti porto l'ultima in realtà, perché voglio collegarmi a quello che hai trovato tu, no? Del tesoro.
4: Mille talleri che erano, quelli, ma che ne so, mille fiorini d'oro, no?
3: Un fiorino. Allora, ti dico che questi ragazzi, qui siamo Unisalento, ti
4: ma
3: porto.
4: Ma cosa portate?
3: Esatto. Questi ragazzi, hai visto che ora siamo, diciamo, saturi di questa intelligenza artificiale, però in realtà ci può essere utile. Perché? Perché tu pensa che questi ragazzi hanno trovato il sistema, un sistema che è prodotto dall'intelligenza artificiale, e vincono giocando all'otto. Hanno vinto, tu pensa, la prima vincita è stata di 4.500 euro e poi affinando il metodo hanno vinto altri 43.000 euro.
4: Cioè, con l'intelligenza artificiale?
3: Sì.
4: Mi metto a studiarla subito, cioè, ma come?
3: Mettiamoci al lavoro.
4: Dai numeri, l'intelligenza artificiale
3: dai
4: numeri.
3: No, credo che dia i numeri, credo che ti faccia trovare dei modi, dei metodi per far sì che tu possa vincere.
4: Allora non esiste più la fortuna, la dea bendata.
3: A parte che ci sono tantissimi libri che sui numeri, su questa cosa qui. Vero, metodi matematici, alla fine è tutta matematica. Però non so Beppe se la ride, chissà.
4: No, me la rido perché tutto va bene per fare soldi, no? Mi sembra,
3: esatto.
4: L'intelligenza artificiale, comunque mi è rimasta impressa anche quella della farmacista che diventa, dove era, ciò ne parliamo un'altra
3: vabbè,
4: volta.
3: Quella non ne parliamo, vai.
4: Andate su OnlyFans.
3: Ma io veramente.
4: Va bene, Vanna, ciao, stammi bene.
3: Ciao Beppe.
4: Ciao, appuntamento alla prossima settimana con Crazy Week.
3: Bravo, ciao.
4: Insomma, te, però anche mi dovresti dire in francese adesso.
3: La semaine de folie.
4: Ciao Vanna.
3: Ciao.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.

Buon pomeriggio da Alessandro Cisiling. Le indagini sull'attentato dell'ottobre 2025 al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, l'accusa di essere il mandante dell'azione dinamitarda con l'aggravante del metodo mafioso. La misura cautelare è stata emessa dal GP di Roma nell'ambito dell'indagine della Procura Capitolina coordinata dal PM Lovoi. Ordine di custodia cautelare anche per Gomez Clesio Tavares, braccio destro di Lavitola. L'uomo attualmente in Africa, secondo i PM, avrebbe partecipato al progetto di attentato. Europa sempre più divisa sull'immigrazione. In un messaggio congiunto, Giorgia Meloni e la premier danese Mette Frederiksen si rivolgono ai partner europei per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Intanto restano accese le tensioni tra Roma, Madrid e Berlino. Tra Italia e Spagna restano ancora sospesi gli accordi di Schengen, una decisione presa dall'Italia dopo i fatti di Ceuta e cui Madrid ha replicato facendo altrettanto. Berlino chiede invece che in applicazione

0: Atletica, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo, costretto al ritiro nella mattinata d'avvio degli europei a Birmingham. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è qualificato per la finale domani. Stasera la finale del lancio del peso, tra le altre speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Fly Spot.
4: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
5: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
4: Ma io ho il giga.
5: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
3: Flyspot.
6: Estatissima, il programma della tua estate.
7: Vi è offerto da
8: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

lunedì 10 agosto, benvenuti da Alessandro Fizzotti alla settimana più incredibile, calda e attesa di tutta l'estate. Siamo ufficialmente entrati nei 7 giorni che valgono un'intera stagione e noi di Estatissima siamo pronti a viverli insieme a voi a un volume spaventoso. Sento già il calore che sale, vedo le spiagge che si riempiono e sento la voglia di festa che esplode in ogni messaggio che ci inviate attraverso la nostra linea WhatsApp. Il lunedì di Ferragosto ha un sapore magico, no? È il kick-off della libertà totale, il momento in cui anche chi è rimasto in città decide di staccare la spina e tuffarsi nel divertimento. Oggi la nostra missione è davvero chiara: essere la colonna sonora dei vostri viaggi, dei vostri tuffi e dei vostri sorrisi. Abbiamo una scaletta che definire bollente è poco, carica di tutte le hit che stanno segnando questo nostro agosto. E poi i nostri collegamenti speciali insieme agli ospiti che in diretta saranno qui con noi nella nostra Estatissima, il professor Francesco Pira, che dialogherà con noi riguardo alla comunicazione social, smartphone, iPad, tutte le ultime cose, no? Che piacciono sia ai giovani ai meno giovani e ai rischi che possono appunto esserci con tutte queste cose che si fanno online. Avremo una redazione di altro consumo con le istruzioni per l'uso per questa estate e non solo, anche per il rientro dall'estate, che cosa fare, come muoversi e come comportarsi. Grazie all'Associazione Consumatori, tra le più importanti d'Italia, abbiamo veramente tante cose da imparare. E un altro spazio da non perdere, quello con i tormentoni che hanno fatto grandi le nostre estati. Ci sarà infatti uno speaker d'eccezione collegato con noi da Cala Smeralda, dall'ombrellone 13, Alan Fiammenghi. Insomma, ragazzi, allacciate le cinture, alzate la guardia e preparatevi. La settimana delle settimane comincia ora. Via!

0: ancora una volta a collegarci all'inizio della settimana, tutti i lunedì iniziamo così la nostra estatissima e lo facciamo insieme a un docente universitario, professore associato di sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi di Messina, qui con noi il nostro Francescone Pira, eccolo, ciao, ben trovato.
1: Ciao carissimo. Allora, complimenti per il successo di questa trasmissione.
0: Ma successo
1: tutti la sentono.
0: Allora io dico successo che comunque condivido con tutti voi, che si collegano e che danno veramente il contributo, come si dice, al nostro popolo che ci segue in radio. Senti, oggi si va tutti al mare, ma poi in rete, Francesco, si pubblicano delle foto corrette anche dall'intelligenza artificiale, no? Foto, video in costume sono ormai diventati quasi deepfake, le immagini sono sintetiche e bisogna stare un po' attenti.
1: Beh, questo che hai detto è molto vero, perché diciamo che ormai tutta la nostra esposizione è un'esposizione mediata dalle tecnologie che migliorano qualunque tipo di immagine. È la società dell'immagine ed è chiaro che nessuno si propone con la sua immagine vera, che magari è l'immagine che esalta i nostri difetti fisici e esalta le nostre imperfezioni. Invece il modello edonistico di questa società ci spinge ad avere questa immagine perfetta, tutto è diventato perfetto, soprattutto tra le nuove generazioni, le youtuber, i tiktoker, le instagrammer, sono diventati dei veri e propri idoli che bisogna in qualche modo imitare anche nella perfezione del corpo. Per cui c'è questa dicotomia: da una parte noi vediamo in rete delle foto di donne bellissime con corpi perfetti, di uomini bellissimi con corpi perfetti, poi magari quando li incontriamo per strada o li incontriamo in spiaggia c'è qualcosa di diverso, qualcosina di diverso c'è.
0: E questo è vero, insomma, quell'impercettibile, come si dice, no? Che però magari
1: anche di più.
0: Non ci fa proprio voltare, no? Come si dice, lo sguardo.
1: Esatto.
0: È interessante poi sentire comunque, Francesco, che ci sono molti ragazzi che si vogliono riappropriare della vita vera, della vita reale, e quindi vogliono ancora fare quello che si faceva una volta, ovvero scendere in piazza e conoscersi proprio lì. Insomma, sarebbe bello tornare almeno a questo.
1: Ma speriamo, io non sono così ottimista, però insomma spero sempre che qualcosa accada.
0: Ma come diceva qualcuno, l'ottimismo è il sale della vita, e quindi
1: esatto,
0: cerchiamo di spargerlo a questo punto durante la nostra estatissima, ringraziando Francesco Pira per questi nostri commenti e opinioni all'estate, sperando insomma di farvi capire che la vita è bella davvero.
1: Grazie di essere stato.

0: Rientriamo qui in studio in estatissima, grazie al nostro pubblico che ci segue. Alzate il volume perché oggi parliamo di una trappola digitale in cui è facilissimo cadere, soprattutto mentre scorriamo i social tra un momento di relax e l'altro. Avete presente quelle bellissime boutique online dai nomi rassicuranti e tipicamente italiani come Giulia e Sofia Milano o Elisa Roma, che promettono capi artigianali, sconti dell'80% e liquidazioni totali per imminente chiusura? Ecco, dietro queste storie di tradizione familiare e lusso accessibile spesso si nasconde tutt'altro. E oggi, proprio con Monica Valente di Altro Consumo, scopriamo come distinguere una vera eccellenza del Made in Italy da quella che a tutti gli effetti una bella fregatura. Monica, bentornata.
1: Grazie, ciao a tutti.
0: Allora, questi siti sono costruiti magistralmente, diciamolo, usano nomi propri, città della moda come Milano o Roma, o foto patinate. Addirittura dichiarano di spedire con Poste Italiane per sembrare affidabili. Ma qual è il segnale numero uno che dovrebbe farci dire: Monica, aspetta un attimo, qui c'è qualcosa che non va?
1: Beh, uno l'hai detto tu, nel senso, hai già detto tutto nella tua presentazione. Quando vediamo foto patinate, sembra di entrare in una boutique di Monte Napoleone, poi vediamo che è tutto a 39,99. Già quello è un campanello d'allarme.
2: Vero,
1: perché
2: vero.
1: Ovviamente, insomma, è non difficile trovare a quei prezzi delle realtà di sartorialità, di Made in Italy, di eccellenza, perché la qualità costa, no? Lo sappiamo, quindi insomma, quando già di fronte al prezzo un campanello d'allarme. E poi insomma, abbiamo appunto riscontrato dei minimi comuni denominatori in queste finte boutique, come le chiamiamo noi, oltre a questi sconti da prezzi gonfiati poi scontati a poche decine di euro. Hanno tutti, vabbè, nel nome già troviamo nomi propri accompagnati da una città italiana solitamente. Tra l'altro, chicca, un Giulia e Sofia Milano a un certo punto è diventato un Audre Claire New York, è diventato tutto in inglese il sito, è stata una sorpresa, no? Da un giorno con l'altro. Poi troviamo avvisi di prossima chiusura o di liquidazione protratti per mesi, però storia del brand un po' pompata ma non verificabile. Infatti, se andiamo a controllare, non c'è nessuna traccia di queste società o di questi siti, nessun riferimento societario, camerale. Abbiamo foto di copertine molto patinate, peccato che sia chiaro dopo un po' che sono state fatte con l'intelligenza artificiale. Foto di prodotti perfette e recensioni sul sito eccezionali, discordanti poi con quelli che magari si trovano su altri forum, su altri blog. Insomma, questi sono sicuramente dei minimi comuni denominatori che ci fanno capire che questi siti non sono affidabili, perché sono siti di fast fashion, non sono boutique proprio per niente. Sono assolutamente siti equivalenti a un Shein, come lo chiamiamo noi qua in Italia, e per essere per avere quella qualità lì, tra l'altro, vengono anche strapagati i prodotti, perché noi ci abbiamo provato e ci sono arrivati palesemente dei prodotti di fast fashion di qualità bassa,
0: proprio in bel poliestere, insomma, ecco.
1: Anche strapagati.
0: Ecco, dico quel bel poliestere, no, che tu vedi, dici: ah, ma che bel capo.
1: Esatto, cioè, esattamente.
0: Senti, allora, ma supponiamo, come avete voi, che avete fatto voi appunto di Altro Consumo, che l'acquisto sia già stato fatto e che il vestito ricevuto sia questa grande delusione. Che cosa succede quando proviamo a chiedere un rimborso, a fare un reso? È vero che il rischio è quello di dover rispedire il pacco all'estero a nostre spese, rendendo l'operazione più costosa del vestito stesso?
1: Sì, lo è, esattamente così, nel senso che, come hai detto tu, sono spedizioni internazionali perché provengono dall'extra UE, tendenzialmente dalla Cina, non sono locali. Quindi a noi, per esempio, è successo di avere già un problema in fase di spedizione e abbiamo contattato Poste Italiane con numero di tracciamento, abbiamo scoperto che loro si occupano solo dell'ultimissima fase della consegna e che neanche per loro sono tracciabili. Quindi già se non ti arriva il pacco, basta, rinunciaci perché è disperso nel mondo. Chiedere, ecco, un rimborso prima o post consegna, perché alcuni prodotti ci sono anche stati consegnati, è difficile, nel senso che talvolta l'assistenza non risponde, è contattabile solo via mail solitamente, non ci sono numeri di telefono, o tramite form online, non rispondono in un italiano un po' maccaronico, diciamo, quindi talvolta è anche difficile intendersi, e ogni tanto scompaiono, come è successo noi con Giulia Sofia. A un certo punto neanche l'assistenza ha più risposte, e poi appunto lì abbiamo scoperto che si era trasferita a New York la boutique. Senti, ovviamente virtualmente.
0: Allora, c'è anche un trucco comunque, che è quello che si chiama ricerca per immagini, no? Molte di queste boutique, come hai detto tu prima, usano foto prese da internet. Ecco, si potrebbe per esempio spiegare agli ascoltatori come fare uno screenshot e cercarlo su Google per vedere se lo stesso vestito appare su altri 50 siti. Direi che ci può stare, come idea questa.
1: Ci può stare, anche con l'intelligenza artificiale adesso ci aiuta molto, no? Quindi ci aiuta a capire se un'immagine è originale oppure si è riprodotta su diversi siti nello stesso modo, e quello sicuramente, anche quello è un segnale proprio di allarme.
0: Ci tengo anche a dire, Monica, attenzione, perché la cosa è successa anche alla mia mamma, se per caso appunto cadete nel tranello, pagate con la carta di credito, non ricevete nulla o ricevete un prodotto fake e quindi non riuscite manco più a contattare il venditore, potete sentire la vostra carta di credito per chiedere il rimborso, perché questo si può fare, Monica.
1: Assolutamente, mettetevi in contatto con l'ente emittente della carta di credito, con l'assistenza di PayPal o comunque del metodo di pagamento che avete utilizzato, segnalando la truffa, perché fondamentalmente di quello poi alla fine si tratta. Solitamente, ecco, questi sistemi predispongono delle tutele per poter ottenere il rimborso appunto dall'emittente della carta di credito, perché riconoscono un po' la fregatura, no, in cui siamo caduti.
0: Grazie a Monica Valente di Altro Consumo per essere stata con noi. Buon'estate.

0: Natali, ancora una volta all'interno di Estatissima, il programma della vostra estate. Stiamo sognando davvero, perché ci piace farvi sognare, perché il compito nostro, no, degli speaker, dei conduttori radiofonici, è anche un po' questo, coccolarvi, cullarvi durante tutte le nostre giornate, soprattutto quelle calde, quelle che magari ci tormentano in ufficio, no? E noi allora con i nostri esperti dell'amore, del cuore, della musica, della vita, tutti i giorni vi offriamo qualcosa di speciale, così come facciamo con la musica, perché abbiamo con noi Alan Fiammenghi, collegato da Cala Smeralda per l'Ombrellone 13 alla scoperta di un altro grande tormentone musicale. Alan, bentornato.
1: Ciao Ale, grazie, infinite grazie come sempre, benvenuti qui sotto l'Ombrellone 13. E dunque il consiglio che vi do oggi è questo: alzate il volume e abbassate i pensieri. Siamo in diretta qui da Cala Smeralda, Ombrellone 13, e oggi carichiamo i bagagli e partiamo per un viaggio senza meta. Anche oggi siamo nel 1993, l'anno in cui l'estate italiana ha trovato la sua colonna sonora definitiva in una cassetta che girava senza sosta in ogni autoradio. Parliamo ancora di cassette, non so se rendo l'idea. Beh, era nord, sud, ovest, est degli 883. Se chiudete gli occhi, beh, qui in effetti potete sentire il calore dell'asfalto sotto le ruote e vedere quegli orizzonti infiniti che solo a 20 anni in effetti sembrano possibili. Con questo brano Max Pezzali e Mauro Repetto non hanno scritto solo una canzone, hanno disegnato un film. È l'inno di chi cerca qualcosa, un amore, un'avventura o forse solo se stesso, e decide di farlo mettendosi per strada tra una stazione di servizio e un bivio dove non sai mai bene quale direzione prendere. È la spensieratezza pura di un'estate che sa di libertà e di canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati. La curiosità? Beh, anche se il brano evoca deserti e paesaggi alla Easy Rider, Max Pezzali ha confessato di aver scritto il testo senza essersi mai mosso troppo da Pavia. Quindi l'ispirazione non giungeva da un vero viaggio negli States, ma dalle letture dei fumetti di Zagor e dai film d'avventura. E questa che cos'è, amici miei? È la classica dimostrazione che con la musica si può viaggiare ovunque, anche restando nel cortile di casa. Quindi, ovunque stiate andando oggi, beh, seguite la vostra bussola interiore, non importa la meta, conta solo il viaggio. Dall'estate del 1993, il mito On the Road degli 883, nord, sud, ovest, est. Alla prossima onda, ciao!

10 agosto che ci regalerà anche la notte di San Lorenzo, no? Insomma, le lacrime di San Lorenzo sono in realtà polvere di cometa, no? Quindi potrete esprimere i vostri sogni più grandi, perché stasera il cielo è veramente dalla vostra parte, per cui contate le stelle cadenti. Per riascoltare invece le nostre interviste potete andare su estatissima.it, condividete con noi i vostri scatti stellari, perché no, su Facebook e LinkedIn. Grazie per aver scelto di iniziare questa settimana magica insieme a noi. A domani con ancora più musica e tantissime altre storie.

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Ben ritrovati all'ascolto da Alessandro Cisilin. Ancora fuoco incrociato e vittime tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito una raffineria nella regione russa del Tatarstan, circa 800 chilometri a est di Mosca. Vi sarebbero 13 morti. Il Cremlino parla di crimine di guerra. 6 i decessi ieri per un attacco sulla regione di Belgorod. Evacuazioni in Crimea per un incendio causato da droni ucraini. 5 i morti invece per un attacco successivo dell'artiglieria russa nella regione ucraina del Kharkiv. Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto poche ore dopo per le conseguenze del linciaggio. Ancora da accertare le cause della tragedia stradale avvenuta ieri sera nel Foggiano, in cui un bracciante è morto e altri 8 sono rimasti feriti. Le vittime sono tutte di origine marocchina. Il furgone sul quale viaggiavano si è ribaltato mentre li riportava a casa verso Montesecco dopo una lunga giornata di lavoro nelle campagne del Molise. Protesta la Fly CGL. Da fine maggio sono stati 6 i lavoratori agricoli morti nel percorso da e per i campi. Nessuno deve chiamare questa tragedia un incidente. Prosegue l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud. Domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia. Possibile l'intermezzo di qualche temporale, per lo più nelle aree alpine e appenniniche. In Sicilia prosegue l'attività esplosiva dell'Etna, accompagnata dall'emissione di cenere che già dal fine settimana scorso ha creato disagi sul traffico aereo. Sospesi i voli in arrivo a Catania fino alle 17. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto

0: lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
2: Sono le 16 e 4 minuti.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni.

0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Flyspot.
2: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
3: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
2: Ma è tutto il giorno che lo fai!
3: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
2: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
3: Eh? Cosa c'entra?
2: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
2: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot. Sono le 17:05.

0: Ben trovata.
1: Sì.
0: Non sembra, ma noi ogni tanto torniamo, perché noi ci abbiamo i nostri tempi, ci organizziamo, ma poi torniamo e torniamo sempre a bomba.
1: Certo, sempre, sempre, sempre.
0: Torniamo sempre per farvi sognare.
1: Spumeggianti, sì. Come un noto film.
0: Per farvi sognare il pranzo e la cena in base all'orario, insomma. Però certo, torniamo sempre puntuali come la stagione che stiamo vivendo.
1: Sempre,
0: sì.
1: Perché noi parliamo dei prodotti che sono del periodo, del mese in cui,
0: esatto, del periodo che stiamo vivendo, e quindi di come poi declinare questo prodotto in mille prelibatezze. E certo, ci sciogliamo un po' anche in quello che piace a noi.
1: Sì, sempre, perché noi poi dopo siamo delle buone forchette. Quindi poi andiamo proprio di gusto.
0: Sì, sì. Oggi andiamo di semplicità,
1: sì,
0: ma con questa semplicità estrema, proprio tipica dalla primavera all'estate, affondiamo le forchette,
1: sì,
0: nel passato.
1: Sì, perché è vero che è semplice, sì, ma è stato un piatto fondamentale.
0: Sì, la carne dei poveri.
1: Brava.
0: Quindi oggi vi vogliamo parlare dei baccelli,
1: sì,
0: che poi baccelli intenderemo una famiglia molto ampia, ma noi intendiamo quelli delle fave fresche, quindi, quindi questo legume, perché è un legume
1: sì,
0: sì, che appartengono appunto alla specie fava e vengono coltivate in tutto il bacino del Mediterraneo, pensa te, da migliaia di anni. Erano già conosciuti dagli antichi egizi, dai greci e dai romani, e per secoli hanno rappresentato proprio una fonte di proteine fondamentale per le popolazioni contadine. E un legume strano, perché come tutti i baccelli in realtà solo una piccola percentuale del peso di quello che acquistiamo, che coltiviamo, poi viene utilizzato. Esatto. Pensa che per un chilo di baccelli mediamente si ottengono 250-300 grammi di fave sgranate, quindi insomma
1: è una bella lotta.
0: È una bella lotta.
1: Sì.
0: I miei bambini si divertono a sgranarli.
1: Ma in effetti è un po' come un gioco, no? Cioè, ti riesce a aprirlo per bene oppure ti si rompe con tutti,
0: esatto,
1: i pezzettini?
0: Sì, sì, è vero, perché c'è quel filino, dipende, alcuni si aprono, alcuni no.
1: Sì, certo. Sì. Poi ci sono quelli più grossi, quelli più
0: facili,
1: più piccolini,
0: sì,
1: quindi insomma.
0: Sì, sì, sì. Sì, sì. E io mi sono preparata un po' di scienza, visto che è il mio ambito, no?
1: Vai.
0: Quindi ti dico un po' di cose, un po' di valori nutrizionali,
1: sì,
0: ok? Allora, 70-80 calorie ogni 100 grammi di prodotto sgranato.
1: Esatto.
0: 5-6 grammi di proteine,
1: mm-hmm,
0: 10-12 di carboidrati, pochissimi grassi, una valanga di fibre, veramente una valanga, ricchissimi di folati, soprattutto la vitamina B9, vitamina C, ferro, potassio e magnesio, pensa, perfetti per questa stagione.
1: Sì.
0: E soprattutto molte persone hanno difficoltà a digerire i legumi, quelli che vengono essiccati e

0: poi cotti, tipo i fagioli, ceci, mentre questi, essendo legumi che si consumano freschi, sono molto più leggeri e digeribili. Sì, sì.
1: Che poi nella nostra tradizione cioè, sono stati mangiati in tantissimi modi, perché li utilizzavano bolliti, freschi, sì. Cioè, addirittura li riducevano anche in farina.
0: È vero, è vero.
1: Quindi insomma era veramente un qualcosa di prelibato che poi in questa stagione ci dà tutti gli apporti.
0: Tutto.
1: Per poter anche superare la fase di caldo. Quindi insomma è un buon prodotto.
0: Senti, che coltura è la coltivazione? Come
1: la coltura è lunga, perché comunque sia si semina in autunno,
0: sì.
1: E poi si inizia a raccoglierlo da primi di maggio fino a oggi, insomma ora. Quindi voglio dire è
0: però non è molto
1: lunga.
0: Esigente, vero, come coltura?
1: No, non è esigente,
0: è abbastanza
1: Allora diciamo che tiene molto il freddo, nel senso lo tiene bene, nel
0: lo
1: senso,
0: resiste,
1: sì, lo resiste molto bene, quindi già è una coltura che te metti nel campo e diciamo va da sé.
0: Sì, perché si sa, in inverno no, annaffiare serve meno, no?
1: No, è deleterio, quindi no, evitiamolo.
0: Natura annaffia, invece in estate,
1: sì, sì,
0: grande
1: in estate.
0: Annaffiatore per la gioia delle zanzare.
1: Sì, e soprattutto per la gioia di chi comunque sia anche vive nei posti con la siccità.
0: Sì.
1: È un bel problema, insomma, oggigiorno. Però dai, questo se la combatte bene la siccità.
0: Questa è una cosa carina che riguarda le radici di questa pianta. Praticamente il campo dove vengono coltivati i baccelli, loro arricchiscono il terreno di azoto.
1: Sì, di solito vengono utilizzati anche come fertilizzanti.
0: Esatto, perché ci sono dei batteri che vivono nelle loro radici, che proprio migliorano la fertilità del suolo.
1: Vengono
0: grazie all'azoto.
1: Vengono proprio anche triturati tutta la pianta, e proprio per arricchire,
0: per fertilizzare
1: il campo. Sì, è un, diciamo che è una coltura che in generale dà supporto a tutto il ciclo riproduttivo,
0: sì, è vero.
1: Quindi dalla terra fino al piatto, insomma, e all'essere che poi lo mangia, l'essere umano o animale, perché credo che anche gli animali
0: assolutamente
1: faccia molto molto
0: anche
1: bene.
0: Le bucce
1: soprattutto, di solito si davano alle galline,
0: le
1: nostre nonne, insomma, per quello che mi ricordo.
0: Sì, vero. E poi senti, visto che anche l'occhio vuole la sua parte, hanno dei fiori bellissimi,
1: sì.
0: Bianchi con quelle macchioline nere.
1: Sono spettacolari. A me mi piace tantissimo quando praticamente si vedono questi filari, a volte vengono fatti nei filari oppure in campi, insomma, coltivati con i baccelli, che iniziano a venire fuori tutti questi fiori. Ma come sono?
0: Bellissimi.
1: Cioè, è una cosa incredibile, ti riempie proprio il cuore, dici no, ci si sta avvicinando alla stagione bella.
0: Sì, è vero, proprio sanciscono il passaggio.
1: Brava, quando c'è i fiori vuol dire che si sta arrivando la primavera e poi dopo piano piano l'estate. E poi come fai a non portarli a tavola?
0: Ora ti lascio la parola, Dani.
1: Come
0: perché
1: fai?
0: No, io impazzisco, a me mi piacciono tantissimo, quindi...
1: Però allora, ci sono due modi. In realtà si fanno in umido, perché noi ovviamente o si frigge o si mettono in
0: umido. Però questi
1: non
0: si friggono.
1: No, questi no. Però bisognerebbe provarci.
0: Le bucce.
1: Potrebbe essere un'idea. Poi dopo vi si dice come sono venuti, però... Però anche proprio i baccelli bisognerebbe provare a friggere.
0: È vero.
1: Perché secondo me vengono molto molto croccanti, magari con una farina, quella da celiaci.
0: È vero che asciuga.
1: Sì, non trattiene l'olio, quindi rimane proprio croccante croccante. Però vabbè, questo è un esperimento che se lo volete provare a casa fateci sapere come è venuto,
0: esatto.
1: E noi lo proveremo di conseguenza.
0: Sì.
1: Però come fai a non metterlo con il prosciutto crudo? Un pecorino che sia semistagionato, a me piace un pochino, diciamo, più fresco.
0: Anche
1: il pecorino con i baccelli è la sua morte. Per esempio, alcuni gli piace l'abbinamento baccelli salame, a me mi piace più il prosciutto.
0: No, a me il pecorino.
1: Vabbè, te per forza.
0: Però guarda, ti giuro, ogni volta che li compro i baccelli penso, questa volta farò il pesto, farò cose.
1: No, non ce la fai.
0: Non ce la faccio. Non ce la faccio, perché poi quando, anche se ne compri tanti, l'abbiamo detto, rimangono pochi.
1: Sì.
0: E quindi mi piacciono così tanto conditi proprio con sale, olio, un po' di pepe.
1: Sì,
0: e
1: in insalata, pecorino. Praticamente.
0: In insalata, mm. Sì.
1: Hai mai provato a farli invece in umido?
0: Ah no, perché non c'è, non ci arrivi. Non ci arrivo mai allo step successivo.
1: È sempre
0: però
1: il solito
0: ti
1: meccanismo.
0: Ti ascolto volentieri.
1: È sempre il solito meccanismo: un soffritto di aglio, olio, ci si mette i baccelli, si fanno andare, pomodoro, e a volte si vedono o li fai con il pomodoro e la pancetta, oppure semplicemente senza pomodoro però con la pancetta. Quindi lo so che a te non è che ti fa sfagiola questa pancetta nel mezzo, però la
0: va
1: togli
0: bene.
1: E ci metti il pomodoro.
0: Sì, sì, anche la pasta si può fare.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, sì, c'era mio suocero per esempio che ne andava matto, ma veramente li congelava addirittura, cioè gli diceva a mia suocera di congelarli per poi farglieli durante l'anno.
0: Perché non si seccano?
1: No,
0: non si seccano, vero?
1: Quando li ritiri fuori, peraltro li trovi anche già, insomma, al supermercato, già anche congelati, però anche se li fai a casa, quando escono, ovviamente li devi cucinare a quel punto, nel
0: certo,
1: senso
0: non si possono più mangiare crudi,
1: no,
0: perdono
1: e iniziano a essere, visto quel muliccio,
0: scongelati.
1: Sì, scongelati, brava. Quindi quelli li devi cucinare, di solito la pasta, oppure ecco in umido, però sì, ci sono tante ricette. Noi si andava più sull'umido in Toscana.
0: È vero.
1: Era una ricetta proprio povera, però ricca nello stesso tempo, perché era piena di nutrienti.
0: La carne dei poveri.
1: Sì, sì, veramente. Portavi a tavola quello, avevi già fatto
0: un piatto unico.
1: Sì, anche perché poi ti riempie.
0: Sì, è vero. Senti, tu l'hai mai fatto il pesto?
1: No, di questa, cioè con le fave no.
0: Ecco, io l'ho fatto.
1: Com'è?
0: In passato, buonissimo.
1: Bene.
0: E allora ti dico come si fa.
1: Brava, perché almeno così lo replico.
0: Esatto. Allora, si sbollentano.
1: Mm-hmm.
0: Si sbollentano le fave. Poi, se sei una precisina, togli la pellicina. Io, sai.
1: No, io non sono precisa.
0: Già abbiamo tolto tutto il baccello. La pellicina ce la lasciamo. E poi si frulla e qui si può scegliere la frutta secca, si può scegliere, ci stanno bene i pinoli, ma ci stanno molto bene anche le mandorle.
1: E infatti ci pensavo alle mandorle, te le volevo chiedere. Di solito è un abbinamento che funziona
0: molto, esatto, infatti. Io l'ho fatto con le mandorle e poi metti un po' di sale, un po' di pepe, un po' di olio, un po' di limone, ci sta molto molto bene, e pecorino piuttosto che parmigiano. Puoi aggiungere, in base anche ai propri gusti, insomma, qui ognuno, o la menta o il basilico.
1: Ma io preferirei più la menta, forse c'è
0: perché ci sta, sì,
1: perché ti dà quella nota di fresco.
0: Esatto.
1: Diverso, cioè ti dà quel profumo d'estate, dai,
0: sì, brava,
1: chiaro.
0: Esatto.
1: Io poi a caso ho la menta piperita, oltre che la menta normale anche la menta piperita. Vabbè. Che è una, diciamo che è un incrocio di razze. La menta normale è quella proprio classica. La menta piperita è la menta delle caramelle. E quindi
0: è super aromatica.
1: Super aromatica, basta una fogliolina, ci faccio il liquore con la menta piperita,
0: ecco.
1: Che è una cosa incredibile.
0: Buona.
1: Poi si farà una puntata sui liquori, perché
0: sì,
1: sto provando a fare anche ho iniziato, insomma, la procedura per fare il Nespolino.
0: Buono.
1: E indovina con che si fa, che secondo me ti piace da morire questa cosa e la replicherai anche te. Con i noccioli delle nespole.
0: Ah, con i noccioli.
1: Sì, perché non si butta via niente.
0: Ah.
1: E quindi è una di quelle ricette che, per evitare lo spreco alimentare, ci si fa un liquore.
0: Mi hai fatto venire in mente una cosa da dire anche questa, assolutamente, perché c'è un'altra frutta di cui si possono aprire i noccioli in questo periodo, le albicocche.
1: Sì.
0: Perché la parte all'interno cioè se rompete con uno schiaccianoci il nocciolo dell'albicocca,
1: che è bianca,
0: all'interno c'è una parte bianca,
1: sì,
0: che potete conservare e poi a Natale ci fate i ricciarelli.
1: Sì.
0: Perché quella parte lì è molto simile alla famosa mandorla amara siciliana.
1: Sì.
0: E è perfetta proprio per dare quella aroma. Sì, infatti. Si preleva ora e a Natale è perfetta.
1: No, io invece ci faccio degli esperimenti, nel senso la voglio far germogliare in tutti i modi.
0: Ah, ecco.
1: Quindi sono lì con tutte le mie
0: cose. Un'altra soluzione.
1: Sì.
0: E niente, il pesto poi appunto di Baccelli, buonissimo nella pasta ma anche nel pane, anche
1: come
0: proprio
1: crostino,
0: come salsa,
1: come salsa
0: sì.
1: Di crostini. Ma sì. Se ci pensi bene anche il pesto se lo metti nel pane.
0: Sì, ne so qualcosa.
1: La su morte proprio.
0: Sì, sì.
1: Altro, anche perché la pasta, pasta e pane sono carboidrati. Quindi che tu lo metta nella pasta o che tu lo metta nel pane, ci sta sempre bene.
0: Poi sapori neutri.
1: Brava, sì. Cioè. E li puoi aromatizzare con qualsiasi cosa.
0: Sì.
1: Quindi è il gioco è fatto, la cucina è semplicità, la cucina è fantasia.
0: È vero, è tradizione.
1: E tradizione soprattutto, perché dalla tradizione poi ti escono le nuove idee e la fantasia.
0: Sì. Senti Dani, la tua ricetta preferita?
1: No, io qui vado sul semplice.
0: Semplice, come me?
1: Sì, io vado sul semplice, pecorino, Baccelli e...
0: Proprio, sì. Il grande classico.
1: Mamma mia. Da farci il tonfo, veramente io se non mi do un limite ci faccio il tonfo.
0: Sì. Poi quindi, raccolti magari nell'orto. Sì.
1: Ma a me, guarda, anche se me li portano a casa, mi dico, io mi fa una donna più felice del mondo.
0: Sgranati magari.
1: Me li sgrano, me li mangio.
0: Poi capito, li sgrani, arrivi a un po', ne mangi qualcuno, cioè proprio sono peggio delle ciliegie.
1: Sì.
0: È vero.
1: Sì, è vero.
0: La versione verdura delle ciliegie,
1: è vero.
0: Sì.
1: Vedi, l'abbiamo trovata.
0: È vero. Sì. È vero, sì.
1: Poi ora si scaturisce in questo periodo tutta una serie di ortaggi, di frutta, che veramente anche parlarne, sai quante puntate dovremmo fare?
0: È vero, tantissime. Perché ora è proprio l'esplosione.
1: Sì.
0: È l'esplosione.
1: Sì. Poi ce n'è una che dobbiamo fare.
0: Qual è? Sentiamo?
1: L'aglione, quello sarà la nostra prossima puntata,
0: sì.
1: Dai, spoileriamola.
0: Assolutamente, sì, l'aglione della Valdichiana.
1: Sì, che peraltro le nostre fave sono coltivate dal Valdarno fino alla zona aretina, la Valdichiana, quindi è tutto prende una bella fetta della nostra provincia, insomma, di Arezzo.
0: Sì.
1: Quindi diciamo
0: sì.
1: Che quasi in tutta la provincia d'Arezzo vengono coltivate e a volte i frutti nella nostra varietà che si utilizza qui arrivano a 30 centimetri di lunghezza, quindi sono, insomma, è un bel prodotto.
0: Sì,
1: 30 centimetri,
0: sì.
1: Ce ne sono tanti di frutti dentro, quindi
0: quei 250-300 grammi ci si fa ad arrivarci,
1: sì.
0: Perché quando sono piccoli
1: no, è vero, dopo
0: è difficile arrivarci,
1: però sono buonissimi,
0: sì,
1: teneri,
0: sì, dolci,
1: sì.
0: Vabbè, abbiamo deciso oggi cosa cucineremo.
1: Sì, brava. Una mangiata di Baccelli.
0: E quindi niente, però insomma io vorrei invitare anche i nostri ascoltatori a raccontarci le loro ricette preferite, anzi se ce n'è anche qualcuna particolare di cui oggi siamo state proprio veramente lige alla tradizione proprio.
1: Veramente, strano perché noi di solito si stravolgono in maniera esagerata, direi.
0: Sì,
1: oggi
0: vedi,
1: era già
0: questo prodotto che affonda le sue radici azotate in milioni di anni.
1: Non c'è niente,
0: non ce l'abbiamo fatta estirparle.
1: No, questo proprio niente, abbiamo perso 1-0 per i Baccelli.
0: Sì, assolutamente, gliela concediamo.
1: Sì, decisamente.
0: Dani, grazie
1: a te.
0: Grazie mille e ti aspetto con un bel aglione.
1: Certo. Certo, te l'ho promesso. Quindi,
0: Lì la ricetta ce l'ho, la faccio spesso.
1: Ah, forse ho capito quale. Allora me ne inventerò una, dai.
0: Va bene.
1: Grazie. A te.
0: Alla prossima ricetta e buon appetito a tutti.
1: Ciao.

0: sport professionistico, gli altri sport sono sport dilettantistici.
1: Poi ho sentito cose sul Real, ho sentito paragonare il calcio, che è uno sport professionistico, mentre gli altri sport sono dilettantistici. Il gruppo è cresciuto, si volevano bene. E ma che è una gita scolastica?

0: meritavamo un finale diverso.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Ciao Beppe.
3: Oh, ciao Vanna, da quant'è che non ci sentiamo?
2: Da parecchio io e te insieme.
3: Perché è successo? Hai quasi perso la cisenese.
2: Ormai non ce l'ho quasi più, è colpa tua, è colpa vostra.
3: Ecco, noi aretini, e va bene. Allora, dove andiamo, cosa facciamo,
2: allora,
3: in quanti
2: Beppe,
3: siamo?
2: Allora Beppe, noi oggi facciamo un altro episodio di Crazy Week.
3: Lassem and the Folly.
2: Dove raccontiamo appunto tutti gli aneddoti simpatici, strani, che sono successi durante questa settimana.
3: Che è successo?
2: Allora, iniziamo subito.
3: Oh, vai.
2: Si è parlato parecchio di un uomo che è stato multato per aver tenuto abbassato il finestrino. Qui siamo a Vicenza. Tu pensa. Che è stato arrestato lui per istigazione al furto.
3: Istigazione?
2: Al furto. Perché avendo questo finestrino abbassato poteva...
3: Ma guarda che mi sembra che c'è questa cosa, eh? Cioè, come si dire, io lascio il finestrino aperto, certo. Rubatemi. Cioè, questa...
2: Infatti lui è stato multato di 42 euro.
3: Istigazione al furto.
2: Sì, per aver appunto lasciato questo finestrino aperto secondo il codice della strada, cioè proprio una legge del codice della strada, si tratta di istigazione al furto perché il veicolo non era adeguatamente protetto.
3: Ecco, pensate, allora, meno male non succede a casa, insomma, se io voglio aprire la finestra perché voglio prendere un po' d'aria, non è che mi... No, dai, su, cioè, voglio dire...
2: Ti arrestano, istigazione.
3: Vabbè, insomma, 42 euro, devo dire, buttate via, però questa è la regola e va fatta. Un'altra multa invece ve la racconto io.
2: Sì.
3: È una tipica storia tipo Amici miei, di un film di Mario Monicelli. Che cosa è successo? È successo che questo ragazzo, un ragazzo romano incensurato, 26 anni all'epoca dei fatti, nel 2023, stava festeggiando la laurea, quindi
2: sì,
3: si è laureato,
2: okay,
3: contento, tutto. E che cosa ha fatto per festeggiare la laurea? È andato a urinare sull'altare della patria con l'amico che riprendeva da scena con lo smartphone. Cioè, se veramente si è laureato, i neuroni mi sa che insomma qualche problema l'hanno avuto. Quella che sembrava una bravata però è tornata indietro come un boomerang. La pena per aver deturpato il bene storico pensa che va dalla reclusione di 6 mesi a un massimo di 3 anni, con una multa di 1.500 a 10.000 euro. Quindi
2: tantissimo.
3: Che dire, insomma, sono stati accompagnati ovviamente.
2: Vabbè, meno male si era già laureato.
3: Pensavo gli davano anche la laurea. Comunque sono andati all'ufficio del commissariato e qui hanno manifestato subito la propria collaborazione dicendo: puliamo! Hanno consegnato il telefonino dicendo: le prove sono qui, e che si tratta solo di una sbruffonata. Tutto questo sembrava finito, in realtà insomma il legale del ragazzo, secondo quanto ha preso, avrà anzi una richiesta di messa alla prova del ragazzo per i lavori socialmente utili.
2: Certo.
3: Cosa andrà a pulire? Cessi.
2: Tanto per rimanere in tema.
3: Comunque dai, non si fa. L'altare della fatta è un affronto a tutta l'Italia, quindi...
2: Bagni pubblici.
3: Insomma, io la laurea insomma gliela ritirerei, e comunque vabbè.
2: Vabbè. Allora, siamo sempre a Vicenza.
3: Olà.
2: Siamo sempre a Vicenza, dove un anziano vicentino ha spalmato per sbaglio la tintura per capelli della moglie su un tramezzino.
3: La miseria. Okay.
2: Cambiandola per maionese. No, è capibile. Cioè, allora, può essere anche capibile perché la tintura è bianca, no?
3: Gialla, no?
2: Sì, bianca, gialla, insomma.
3: Io non me ne intendo.
2: Se non viene appunto mischiata.
3: Tu vedi i miei capelli come sono stinturati.
2: Sì, se non viene appunto mischiata con quei prodotti chimici, no? Che poi ti fanno prendere il colore. E quindi niente, dopo ha avuto dei malori, giustamente, il povero uomo. Ha chiamato il centro antiveleni e seguendo le istruzioni, poi alla fine, si è ripreso senza gravi conseguenze. Però tu pensa che lui ha mangiato la tintura per capelli.
3: Mamma mia. E va bene, io invece ti porto a Reggio Emilia.
2: Sì.
3: Un'altra cosa. Insomma, quante volte è successo che magari l'omino è andato anche al bagno, no? Perché si sentiva male, è andato al bagno. Metti che non gli funzionasse il bagno, che il bagno non gli funzionava. Allora ha chiamato due idraulici. Questo signore di Reggio Emilia ha chiamato due idraulici che sono intervenuti a vedere il guasto. Ma hanno trovato, tu lo sai, il famoso
2: serpente.
3: Il serpente non c'entra niente. Il tesoretto sotto il materasso, il tesoretto sotto il mattone, il tesoretto dentro il bagno.
2: No, questo non lo sapevo.
3: Allora hanno trovato una piccola cassaforte mattina l'hanno aperta e ci hanno trovato 11.000 euro in contanti, ah, ben nascosti. Allora che dice? No, questi non se li ricordano mica. E questo idraulico e il suo collaboratore sono presi, hanno ritrovato il guanto e se lo sono presi. Al ritorno però il proprietario ha capito subito che qualcosa non andava,
2: certo,
3: che perché il bagno funzionava. È andata a vedere se c'era il suo tesoretto, non c'era più. E da lì, insomma, si sono, prima di tutto si sono presi a calci, sono presi a pugni,
2: ecco,
3: e poi sono finiti in tribunale, insomma. Quindi ora l'idraulico e il suo aiutante sono finiti a processo con l'accusa di furto aggravato, in concorso, e per quanto riguarda il quarantenne che l'ha picchiato, anche di lesioni aggravate.
2: Però
3: ha preso 11.000 euro. Quindi non nascondete, mi raccomando, nulla nel bagno, perché se poi vi si guasta l'idraulico, insomma, come dice
2: almeno
3: quello?
2: Ricordatevi di togliere.
3: No, anche perché c'è il rischio, se ci pensi bene, che questo possa venire, possa essere multato di 42 euro perché ha favorito il furto. Cosa ce li nascondi lì 11.000 euro?
2: Vabbè, lasciamo perdere. Pensa quanto gli è costato questo. Vabbè, questa riparazione. Allora, ti racconto di questa povera donna.
3: Povera donna, che è successo?
2: Sì, perché questa signora anziana, tu pensa che aveva avuto un colpo di fortuna, perché vince 2,5 milioni alla lotteria. Cosa è successo però?
3: Che
2: la signora aveva donato la giacca con dentro il biglietto fortunato, per fare beneficenza.
3: E a chi l'aveva donata?
2: Non lo so, visto magari quando dai i tuoi vestiti in beneficenza, esatto,
3: che poi qualche spesso dicono li trovi nei mercati, non si sa, ovviamente sono dicerie,
2: quindi questo bigliettino era nella giacca che è stata donata via, e lei ha tempo fino all'8 maggio per trovarlo, altrimenti niente premio.
3: Mamma mia.
2: E quindi ora tu pensa, tutti impazziti alla ricerca di questa giacca.
3: No, il problema è che se anche lo dice poi tutti a cercare quella giacca, perché il primo che la trova, mica c'è scritto la signora che ha donato la giacca,
2: esatto, insomma, no? Esattamente.
3: E come fa? Vabbè.
2: So.
3: Va bene, senti, dove vuoi andare? Potrei portare da tante parti.
2: Sì, innanzitutto prendiamo l'aereo per andarci, no?
3: Andiamo in aereo, va bene, andiamo in aereo. E che cosa è successo? È un episodio delle United Airlines tra Messico e USA. Sai che adesso, da quando non si chiama più Golfo del Messico, Golfo degli USA, insomma, c'è un po' di problemini. Quindi chi passa lì sopra ha un sentore come quello che ha mangiato lì la pseudo maionese, va al bagno.
2: Certo.
3: Il problema è che in questo volo che è successo? Che un uomo è stato aggredito dal pilota e trascinato nudo fuori dal bagno. Perché? Perché era lì da troppo tempo l'uomo, secondo le accuse, l'uomo era chiuso in bagno da troppo tempo. Quindi la vicenda è del 28 gennaio, come riporta The Guardian, e ha fatto causa questa signora alla compagnia aerea, al dipartimento di sicurezza interna, tra cui agente, sono saliti sull'aereo, dall'atterraggio l'hanno portato via ammanettato. Insomma, questo si era chiuso in bagno.
2: Ma perché si era chiuso? Non
3: ma
2: si
3: perché
2: sa.
3: Probabilmente avrà avuto paura dell'aereo, non si sa. Sta di fatto che l'hanno fatto uscire, tu pensa, è andato davanti alla porta della toilette e l'hanno trascinato fuori con i pantaloni calati.
2: No.
3: Cioè, proprio via, basta. Cioè, insomma, questo è successo dopo che sono atterrati a Houston. Penso una decina di agenti a portar via dell'Homeland
2: Mamma
3: Security.
2: Ma che è?
3: Se pensate che lavoro.
2: Vabbè, io comunque è strana questa cosa, perché ho un'altra notizia della stessa compagnia, tu pensa?
3: Sempre quella, insomma.
2: Sì, sempre quella compagnia, che però era diretto in Cina. È stato costretto però a tornare indietro perché il pilota aveva dimenticato niente poco di meno che il passaporto. Cioè, assurdo che il pilota si sia dimenticato del passaporto.
3: Ma tu pensa che lui non poteva atterrare senza passaporto?
2: Certo.
3: Perché se va in un altro paese e non ha il passaporto del pilota, non atterri.
2: Vuol dire che non gli avevano fatto bene i controlli, però, questa cosa non va bene.
3: Vabbè. Parliamo di controlli, tu mi porti subito su un tema. Quanto di noi hanno avuto la babysitter da piccoli?
2: No, io no.
3: Neanch'io. questa babysitter,
2: sì.
3: La vicenda è accaduta, vediamo se lo trovo, in una babysitter del Kansas negli Stati Uniti, perché ormai possono succedere solo queste cose, possono succedere solo là. Che è successo? Che hai visto quando vuoi far dormire un bambino, no? E dici, guarda, allora si fa così, hai paura di che? Hai paura del mostro sotto il letto, ma non c'è nessuno sotto il letto, guarda, ti guardo io, stai sicura che non c'è nessuno sotto il letto? Peccato. peccato che sotto il letto questa ci ha trovato un uomo che si era nel precedentemente intrufolato in casa per andare a rubare. E di conseguenza l'uomo che è successo, questa come è stato trovato, insomma addirittura anche, l'ha anche picchiata, sta donna è scappato.
2: Ci credo, povero bambino.
3: Sì, allora
2: aveva ragione.
3: Io penso che da quel giorno lì non che la babysitter non ci sarà più scuse, non le crederanno più. Insomma, comunque questa vicenda veramente, questo bambino si lamentava sostenendo appunto che ci fosse questo mostro sotto il letto, insomma, e ha dichiarato la polizia che questo è successo qui, insomma. Comunque questo signore che era lì sotto è fuggito dalla scena prima dell'arrivo degli agenti.
2: Ma assurdo.
3: No, immagino. Quindi occhio, guarda sotto il letto.
2: Subito, appena torno a casa è la prima cosa che faccio. Allora Beppe, tu sei un tipo che gli piace fare pettegolezzi?
3: Assolutamente sì.
2: Ah sì?
3: Conosco te, quindi.
2: Che significa?
3: No, così.
2: No, perché ti dico che hai visto, oggi sono usciti tantissimi nuovi tipi di lavoro, no? C'è l'influencer, c'è il content creator, insomma ce ne sono tantissimi, no? Di nuovi lavori. E ti dico questo nuovissimo lavoro che l'ha coniato la signora Miriam.
3: La signora Miriam?
2: Di 67 anni, perché cosa ha fatto lei? Lei ha iniziato a vendere dei pettegolezzi al vicinato.
3: Come
2: vendeva? Vendeva tutti i pettegolezzi, i rumors che c'erano in città e guadagnava. Tu pensa che lei con i guadagni che ha fatto vendendo questi pettegolezzi ha potuto comprarci due case.
3: Addirittura vendendo i pettegolezzi.
2: Sì, ha fatto un business, ragazzi.
3: Mamma mia, le famosi comari che
2: esatto,
3: che spettacolavano.
2: Sì, le vedi lì sul balcone che ti guardano, sanno a che ora sei tornato a casa. Eccoci qua.
3: Questo potrebbe essere un lavoro, no? Un altro lavoro invece è una signora, pensate, Chanel Tupper, che può usare. No, questo non posso leggere. C'è un lavoro questo. È la donna con la lingua più lunga del mondo e la gente la vede e si mette a urlare. Chanel Tupper può usare l'organo chiamato di 9,75 cm per muovere i blocchi dal gioco da tavola. Mamma mia, fa girare i bicchieri di plastica e sollevare cucchiai. Vanda a dominio incostrattato da tempo, che è infatti lo è stabilito il Guinness World Records. Questa è la donna che, insomma, pensa a te, è il suo lavoro questo, va a spaventare la gente. Dice: scusa, ma che succede quando la gente lo vede? C'è chi addirittura ha avuto rigurgiti, chi si mette a urlare, chi le fa di tutti i colori. Dice: però questo è il mio lavoro e mi piace così. Ma insomma,
2: no, vabbè. Ma comunque fa un po'.
3: Sì, se la vedete qui su Today, la fonte è Today, leggetela, perché guardate questa foto. In effetti,
2: no, vabbè. Vabbè, comunque ti porto l'ultimissima notizia, Beppe. In Germania una partita di calcio è stata rinviata perché un bambino ha morso i testicoli dell'arbitro.
3: Oh Dio, come sarebbe a dire questa
2: cosa? Sì, praticamente in Germania è stata rinviata questa partita perché l'arbitro Stefan Kahler è stato morso i testicoli da un bambino di 3 anni, il figlio di un giocatore della squadra di casa.
3: Addirittura?
2: Sì, ma non si fa.
3: Ma io guarda, ragazzi, ci sono delle cose pazzesche. Questi bambini non li tieni più.
2: No, non li tieni più.
3: E allora ti porto sull'ultima notizia che ti do io.
2: Sì.
3: Bimbo di 4 anni chiama 70 volte il 112 e il 118 dall'asilo. Centralini intasati. E allora te la leggo: a soli 4 anni è riuscito a intasare i centralini del numero di emergenza. Tutto in meno di un'ora. Che è successo? È successo che, diciamo così, un bimbo con lo smartwatch all'asilo era. E quindi sostanzialmente.
2: Ah, sì, quegli orologi.
3: Esatto, che fa chiaramente che succede? Che questi arrivavano queste chiamate, come se dopo una decina di telefonate tutte uguali senza risposta, gli operatori hanno iniziato a capire che quelle chiamate non erano uno scherzo, no? Ma ne erano fatte involontariamente. Insomma, con grande pazienza gli operatori sono riusciti a sentire quello che si sentiva sotto, che avevano sentito all'asilo che si sente, insomma. Insomma, un bambino di 4 anni si trovava nella classe di una scuola media del paese di Oderzo, quindi ci sono volute 40 chiamate carabinieri e 30 telefonate al SUM 118 prima che i militari dell'arma riuscissero a individuare la scuola. Insomma, un orologio senza scheda telefonica, che quindi, come un qualsiasi telefonino, non era abilitato a effettuare chiamate se non quelle d'emergenza.
2: Assolutamente.
3: Quelle faceva, insomma.
2: Mamma mia.
3: Insomma, ovviamente tutto è stato spiegato, però tutti se la sono cavata senza nessun provvedimento.
2: Va bene, Beppe. Allora, anche questa settimana di Crazy Week termina qui.
3: Termina qui, mi raccomando, perché sì, questa poi la diremo la prossima settimana, ma non andare in autostrada, eh?
2: No, va bene.
3: Va bene?
2: Va bene, non prendiamo più l'autostrada.
3: No,
2: okay,
3: lo diciamo la prossima
2: va
3: settimana.
2: Va bene,
3: perché
2: vi lasciamo così, col dubbio.
3: Vai, ciao Vanna, la prossima
2: Beppe,
3: settimana.
2: Ciao a tutti.
3: Ciao, ciao.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Vola con Radio Fly. Radio Fly.

dentro, evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

cosa saremo? Un paese di sana e robusta costituzione.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi Ecuador e Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó, nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine di edifici crollati in diverse città. Ci sarebbero almeno un morto, decine di feriti e molti dispersi. Diversi i bambini che sarebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. Dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati. A Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici. I cittadini nell'enorme metropoli, sfollate 250,000 persone. La tempesta si avvia ora a colpire Pechino. Piogge torrenziali straordinarie e nubifragi estremi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Sviluppi nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo dell'ottobre scorso dinanzi alla casa del giornalista Sigfrido Ranucci, arrestato. L'imprenditore Walter Lavito l'ha ritenuto il mandante dell'azione con l'aggravante del metodo mafioso. Ordine di custodia cautelare anche per il braccio destro, Gomes Clesio Tavares. Ora in Africa il movente sarebbe quello di accrescere la popolarità del giornalista e accelerare i progetti politici dell'indagato, scrive il GIP Moricca, aggiungendo che Ranucci è stato vittima della manipolazione tentata dalla Vitola. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde e Goletta dei Laghi. Per un totale di 391 campionamenti in 19 regioni, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento, a pesare la cattiva depurazione e il cambiamento climatico che surriscalda i mari e prosciuga i bacini lacustri. Secondo Legambiente, la media da maggio a settembre della temperatura in superficie del Mediterraneo non è mai scesa sotto i 24 gradi. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in piscina. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile libero conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e col miglior tempo in batteria Simona Quadrella negli 800 stile. L'Italia arriva alla seconda settimana dei giochi di Parigi guidando il medagliere con 7 ori, altrettanti argenti e 9 bronzi. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

Hello, folks. This is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have two new entries, no non-movers, four records going up and four records going down. Ciao, ciao. Salute a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono due nuove entrate, niente stabile, quattro in salite, quattro in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Another in 54 Ultra con Talk to You e neanche Emma e Fabri Fibra con Antidroga. E ora partiamo al numero 10 con 5 posti meno. Troviamo Anna, White Girl Wasted.

0: White Girl Wasted, Anna, nuova entrata la scorsa settimana, dalla quinta alla decima posizione, 5 posti meno. E al numero 9, la prima new entry della settimana, che è una re-entry, Francesco Gabbani, Summer Funk.
1: New entry.

Summer Funk. Francesco Cabani conquista la nona posizione per la prima new entry alla Top Tennis. E al numero 8, 7 posti in meno per Tommaso Paradiso. Agitare con

agitare Coca-Cola. Tommaso Paradiso, 5 le settimane in classifica, dalla prima all'ottava posizione, 7 posti in meno. Top 10 Hits.

0: sentirti mai più.
1: Tu cosa fai questa sera? Noemi, 3 le settimane in classifica. Dalla quarta alla settima posizione, 3 posti in meno. E al numero 6, la seconda new entry della settimana. Madonna, Dance Teria.
2: New entry.

Dance Teria. Madonna conquista la sesta posizione per la seconda new entry alla Top 10 Hits. E al numero 5, tre posti in più per Gaia, Bossa Nostra.

Cosa Nostra, Gaia, 8 settimane in classifica, dall'ottava alla quinta posizione, 3 posti in più, e al numero 4 ben 6 posizioni in più per Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Canto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 6 settimane in classifica. Dalla 10ª alla 4ª posizione, 6 posti in più. Top 10
1: hits. Sono le 18 e 44 minuti.
2: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
3: Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Hits. Al numero 3, un gradino in meno per Samurai J, Flamenco Paranoia.

Flamenco Paranoia, Samurai J 11 la settimana in classifica. Dalla seconda alla terza posizione un gradino in meno. E al numero 2 4 posti in più per Sorry, Scusa, Lo Siento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: riepilogo alla top 10 al numero 10 Anna, White Girl Wasted, in nona posizione nella prima nuovantese della settimana Francesco Gabbani, Summer Funk. Al numero 8 Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 7 Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. Al numero 6 seconda new entry Madonna, Dance Teria. Al numero 5 Gaia, Bossa Nostra. Al numero 4 Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto d'Amore. Al numero 3 Samurai J, Flamenco Paranoia. E abbiamo appena ascoltato al numero 2 Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 questa settimana, Merck and Cremant featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope.
1: Number 1

The winners of the week, American Cremant featuring Serena Brancale and the colors Compartenope. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. In nona posizione, Francesco Gabbani, Summer Funk, e al numero 6, Madonna con Danceteria. E mi raccomando, non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Si conferma confusa la situazione in Medio Oriente. Teheran avverte che la situazione a Hormuz non tornerà quella precedente al conflitto, ma al contempo, secondo Al Jazeera, l'oleodotto iraniano per l'esportazione di greggio sull'isola di Karga sarebbe completamente fermo per il blocco navale americano. Il presidente iraniano Pezeshkian intanto smentisce le voci sull'imminente morte della guida suprema Mojtaba Khamenei, definendolo in salute fisica eccellente e riferendo di 7 ore di colloquio. Quadro poco chiaro anche a Gaza all'indomani del no di Netanyahu all'accordo del Board of Peace di Trump per il ritiro dalla striscia e il contestuale disarmo di Hamas. Fonti di stampa riferiscono di una disponibilità del premier israeliano a valutarlo e secondo lo stesso board Tel Aviv di fatto lo starebbe attuando, anche fermando i suoi attacchi. Continuano peraltro i raid in Cisgiordania, un'agenzia locale riferisce di altri 19 palestinesi arrestati. Le perduranti incertezze sugli scenari medio orientali fiaccano i mercati mondiali. Milano cede un decimo di punto e risale lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 80 punti, a pesare in particolare i nuovi aumenti nelle quotazioni internazionali di petrolio e gas. Si indaga sulla violenta rissa con un vittima nel Cosentino, un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca a San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Si terranno mercoledì mattina nella sua stroppiana del Vercellese i funerali in forma strettamente privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. L'anticiclone africano continua a essere la figura protagonista su gran parte dell'Europa centro-meridionale, proteggendo anche l'Italia per tutta questa settimana, quindi tempo stabile, ma soprattutto si conferma l'espansione dell'anticiclone, di conseguenza si confermano ancora temperature elevate. Al sud avremo quindi temperature stabili o addirittura in lieve aumento. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo.

Cantautrice e musicista nata e cresciuta a Napoli, ha collaborato con alcuni tra gli artisti più interessanti della scena nazionale e internazionale, ha vissuto a Londra e lavorato con la musica tra New York e Tokyo, dove ha collaborato con la compositrice giapponese Yoko Kanno per film di animazione distribuiti in tutto il mondo, tra cui Ghost in the Shell e Cowboy Bebop. Tornata in Italia e trasferitasi a Roma, avvia un progetto musicale con Francesco Forni, pubblicando 3 album che la porteranno a suonare in Italia e all'estero, ottenendo ottimi riconoscimenti. Non si è fatta mancare la possibilità di duettare con Marianne Faithfull per la colonna sonora del film The Girl from Nagasaki di Ayako Yoshida e Michel Comte. Collabora nel frattempo a numerose colonne sonore sempre con Francesco Forni. Rivisitano Fabrizio De André in uno spettacolo teatrale di e con Michele Riondino, e Rive è il suo primo album da solista, prodotto insieme a Simone De Filippis e Claudio Domestico in arte Newt. È uscito il 10 di ottobre del 2025 per l'etichetta Ad Est dell'Equatore e fra poco ne parleremo proprio con Ilaria Graziano. Non prima però di esserci ascoltati la traccia che apre questo disco e che si intitola Paradiso.

0: Abbiamo il piacere di avere con noi oggi Ilaria Graziano. Ilaria, ben trovata, benvenuta sulle nostre frequenze, le frequenze di Radio Fly.
1: Ciao, ben trovato anche voi, è un piacere enorme essere qui.
0: Allora Ilaria, io sono arrivato all'ascolto approfondito del tuo disco, ci ho messo un po', ne ascolto tanti, ma poi a un certo punto mi si è accesa la lampadina, come si dice in gergo, perché è veramente un disco molto molto bello e tra l'altro è il tuo disco d'esordio, cioè te ne hai fatte tante di cose, le ho elencate in apertura, ma un vero e proprio disco tuo, e questo è proprio il primo.

0: E se non sbaglio, ti sei riunita insieme ad un po' di amici fidati nelle colline della Tuscia, tra le faggete dell'Appennino, che ti hanno ispirato, mi sembra di capire un po' il tutto. Vuoi raccontarci come è nato, appunto, Rive?
1: Sì. Beh, sicuramente è nato dopo anche un periodo, appunto, di pausa dalla musica. E dove, diciamo, ecco, mi sono un po' aperta ad altre esperienze, appunto, nella natura. In quel periodo ho dipinto tanto, insomma, ho cercato altre forme di espressione per ricaricare un po' quell'altro aspetto, quello, appunto, no, del suono, della parola. E dopo un po' ho iniziato poi a ricollaborare con alcuni musicisti, tra cui Newt. Sono stata con lui in tour e devo dire che, ecco, la sua vicinanza e il fatto di rientrare lentamente nella musica in maniera anche diversa, molto light, mi ha riacceso la scintilla e mi sono trovata talmente bene con Claudio e Newt, che conosco da tempo, avevamo già fatto delle cose insieme, però mi sembrava talmente organico continuare con lui il lavoro, poi mi aveva ispirato anche la sua vicinanza e anche quella di Simone De Filippis, che è l'altro coproduttore del disco,
0: un bravissimo polistrumentista, tra l'altro, se non sbaglio.
1: Lui sì, polistrumentista, tra l'altro siamo anche insieme nel tour, abbiamo sia una formazione in trio con Pier Cortese, con la quale, diciamo, abbiamo presentato il disco.
0: Bravissimo cantautore anche lui.
1: Esatto, sì, infatti sono veramente fortunata in questo, appunto, ad avere dei musicisti così che comunque hanno contribuito molto, Simone sia al disco e anche Pier nel live. E poi porteremo adesso, faremo altri giri in duo sempre con Simone, dove riattraverseremo in una maniera diversa le canzoni, che tra l'altro è una fase che mi piace moltissimo.
0: Sì, voglio dire ai nostri ascoltatori che magari la data più vicina a noi è quella di marzo, il 6 marzo a Firenze. Se vengono a vederti, il disco di Ilaria è un disco, dal punto di vista delle sonorità e degli arrangiamenti, meraviglioso, direi quasi minimale, quindi immagino che un paio di persone ben armate sul palco possano veramente ricreare le sonorità di questo disco, insomma.
1: Sì, devo dire che anzi nel live siamo riusciti anche a tirar fuori quello che, tu sai, magari nei dischi in qualche modo, anche se abbiamo seguito, l'abbiamo eseguito in maniera molto libera, la scrittura, gli arrangiamenti, però comunque quello che a me interessa poi è riuscire a fruire, no? Attraverso un brano, una canzone, mentre invece nel live ti puoi prendere anche delle licenze in più e devo dire che ci sono tanti momenti belli che hanno ispirato le canzoni stesse.
0: Chiaro, chiarissimo. Senti Ilaria, praticamente tu sei arrivata a questo Rive, che è un luogo di approdo, ma anche un luogo di spostamento, no? Il fiume di per sé si sposta, va e si muove.
1: Movimento.
0: E tu ti sei mossa tanto nel corso della vita, perché hai vissuto a Londra e poi New York, in Giappone, poi sei ritornata a Roma, dove hai fatto 3 dischi con Francesco Forni. Insomma, hai fatto un bel giro per arrivare a questa sponda.
1: Sì, è vero. Ah sì, me lo ricordi tu, perché poi ogni tanto è interessante anche andare indietro. A volte ho la sensazione, no, di tante piccole vite vissute, e questa sicuramente è un'altra, e sicuramente rive segna un po' una tappa di questa altra piccola vita, questo cambiamento di essere andata in campagna, nella natura, a vivere, e quindi anche è un momento in cui si è spostato anche l'ascolto, per quanto mi riguarda, nei confronti miei, del mondo, no? Di come io osservo me stessa, di come osservo il mondo, le cose, e sono, diciamo, approdata appunto a quest'album con la necessità di semplicemente mettere una bandierina su questa nuova tappa, che non è, appunto, è di passaggio anche questa, poi alla fine.
0: Sì, e ascolta, a proposito, no, dei vari passaggi, dopo anche la fase, diciamo, romana e il duo con tre album con Francesco Forni, vabbè, te ci hai messo dentro anche altre cose, hai fatto sempre con Francesco Forni De André in uno spettacolo, se non sbaglio, teatrale con Di e sì, con Michele Riondino, ma poi alla fine arrivi a Napoli, anche perché, cioè, ritorni a Napoli in qualche modo, no? Ecco, qui nasce Fuje. Ora io direi di andarci ad ascoltare Fuje e poi ci parli un attimo di Napoli.
1: Va bene.

0: Ci siamo ascoltati Fuie, una bellissima canzone che parla dell'amore che abbiamo dentro, secondo me, eh? Poi è la mia interpretazione, Ilaria, non si parla di amore inteso l'amore l'uno per l'altro, magari può attraversare la poesia del brano questa cosa, però è un amore diverso, è un amore che ti riporta nei luoghi e ti porta anche lontano dai luoghi. Quindi parlavamo di Napoli, dici un po' di Napoli, la tua Napoli.
1: Prima di tutto grazie per questa tua interpretazione, perché sai, a volte quando si scrivono le canzoni si segue un flusso ed è molto bello che poi dall'esterno questo flusso venga tradotto in una maniera così diretta, no? E sicuramente però hai colto nel segno il senso di questo brano, che nasce appunto in un momento in cui ero a Napoli, e proprio come tu hai sottolineato, a volte cioè Napoli l'ho vissuta sempre nell'amore, ma anche quest'amore che mi ha portato anche ad andare via dalla città, no? E quindi a vivere quel senso di fuga da qualcosa che però prima o poi, se fai un percorso giusto anche nella fuga, poi ritorna questa cosa, no, a te, e ci ritorna in maniera molto più sana, come poi appunto è successo a me rispetto al mio rapporto con le mie origini, con la lingua anche.
0: Certo, che poi è un suono, il napoletano è un qualcosa che è conosciuto, credo, in tutto il mondo, ecco.
1: Sì, conosciuto e anche molto molto apprezzato, devo dire. Quando mi sono trovata in tour all'estero c'è sempre stato un grande apprezzamento rispetto alla cultura musicale napoletana, della tradizione.
0: Sì, ma non solo, se parliamo di cultura moderna, pensiamo soltanto al compianto grandissimo James Senese o anche Pino Daniele, insomma.
1: Sì, assolutamente, sì. E quindi diciamo che appunto in Fuie sicuramente racconto anche questo conflitto tra tra lo stare con se stessi, ma trovarsi anche sempre a confrontarsi con l'esterno, con la società, che crea comunque altrettanti conflitti, no, a volte, soprattutto adesso. E quindi poi alla fine c'è sempre quella scelta, no, da fare, se chiudersi nel proprio mondo, ma che è fatto anch'esso, no, di conflitti, oppure provare a stare fuori, a vedere quello che succede e a cercare qualcosa di buono che possa risvegliare anche dentro di te quella scintilla.
0: Certo. E a Napoli ovviamente hai trovato poi compagni di viaggio per Rive. Abbiamo già parlato dei tuoi coproduttori, ovvero Simone De Filippis e Claudio Domestico. L'etichetta ad est dell'Equatore, una delle piccole etichette indipendenti italiane che si fanno, direi, ben valere. Newt lo conoscevo già anche come cantautore. Tra l'altro, se non sbaglio, Newt ha collaborato o è stato prodotto anche dall'etichetta di Pierre Sfaccini in Francia.
1: Sì.
0: Non vorrei sbagliare, sì, insomma, è un cantautore di quelli di spessore, a mio avviso, ecco, in Italia che abbiamo. Quindi hai trovato dei collaboratori eccellenti per dare significato al tuo disco.
1: Sì, assolutamente, ma guarda, io dico sempre che Newt mi ha traghettato un po' dal silenzio al suono, perché è stato proprio lui che poi in questo mio limbo lontano dalla musica mi ha un po', ecco, mi ha mi ha traghettato di nuovo dentro la musica, e essendo un artista molto lui è molto onesto, molto sincero in quello che fa, e chiaramente è stato importante la sua vicinanza, perché mi ha fatto vedere, come ti dicevo anche a proposito, no, del vedere nel mondo fuori, del trovare una scintilla, no? Che ti fa risvegliare anche quella scintilla dentro di te. Lui è stato proprio l'esempio calzante di questo.
0: Bene, se fossi napoletano direi che Newt è un orgoglio napoletano, ecco.
1: Sì,
0: sei trovata veramente dei produttori con i fiocchi. E tra l'altro le tue parole fanno un po' rima, secondo me, anche con il brano che adesso andremo ad ascoltare. A proposito, ti dico che ne ho scelti 4, Ilaria, perché, ma mi sono dovuto limitare, perché no, veramente sono rimasta a bocca aperta quando piano piano il disco ha cominciato ad entrare. Mi sono accorto che le canzoni mi piacciono tutte, e quindi ho fatto anche fatica a dover scegliere quelle che, non dico che per me sono le più belle, ma quelle che avevo più voglia di far sentire. Fra queste c'è quella che sta per arrivare, che, come ti dicevo, un po' sembra fare rima con quello che stavi dicendo, no? Perché è Il veleno e la cura. Cosa ci dici di questo pezzo e poi ce lo andiamo ad ascoltare?
1: Sì, ok. Allora, questo brano nasce, ecco, da una osservazione che puntualmente mi viene un po' di fare, forse, però c'è stato un momento in cui l'ho fatta in maniera più approfondita, osservando appunto la natura, no? Che è come se ci fosse questa forza invisibile che tiene insieme tutte le cose, e tiene insieme anche proprio gli opposti che si nutrono a vicenda, che si completano a vicenda. E la natura ce lo fa vedere in maniera molto forte, e poi questa forza invisibile ha questo movimento che è comune a tutte le cose, alle cellule, ai pianeti, a questo movimento circolare, no? A spirale.
0: Direi quantistico.
1: Esatto, e quindi mi sono un po' divertita a cercare tutte quelle cose che esprimessero questa energia, anche in un movimento, in un'azione, anche cose a cui noi non faremmo caso, ecco, però che girano come questa energia invisibile che tiene insieme le cose, che le accomuna tutte.
0: Io non vorrei dire una banalità dopo queste belle parole, però quando dici che tu non ci vai contro natura, no? Io la vedo così, nel senso, lavorando anche un po' la terra e l'aria, quindi avendo a che fare un po' con la natura, ci metto le mani tutti i giorni e guardo certi modelli, no? Che hanno portato ad un'agricoltura che è devastante per la natura, no? Ecco, lì è la norma, la cura nel veleno.
1: Esatto. Cioè, abbiamo in comune questa cosa, perché anche io, andando in campagna, coltivo la terra, e proprio questo ti fa capire, ecco, distaccandoti da quelli che sono i metodi comuni, no, di coltivazione, quanto qualcosa che in realtà a primo acchito sembra un pericolo per la tua coltivazione, in realtà è qualcosa che mantiene un equilibrio. Quindi noi istintivamente andremo ad andare contro tutto quello che può essere fastidioso, e invece se osservi in maniera diversa come funzionano le cose nella natura,
0: le erbacce non sono erbe infestanti, ma sono erbe festanti.
1: Esatto, e anche rispetto a degli come gli attacchi di insetti piuttosto che altre cose, ci sono nella natura delle cose che aiutano a contrastare, tra cui anche proprio, ecco, come le chiamano generalmente, le piante infestanti, che se tu invece, sì, per esempio permetti a una pianta di silene che tra l'altro è commestibile ed è buonissima, però se la fai crescere vicino ai pomodori, io per esempio mi sono trovata la silene piena di afidi e sui pomodori neanche uno,
0: per esempio. E questa è la grande forza della natura, di come funziona la biodiversità. Ma noi siamo qui con Ilaria Graziano per ascoltare la musica, e quindi io mi scuso anche con gli ascoltatori, perché siamo andati un po' forse lontano dal discorso, però è davvero il momento di ascoltare questa canzone, e poi ci troviamo con Ilaria Graziano per chiudere questa intervista e parlare un po' di come si muove nel live. A fra poco.

0: Ci siamo appena ascoltati un'altra bellissima canzone estratta da Rive, si intitola Il veleno e la cura. Siamo ancora con Ilaria Graziano al telefono. Ilaria, siamo quasi al termine della nostra chiacchierata, poi concluderemo con un altro brano, lo dico per i nostri ascoltatori. Ma adesso vorrei sapere un attimo da te come ti vivi di nuovo l'esperienza live e poi diciamo come sta andando il tuo tour. Lo dico già da ora, il 6 marzo sarai a Firenze alla Casa del Popolo Il Progresso.
1: Guarda, me lo vivo benissimo perché io penso che dopo la fase appunto di scrittura creativa, di arrangiamenti, il momento più bello poi è veramente quello di poter condividere dal vivo le canzoni, di dargli una nuova vita e soprattutto di abbracciare il pubblico, di guardarlo negli occhi, perché lì poi si crea una sinergia che insomma dà nuova vita a tutto, tutto ha senso a tutto, certo. Il lavoro che si fa,
0: certo.
1: Quindi
0: è il ciclo, no?
1: Sta andando bene.
0: È il ciclo di un lavoro, no? L'idea, esatto, di fare un album, realizzarlo insieme ad altre persone e poi alla fine portarlo al pubblico per ricevere quel feedback che poi va a chiudere un cerchio.
1: Assolutamente, e sono anche molto contenta perché sai, un po' tra i condizionamenti vari che noi riceviamo c'è anche quello del fatto che quando ti prendi una pausa, magari in questo ambiente dove tutto è velocissimo, succedono tante cose, escono non so quanti dischi al giorno, quante cose, sai, un po' ti chiedi se quello che hai lasciato è rimasto lì nel passato. Invece ho ritrovato un bellissimo riscontro, un entusiasmo e un'accoglienza di questo ritorno mio che insomma mi ha veramente emozionato, e quindi non vedo l'ora, ecco, di continuare ad alimentare questa connessione che evidentemente era molto forte.
0: Certo, e noi adesso andiamo a salutarci proprio con una canzone, Ilaria, che è un auspicio a tutto quello che tu hai detto, perché si intitola Domani ed è una canzone che non hai scritto tu, né la musica né il testo, quindi hai voluto regalare in qualche maniera a chi ti ascolta, chi acquisterà il tuo disco, anche una canzone di Newt. Sappiamo quanto è bravo Newt, questa canzone è davvero bella, tu l'hai interpretata con la tua voce davvero piena di grazia, direi.
1: Grazie, sì, mi faceva molto piacere in realtà sia avere un episodio da interprete, che è una cosa che comunque mi piace molto anche, certo, vivere la forma, no, di espressione diversa, e soprattutto mi piaceva comunque anche mettere in questo disco qualcosa che fosse di Claudio, cioè Newt, in arte Newt, perché per me lui appunto è stato insieme a Simone comunque una figura centrale di questo mio ritorno e mi piaceva anche celebrarla così.
0: Bene, dai, noi siamo proprio contenti che hai deciso di ritornare, Ilaria, okay. E speriamo ovviamente intanto che tu abbia tante date nel corso del 2026 per far ascoltare questo disco, che lo ricordo ancora, magari sembrerò un po' stucchevole, ma davvero un disco molto molto bello, a mio avviso uno dei migliori del 2025. Grazie Ilaria per essere stata con noi, grazie davvero e a presto.
1: A presto.

E ci dice purtroppo che questa bella chiacchierata con Ilaria Graziano per presentare Rive, il suo primo album da solista, uscito nell'ottobre del 25, uno dei migliori dischi del 25, insomma l'intervista purtroppo è finita, ma la potete ritrovare su radiofly.cloud.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: Siamo nel passato.
10: Ora che facciamo?
11: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
12: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Fatsy John.
1: Sono le 20:03.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità, decine di edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
3: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
2: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Voltiamo pagina. Tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Persei della sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile. Il servizio è Daniela Ubaldi.
4: Il buio fuori programma e oltre alle

0: A Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
1: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale, ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
2: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
1: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly, sempre con te.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Si conferma anche una giornata di mercoledì con bel tempo, soleggiato, salvo nel pomeriggio un po' di variabilità sull'Appennino e sulle zone interne sarde, con alcuni rovescio breve temporali che comunque non sposteranno le temperature, che rimarranno ancora elevate. È tutto, per maggiori dettagli come sempre vi invitiamo a consultare l'app gratuita di Trebi Meteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Eh? Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
8: Hello, folks, this is Foxy John with the Top 10 Rock, the best 10 rock songs of the week. This week we have 2 new entries, a no non-movers, 3 records going up, and 5 records going down. Ciao, ciao, salute a tutti da Foxy John, qui con la Top 10 Rock, i 10 brani rock vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 3 in salita e 5 in discesa, ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della Top 10 Rock. Non c'è più Francis of Delirium con Higher, e nemmeno West Side Cowboy con Kick Stones the Boys. E ora si parte al numero 10, con 2 posti in meno troviamo Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation.

Situation, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, 6 settimane in classifica, dall'ottava alla decima posizione, 2 posti in meno, e al numero 9 perde 2 posti Caroline Rose, Yep Yep.

Yep, yep, yow, Caroline Rose, sette la settimana in classifica, dalla settima alla nona posizione, due posti in meno, e al numero 8, quattro posti in meno per In the Middle, Mountjoy and Gigi Peretz.

0: Joy e Gigi Perez in the middle. 6 settimane in classifica, dalla quarta all'ottava posizione, 4 posti in meno. Top 10.
1: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
2: Top 10 Rock.
0: It's Foxy John with the Top 10 Rock. Al numero 7, la prima new entry della settimana. Angus and Julia Stone. Celestial Bodies.
3: New entry.
0: New entry.

0: Celestial Bodies. Angus and Julia Stone conquistano la settima posizione per la prima new entry alla Top 10 Rock. E al numero 6, seconda new entry, The Strokes, Lonely in the Future.
1: New entry.
0: New entry.

Lonely in the Future. The Strokes conquistano la sesta posizione per la seconda new entry e a metà classifica number 5, un gradino in più per Jack White, Dollar Bill.

Jack White, Dollar Bill. Due settimane in classifica, dalla sesta alla quinta posizione, un gradino in più. E al numero 4 perde un posto, Get This, The All American Rejects.

0: The All American Rejects, Get This, sette la settimana in classifica, dalla terza alla quarta posizione un gradino in meno. Jam,
1: jam, rock. Talk and rock. Radio Fly,
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
3: Jam, jam, jam, rock.
0: Siamo al podio, i primi tre della Top 10 Rock. In terza posizione troviamo Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired.

Cancel Me, I'm Tired, Fat Dog, 3 settimane in classifica, dalla 5ª alla 3ª posizione, 2 gradini in più. E al numero 2 perde un posto, Mother, My.

0: Riepilogo alla Top 10 Rock al numero 10, Johnny Blue Skies and the Dark Clouds, Situation. Al numero 9, Caroline Rose, Yip Yip Yow. Al numero 8, Mount Joy and Gigi Parrots, In the Middle. Al numero 7, la prima new entry della settimana, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies. Al numero 6, seconda new entry, The Strokes, Lonely in the Future. In quinta posizione, Jack White, Dollar Bill. Al numero 4, The All American Rejects, Get This. In terza posizione, Fat Dog, Cancel Me, I'm Tired. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, Mother Con My Love. Ladies and gentlemen, conquista la vetta, la numero 1 della Top 10 Rock questa settimana, Beaches in Tennessee, Cage the Elephant.
1: Number 1.

0: The winner of the week, Cage the Elephant, Beaches in Tennessee. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entry della settimana. Al numero 7, Angus and Julia Stone, Celestial Bodies, e al numero 6, The Strokes con Lonely in the Future. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John. Top 10.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprenderemo il nostro viaggio alla scoperta del cervello. Partiamo con l'alcol che brucia neuroni. Non esattamente, una sonora sbronza sì, ha effetti evidenti sul modo di ragionare di chi ha bevuto, ma non è corretto affermare che l'alcol uccida le cellule cerebrali. Piuttosto può danneggiare le parti terminali del neurone, i dendriti, alterando la trasmissione del segnale nervoso e con essa il modo in cui i neuroni comunicano. Si tratta per lo più di un effetto transitorio, ma i bevitori incalliti possono sviluppare la cosiddetta sindrome di Korsakoff, un deficit di memoria associato a una degenerazione neuronale. Essa non è dovuta direttamente all'alcol, ma alla carenza di tiamina, una vitamina il cui assorbimento è ostacolato dall'assunzione di alcol, appunto. Se si lesiona per sempre, non è sempre così, perché il termine lesione cerebrale fa subito sì pensare a forme di disabilità permanenti e danni irreversibili, ma non è sempre così. Esistono danni cerebrali di minore entità e per definizione transitori, come la commozione cerebrale, da cui il cervello si riprende in modo rapido. Quest'ultima consiste in una perdita di coscienza di breve durata, dovuta in genere a un trauma cranico, e non porta danni cerebrali permanenti. La plasticità cerebrale, cioè la capacità del cervello di costruire nuove sinapsi e trovare nuovi percorsi per compiere determinate azioni laddove vecchi si siano compromessi, consente spesso un parziale recupero anche da lesioni cerebrali più serie, ma localizzate. Favorire lo sviluppo di queste nuove strategie cognitive è poi il compito della riabilitazione neuropsicologica. Dopo i 40 anni è tutto un declino? Per fortuna no. Alcune facoltà cognitive peggiorano con l'avanzare dell'età, è vero, ma altre vanno incontro a un deciso miglioramento. Da giovani sarà più facile apprendere le lingue, svolgere più compiti contemporaneamente, ricordare un numero di telefono appena dettato o concentrarsi solo sugli stimoli davvero utili in un contesto distraente. Con l'età però, in condizioni di invecchiamento normale, arrivano un significativo miglioramento delle funzioni linguistiche, dato l'esperienza, una migliore abilità nell'appianare i conflitti sociali e nel giudicare le persone, oltre alla capacità di regolare con più facilità le proprie emozioni. Ogni area ha un compito ben preciso, non proprio. Se è vero che il cervello sia organizzato in modo standard, con certe aree specializzate in particolari compiti e connesse ad altre in base a partner conosciuti, è però anche un organo eccezionalmente plastico e non è corretto localizzare un determinato compito esclusivamente in una limitata porzione di esso. Imparare una nuova disciplina, come per esempio suonare uno strumento, modellerà e cambierà le connessioni in alcune aree deputate al controllo motorio. Allo stesso modo, nei non vedenti, le aree normalmente deputate alla percezione visiva saranno dedicate, per esempio, all'ascolto. E inoltre, il cervello è più interconnesso di quanto si sia abituati a pensare. Le sue aree lavorano quasi sempre in stretta collaborazione. La memoria si può allenare. Beh, i giochi di enigmistica non ci renderanno certo più abili nel ricordare e neanche più intelligenti. La memoria non è un muscolo che si possa potenziare con esercizi ripetuti, vale a dire un generico training scollegato da precisi contenuti non migliorerà le vostre performance cognitive generali. Diverso è il discorso per chi deve affrontare un compito specifico. In quel caso il tempo speso ad allenarsi sarà direttamente proporzionale ai risultati finali. Naturalmente mantenere uno stile di vita attivo, curioso, interessato agli stimoli esterni servirà comunque da fattore protettivo contro il declino cognitivo, soprattutto in età avanzata. Finiamo poi sempre con la memoria, che è un registratore fedele. E beh, ci piacerebbe fosse vero, sì, ma non è così. La nostra capacità di ricordare non è infallibile, ma soggetta a fattori che possono causare distorsioni, dubbi, riscritture e veri e propri vuoti. Tra questi troviamo interferenze successive o precedenti ricordi in questione, che vanno a sovrapporsi alla traccia, deformandola, ma anche le emozioni associate a quel determinato momento o il contesto in cui un ricordo viene revocato. Studi dimostrano, per esempio, che il modo in cui vengono formulate le domande, testimoni oculari di incidenti o rapine influisce notevolmente sulla rievocazione dell'episodio da parte degli interrogati. E con queste curiosità finiamo il nostro viaggio e io vi lascio alla prossima.
1: Calimera Calispera. Pillole Curiosità giornaliera.
3: Manamana. Manamana.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
3: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina. Contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le quattro persone già arrestate nei mesi scorsi.

0: ed è deceduto dopo poche ore. Voltiamo pagina tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Perseidi. La sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile. Il servizio è Daniela Ubaldi.
1: Il buio fuori programma e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi di sole che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria, dove a 20 miglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
0: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana nel Vercellese i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico dei 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
2: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo praticamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
0: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham. Niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8:34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 21 e 17 minuti.
1: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: high spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
5: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.

0: E allora ben trovati, benvenuti, 6 agosto 2026 qui nella cabina raffrescata di Radio Fly che ci porta fuori da questa morsa di quest'agosto, nella giornata che viene data più da bollino nero e che bollino rosso non si sa, insomma, dal caldo. E noi cosa facciamo? Noi andiamo a fare i fuochi in fortezza, perché vi ricordo che è San Donato. E come si dice, Ivo, a Caval Donato non si fa.
1: No, quella è un'altra storia.
0: Ciao,
1: dice, Ivo, per San Donato l'inverno è nato.
0: E come l'inverno è nato? È la giornata più calda oggi.
1: Appunto, cambia il clima, cambia. Buonasera a tutti.
0: Come
1: buonasera,
0: stai, caro
1: tutti.
0: Ivo? Buonasera.
1: Stiamo bene. I fuochi iniziano quando noi finiamo la trasmissione.
0: Noi si mette una telecamera.
1: Tocca allungare il brodo allora, perché non sono alle 10:30.
0: Già le galline sono tutte cotte con questo caldo. Senti, come hai passato la settimana? Tutto bene? Sì.
1: Ordinaria amministrazione. Oggi sono un po' triste, dico la verità, sono molto triste perché c'è la notizia nazionale, fa l'apertura di tutti i siti nazionali, tutti i telegiornali, non tutti, qualcuno ha continuato a aprire sul caldo. È morto un poeta, è morto un cantante, è morto colui che ha raccontato la storia di questo paese negli ultimi 50-60 anni. Un racconto umano, profondamente umano, di uno che conosceva molto la vita delle persone, la vita delle situazioni, ha raccontato molto la sua Bologna, molto gli anni pesanti degli anni di piombo, ha raccontato anche quelli più recenti, eccetera. Poi si è messo a scrivere libri bellissimi. Un poeta anche un po' difficile da interpretare, specie nella lettura. Parlo di Francesco Guccini.

0: Perché lui non raccontava solo l'amore, raccontava anche le situazioni della vita, le persone. Tu pensa alla canzone come Il pensionato, Il vecchio e il bambino, pensa alla canzone su Silvia, quella che era rimasta prigioniera in America, pensa alla canzone su Venezia, quella ragazza che era rimasta, che è morta per far nascere una bambina, insomma. Cioè, ha raccontato storie pazzesche. Pensa a quello che arrabbiato con il mondo intero, monta su una locomotiva e si lancia contro una stazione, poi non ci arriva perché deviano il treno e se ne va la locomotiva. Pensa ad Auschwitz, la canzone di Auschwitz, che è la canzone più profonda contro l'ingiustizia, contro contro la Shoah, contro quello che è successo nella seconda guerra mondiale, con lo sterminio degli ebrei, ma non solo degli ebrei, anche di altri di altri.
1: Francesco Lucini, eccolo qua, è quella la canzone che dicevi, Il pensionato. Magari in chiusura la mettiamo.
0: Sì, in chiusura la mettiamo. Questo manifesto mi ricorda sempre una battuta bellissima, così andiamo subito poi alle cose serie.
1: Sì.
0: Cerchiamo di passare da una notizia triste alle cose serie. Fai vedere quel manifesto un'altra volta, un attimo, Giuseppe. In una serata dedicata a Guccini, a Sanremo, era presente, lui non cantò in quell'occasione, erano gli altri che cantavano le sue canzoni, che si divertivano sulle sue canzoni. Era presente Pieraccioni, che fece uno show di 20 minuti bellissimo. Ad un certo punto disse: se io fossi un politico nominerei Guccini ministro dell'economia. Okay. Ma perché? Perché? Perché in 40 anni di concerti non ha mai cambiato manifesto, ha sempre usato quello, spendendo poco sui manifesti. Quello sarebbe il miglior ministro dell'economia per un paese che invece ha puntato a spendere sempre tanto, ben oltre le proprie possibilità. E con questo chiudiamo, salutiamo ovviamente, poi alla fine
1: la mettiamo
0: un piccolo brano.
1: Sì, la mettiamo. Poi questo qui, Il pensionato, vuoi mettere?
0: Sì, penso sì, Il vecchio e il bambino. Il vecchio e il bambino.
1: Ah, Il vecchio e il bambino.
0: O Il pensionato, quello che vuoi tu.
1: Devo vedere cosa c'è la regia, comunque Il vecchio e il bambino, se la regia ce l'ha direttamente.
0: Quindi
1: in aula.
0: Adesso, oggi è il 6 di agosto, ricordiamolo, perché poi chi ascolterà questo programma fra qualche giorno non è che ci siamo rincoglioniti più di tanto. È morto la mattina del 6 di agosto nella sua casa Mulino a Pavana, sulle montagne pistoiesi, al confine fra le province di Pistoia e Modena, in montagna, in alto, dove è rimasto per tanti anni. Tra l'altro Guccini aveva anche moltissimi amici nella nostra provincia. Lui ha partecipato ad iniziative importanti, per esempio alla Pieve di Romena, alla Fraternità di Romena, ha partecipato a molte iniziative in Val d'Arno assieme al suo amico personale Enzo Brogi. La sua casa era frequentata mensilmente, direi, da Andrea Scanzi e dalla sua compagna Sara Lucaroni. Insomma, era uno che con il nostro territorio aveva un bel rapporto, insomma, e ha fatto tanti concerti anche da noi, anche ad Arezzo ha fatto un concerto o due, se ricordo bene. Ora non li ricordo tutti nei posti quali, perché ne ho seguiti almeno una ventina quando ero ragazzo, e non solo ragazzo.
1: Ho capito.
0: Tutto qua.
1: Va bene, allora dopo lo facciamo, dopo lo mettiamo questo contributo. Senti, vabbè, allora iniziamo subito la prima parte. Io ti dico subito che ci sono delle, come al solito facciamo nella parte, diciamo, che riguarda l'Arezzo, ci sono dei contributi video che spero apprezzerai.
0: Che sono i più apprezzati da tutti, non solo da me, anche da me.
1: Anche da te?
0: Sì, sì.
1: Ma con tutti i strafalcioni che dico, con tutte le imprecisioni lessicali, con tutte le cose
0: hai davanti a te
1: gutturali.
0: Ancora hai ancora 50 anni di carriera per migliorarti, che problema c'è?
1: No. Vabbè, comunque devo dirti, caro Ivo, che siamo arrivati
0: al dunque.
1: C'è anche una novità su una cosa che
0: siamo arrivati
1: avevamo noi
0: siamo arrivati dove il panzicoce
1: Ma che a volte non ti capaciti, ma che ci vuole, cioè perché ci vuole tanta volta fare le cose e a volte le stesse cose si fanno in un attimo?
0: Perché questa è la grande complicazione delle amministrazioni pubbliche, ricordalo. Tu sei un imprenditore, se decidi domani di fare un po' di asfalto davanti alla tua azienda e le strisce, ci mettesti 3 giorni, mi ricordo, una strafaltatina e un po' di strisce, eri davanti a casa tua, potevi fare come volevi, compravi il materiale, un operaio che faceva il lavoro, eccetera. L'amministrazione, lo stesso lavoro, deve fare una delibera, decidere dove prendere soldi, decidere, quindi diventa tutto complicato, capito? Per giustificare,
1: ti ci porto dopo, insomma, finalmente, insomma.
0: Poi c'è anche altre cose che non vanno bene, attento bene, anche
1: ne parliamo dopo. Allora, iniziamo subito con gli aggiornamenti di questa prima parte, gli aggiornamenti della settimana, caro Ivo.
0: Dedicati alle guerre. alla guerra. Infatti, senza titolo fa bene la nostra annunciatrice a dire com'è il titolo del programma. Senza titolo era

0: senza titolo all'inizio,
1: poi dal 22 è rimasto poco senza
0: titolo, sì, senza poi dal 22 pace. È diventato senza titolo e senza pace. Vabbè, e senza pace dove, siamo ancora
1: dove ci aggiorni, vai.
0: Perché questa qui è la settimana, dice che settimana è stata? È stata una settimana in cui ci aspettavamo all'improvviso che Trump riprendesse la guerra in un modo impressionante, aveva fatto addirittura andar via tutti gli americani, non dall'Iran dove non ci sono più, ma da tutti i paesi confinanti, quelli che invece che dialogano con l'Occidente, con gli Stati Uniti, eccetera, ha detto via, tutti via, tutti via, perché faremo un attacco tale all'Iran che l'Iran per reagire cercherà di colpire soprattutto gli interessi americani e le persone americane nell'area. Quelli sono partiti con la valigia, dopo due giorni ha fatto no. C'è chi mi ci ha fatto ripensare, in particolare è stato Bin Salman, che è praticamente il principe saudita, l'Arabia Saudita, grande amico di Matteo Renzi.
1: Ah, è lui?
0: Sì, ci faceva tutte le sue conferenze all'estero e gli ha detto guarda, evita, perché non ce la possiamo permettere adesso un conflitto globale in tutta l'area che coinvolga addirittura oltre all'Iran anche l'Arabia Saudita, sarebbe due paesi più grandi anche dal punto di vista del peso economico e della dimensione, che poi coinvolgerebbe tutti gli altri, gli Emirati Arabi, l'Iraq, riportando in guerra in quella zona anche Israele, che è un aspetto altro. Come sappiamo è stato quello più contrario al trovare un accordo con l'Iran adesso, Netanyahu.
1: Anche perché penso che se Israele, cioè, lo sai qual è il discorso Israele?
0: Sì, sì, Israele teme che...
1: Se finisce quella ondata qui non ci sarà un'altra ondata, secondo me.
0: Capito. Quindi diciamo la preoccupazione in tutta l'area ormai è sconvolta la situazione in quella zona. E rimetterla a posto è difficile. E devo dire che anche Trump fa del suo per non rimetterla a posto bene, perché ha un atteggiamento così ondivago che alla fine a volte le minacce non sono più credute, no? Al lupo, al lupo, al lupo, al lupo. La volta che c'è davvero il lupo non ci crede nessuno, no? Questa è un po' una vecchia favola, una vecchia novella, che però è la verità. Invece un accordo lo hanno forse raggiunto. Trump ha detto fra noi l'Iran, poi l'Iran ha detto no, ma noi con gli USA in questo momento non stiamo parlando. Almeno non parliamo noi come trattative ufficiali, magari ci sarà qualcuno che tratta per noi, ma non noi direttamente. Invece l'ha raggiunto un accordo l'Iran con l'Oman, che è un paese dalla parte di là del Golfo di Hormuz. L'Iran è a nord e l'Oman è a sud. Che accordo hanno fatto? Hanno fatto un accordo per spartirsi sostanzialmente i proventi che possono arrivare dal dazio per chi passa attraverso lo stretto di Hormuz. E che ci passano? Ci passano quasi tutti, ma in particolare ci passano gli occidentali, che hanno interesse a comprare prodotti, soprattutto legati all'energia, ma legati anche all'agricoltura, ma legati anche ad altri prodotti, a certi tipi di minerali, che se non vai a farli passare di lì con grandi navi che possono trasportare enormi quantità di merce, aumenta il costo in modo esasperato, perché poi lo sappiamo come vanno le cose, è l'economia alla fine che guida un po' tutto, no? Tu vedi che come dicono attacchiamo sale il prezzo del petrolio, come dicono non attacchiamo più scende in modo vertiginoso, siamo a $75, oggi abbiamo la benzina e il gasolio che costano esattamente come quando qualche settimana fa era a $125, anche questa è una regola che nessuno capisce, poi in tutta Europa prezzi diversi, andiamo da 2,5 al litro in Germania, sia del diesel che della benzina, a 1,5 euro in Spagna. Nessuno riesce a capacitarsi del perché. Il perché è molto facile. Il prodotto da solo costa circa 70 centesimi al litro. Anche quando aumenta o diminuisce, può costare 60 o 80. Il prodotto nudo, nudo. Sopra ci viene messo quello che ci viene messo. Da noi le accise e l'IVA, negli altri paesi le tasse di altra natura. Cioè è una delle tasse più facili da riscuotere queste, perché come fai a non viaggiare, come fai a non muoverti? Se non ti muovi blocchi tutto, anche te stesso, e quindi tutti viaggiano, tutti spendono e gli stati incassano anche perché ne hanno bisogno, ci mancherebbe altro. Fatto sta che questa grande differenza che c'è tra vari paesi è una differenza complicata da innanzitutto digerire e capire, e poi porta fuori gente. Cioè in questo momento, a parte diciamo le questioni geopolitiche, non le voglio nemmeno toccare. Tu senti gli italiani, dove vanno in vacanza in questo momento gli italiani? In Grecia e in Spagna. perché costa meno la vita in questo momento.
1: La Croazia sta andando meno perché
0: hanno iniziato ad arrivare ad altri prezzi. Ma sì, come era la Romania a un certo punto, sì, ricordi?
1: Esatto.
0: Appena aprirono le frontiere tu andavi nei paesi dell'est con niente.
1: Sì.
0: Sono sempre più bassi di quanto costa l'Italia,
1: sì,
0: o quanto costa la Francia, la Germania, l'Inghilterra, non è solo l'Italia. Non è. Però insomma la situazione è un po' questa. Sul fronte bellico continuano le scaramucce comunque sia tra USA e Iran, perché sono dei giorni in cui non c'è nemmeno un missile che vola, dei giorni che ne volano anche troppi, nel senso che si colpiscono. Nel frattempo si sta cercando di spengere un altro focolaio enorme, che è quello, diciamo, tra Israele e Gaza e tra Israele e il Libano. Noi sappiamo che in Libano ci sono ormai nella parte sud almeno 40 chilometri di territorio libanese sotto l'egida israeliana, perché vuole debellare Hezbollah in tutti i modi. Israele e il governo ufficiale libanese l'accordo l'hanno fatto, nel senso che è il Libano con il suo esercito che si è preso l'impegno di disarmare o di eliminare Hezbollah dai territori attualmente occupati da Israele. Ce la farà? Ne avrà le capacità? Ne avrà la forza, sia militare che politica? Non ci dimentichiamo che dentro il governo libanese ci sono anche esponenti di Hezbollah, regolarmente eletti nel Parlamento libanese.
1: Certo.
0: Quindi non è facile. È come se tu dicessi da noi eliminiamo, no, da noi non si può fare ad esempio, ma insomma in certi posti c'è questi, perché questi qui sono fuori dalle gangheri, ma se sono dentro, se sono tuoi alleati, come li elimini? Non li elimini mai. A Gaza ugualmente era stata annunciata con una certa enfasi, poi si è fatto marcia indietro. Il famoso Board of Peace avrebbe trovato lui una soluzione, sì, per Gaza, che però non ha funzionato subito, fin dal primo giorno, perché il Board of Peace non ha eserciti, non ha strutture amministrative organizzative, ha dietro alcuni grandi paesi, non tutti, soprattutto gli Stati Uniti, oppure paesi come l'Albania, Israele, eccetera, ma non ha grandi paesi che possono dare anche supporto di tipo militare e amministrativo. Passando sull'altro fronte, che è quello ucraino, la situazione è tutt'altro che bella in quella zona, per due ragioni importanti. Uno, perché è aumentata la recrudescenza dei bombardamenti dall'una e dall'altra parte. Perché è aumentata perché evidentemente entrambi i paesi sono stanchi di questa guerra, allora cercano di dare il colpo finale in qualche modo all'avversario. Colpo finale che, ti dico la verità, io non vedo all'orizzonte, assolutamente. Anche perché
1: da una parte o dall'altra.
0: Da una parte o dall'altra. Anche perché la Russia è evidente che sta male economicamente, ma una guerra come questa la può portare avanti per anni la Russia, anche con, diciamo, la forza della dittatura, perché in un paese democratico a volte iniziano a esserci anche problemi di popolazione. L'Ucraina la può portare avanti, l'Ucraina non può tirarsi indietro, è occupata, e se per caso l'Ucraina molla, se l'Ucraina molla, arrivano i cosacchi a Kiev. Questa è la verità. Perché questo è alla fin fine quello che punta a fare Putin. E se non arrivano i cosacchi con la divisa, se l'Ucraina molla, arrivano i cosacchi con la politica, nel senso che guiderà le elezioni politiche per mettere al posto di Zelensky un amico di Mosca. Perché anche questo fa parte delle carte. Ci sono gli analisti che dicono: attenzione, le elezioni che si svolgeranno, così sembra, fra settembre e ottobre in Ucraina, nonostante la guerra, devono stabilire come fanno a votare chi è nelle zone sotto bombardamenti, non si sa bene, e dicono: attenzione, non è che non cambierà governo con le elezioni, potrebbe cambiare tranquillamente governo. Zelensky non gode più della fiducia che aveva a inizio guerra, quando diventò l'eroe ucraino, e secondo me l'eroe lo è anche molto stato, perché non ha mai abbandonato il suo paese, gli è stata la possibilità data, e ha combattuto e ha convinto l'Occidente, che non è che sia facile a convincere l'Occidente, a sostenerlo sempre. È 4 anni e mezzo che l'Occidente sostiene l'Ucraina, attenzione, non ci dimentichiamo. E questo vuol dire aver convinto della bontà della sua resistenza, perché lui può avere tutti i torti che vuoi per quello che è successo prima del 24 febbraio del 22. Ma il fatto vero è che il 24 febbraio del 22 i carri armati russi sono entrati in
1: territorio con quella colonna
0: ucraino
1: di 60 chilometri, ve la ricordate?
0: Perché se no ci dimentichiamo quando i carri armati russi entrarono in Cecoslovacchia,
1: in Polonia,
0: quando i carri armati russi entrarono in Ungheria nel 56.
1: Anche in Polonia sono entrati, no?
0: In Polonia ci entrarono
1: prima,
0: insieme a Hitler, metà per una se la presero. ai primi tempi.
1: La primavera, no, come
0: la seconda guerra mondiale, se la spartirono la Polonia. Però dopo non sono entrati, ma c'è stato sempre i governi filorussi. Non ce lo dimentichiamo.
1: Beh, ecco, i polacchi se gli parli dei russi.
0: Ma sono stati anche da loro, i governi filorussi. Non è che ci sono stati. Alla fin fine, quando Walesa riuscì a prendere il potere, butto giù un governo filorusso, non è che butto giù un governo.
1: Che poi anche lì c'è sempre il distinguono, no? Russi, ma erano russi della CCCP, cioè comunisti dell'impero sovietico. Sì. Ora russi sono un'altra cosa. Che
0: oggi russi è la Russia, è la Federazione Russa.
1: Vorrebbe ricrearlo
0: con molti,
1: Putin.
0: Con molti paesi che ormai hanno raggiunto l'autonomia e a quell'autonomia ci tengono.
1: Eccomi.
0: Ci tengono non solo per motivi etnici, patriottici o di queste cose qua. Eccomi. Ci tengono perché in 30 anni di libertà che hanno avuto questi paesi, alcuni piena, alcuni non piena, parliamoci chiaro, la stessa Ucraina, ma la Georgia, ma tutti i paesi caucasici, eccetera, mica tutti hanno avuto la libertà, lo hanno avuto un po' di più i paesi baltici, Lituania, Estonia, Lettonia, quelli sì, l'hanno avuta la libertà, più vicini all'Occidente hanno assorbito tante regole, tanti principi, l'ha avuta la Polonia. La Polonia l'ha avuta, se l'ha conquistata, l'ha avuta la Slovacchia e la Repubblica Ceca, poi se la stanno rimangiando ogni tanto. L'ha avuta la Romania, l'ha avuta la Bulgaria, l'Ungheria, insomma paesi tanti, tanti. E molti non vogliono sentirne parlare di tornare sotto l'impero russo, che sia comandarlo i comunisti o i non comunisti. E sempre russi sono. Hanno detto noi, francamente, vogliamo stare nei nostri paesi. Non ci dimentichiamo che molti di questi paesi sono entrati nell'Unione Europea. Insomma, è un po' difficile che un paese che è sotto l'Unione Europea possa diventare sottomesso alla Russia
1: o ritorni a essere
0: sottomesso, insomma la vedo è un po' complicato e anzi c'è un'accelerazione da parte di quei paesi che temono il ritorno della Russia, che poi si chiami Russia, Unione Sovietica, Antonio, Francesco o Maria, non gli importa, loro dicono acceleriamo il nostro ingresso in Europa.
1: La Georgia è uno stato della Russia
0: autonomo, assolutamente
1: autonomo, è vero?
0: Autonomo, però anche lì i governi si alternano tra filorussi e non filorussi, e anche lì è complicato perché poi quando sono russi, quando sono i governi filorussi, cercano di schiacciare totalmente l'opposizione usando il metodo russo. Se non ti adegui potresti scivolare dalla finestra del settimo piano del tuo palazzo, insomma, no? Come avviene, oppure bere un cognacchino
1: sbagliato. Hai visto
0: sbagliato.
1: Che è esploso in un ristorante? Visto
0: un ristorante bomba. C'è stato un attentato in cui è morta anche l'attentatrice.
1: Sì, ma è morto anche donna. Il militare che era un capo.
0: È morto anche lui, è morto anche lui. E quello cos'è? Una cosa interna o esterna? Mosca ha detto subito è opera di Kiev, per dire sono terroristi. E invece lo dicono, no, queste sono questioni vostre interne, che c'è chi approfitta di questo casino che c'è per poter colpire dove vuol colpire, quindi anche su Putin, insomma, ecco.
1: Questi che si uccidono, cadono dalle finestre, vabbè.
0: È una cosa veramente strana.
1: Va bene.
0: Prima di chiudere la parte internazionale...
1: Sì. Ti dico una cosa della Spagna dopo.
0: Vai, dimmi.
1: No, te la dico dopo.
0: Io ho semplicemente un appunto su Ceuta.
1: Su Ceuta, bravo, sì, dicevo proprio di quello. Ceuta. Vai, dici Ceuta.
0: Su Ceuta, sostanzialmente a Ceuta sono rimasti dei 50, 60, 70 mila, il numero preciso non lo sappiamo quanti erano quei soggetti entrati in un sabato di 10 giorni fa, tutti quanti insieme a Ceuta. Intanto in Marocco hanno arrestato 28 persone che sono state riconosciute come responsabili della organizzazione di questa migrazione di massa. 28 ne hanno arrestati. Ma sembra che l'inchiesta si stia allargando molto, anche perché tra questi 28 ci sono anche funzionari di polizia e non si sa se c'è anche qualcuno del governo, magari non figure di primo piano, ma sotto. La qualcosa potrebbe far pensare anche a un'operazione organizzata con il consenso, quantomeno con il non dissenso da parte del governo marocchino, che con la Spagna non va molto d'accordo.
1: È entrato
0: no?
1: di mezzo il re addirittura.
0: Devo dire che con molta accortezza e intelligenza, sia il re spagnolo che quello marocchino, sia il presidente del governo spagnolo, hanno evitato in questi giorni di mettere la croce addosso al governo marocchino, dicendo è criminalità, è gente che è arrivata per altre cose, anzi hanno sospettato che fossero altri dall'esterno ad aver organizzato una cosa del genere. E perché questo? Perché è difficile mettersi in un mondo come quello di oggi in guerra con un paese che è amico di Trump innanzitutto, perché il Marocco è allineato con Trump, è l'unico che ha dato appoggio pieno quando c'è stata l'operazione in Iran,
1: certo,
0: e ha dato appoggio anche, diciamo, come basi se c'è la necessità, eccetera, e quindi è in ottimi rapporti col mondo MAGA in generale. Però, diciamo, di quei 60-70 mila entrati a Ceuta, che sono stati poi respinti tutti, rimandati indietro, molti lo hanno fatto volontariamente, comprendendo che non sarebbero passati, perché per andare in Spagna...
1: Hai sentito l'intervista di qualcuno, a parte tutti quelli che facevano così, sì, e così via, che dicevano, ma ci hanno detto che la Spagna ci accoglieva a braccia aperte.
0: Non era così. Però sono rimasti a Ceuta 2.500 persone in questo momento. Una buona parte sono minori, e in quanto minori sotto i 12 anni... per le regole internazionali che il mondo occidentale rispetta, quindi anche la Spagna, non può rimandare indietro, deve valutare chi sono, chi non sono, se hanno origine o non origine, eccetera, più circa un 800 che hanno reclamato il diritto d'asilo per ragioni politiche. Quindi, diciamo, noi siamo il governo, se ci rimandate indietro, sono tutti in questo momento in delle aree chiuse, protette, una sorta di CPR per intenderci.
1: Certo.
0: Non sono a spasso per Ceuta, sono bloccati. C'è più casino a Melilla, nell'altra exclave che si trova un po' più ad est rispetto a Ceuta, dove sono entrati molto meno persone.
1: Esatto.
0: La situazione è questa, insomma. C'è stata poi la riunione dei ministri degli interni di tutta l'Europa, come ti ricorderai, martedì scorso, in cui è stata valutata la situazione, e tutti quanti hanno detto se la Spagna ha bisogno ci siamo tutti. C'è stata un po' una reprimenda all'Italia per questa storia di Schengen.
1: Però in Europa gli hanno dato ragione dopo 21 paesi.
0: Ma non per Schengen.
1: No, per la storia della Spagna, come no.
0: A chi ha dato ragione?
1: All'Italia.
0: Su quale storia?
1: Sulla storia dei migranti, sulla Spagna, certo.
0: Quale?
1: Quella storia non della chiusura di Schengen, ma di attenzionare questa cosa.
0: Attenzionare,
1: certo.
0: Però Schengen ha detto non è passato uno. Non si è presentato nemmeno uno che dicesse voglia entrare, sì, perché da Ceuta non è uscito nessuno.
1: Comunque ti volevo far leggere i giornali spagnoli, sì, su quello che dicevi, perché dopo mi perdo.
0: Sì.
1: Il País dice che la acogida dei minori, cioè l'accoglienza ai minori, sì, pone una prova l'alleanza tra PP e Vox, che sono i partiti che sono quelli, sì, che vorrebbero mandarli, sì, via tutti. Ma una cosa molto interessante la troviamo su ABC, la Guardia Civile investiga, te lo traduco, sì, investiga sul rischio reale di un'altra assalto a Ceuta. Perché una informativa preliminare conferma l'esistenza di una convocatoria, di una convocazione per il 15 d'agosto, dalla cosa incerta e dal pubblico incerto, perché gli indizi di coordinamento operativa, c'è stato un indizio di coordinamento operativa, sì, sì, e decentralizzata di questa cosa, e tutti parlano come casa unica la mafia. Questa cosa che ci dà tanto. In un altro giornale, sempre spagnolo,
0: anche perché molti hanno pagato di quelli che erano lì.
1: Sì, ma si parla di una sorta di pressione, di ricatto alla Spagna proprio. E il Rey cita il presidente de Ceuta per la crisi del Rabat, chiama il presidente de Ceuta proprio per capire, sì, come funziona. È entrato in mezzo anche il Re su questa storia, pensa. Quindi la situazione è abbastanza particolare. Ti concludo con i Paesi Baschi. Sai che i Paesi Baschi sono quelli più, ecco, insomma, il Diario Basco cosa dice? I Paesi Baschi, le Euskadi, i Baschi sono pronti, sì, ad accogliere i minori di Ceuta, ma attenzione, ne abbiamo già presi più di quelli che servono. Quindi vedi che c'è il fatto di dividerli sulla Spagna. Il tema è abbastanza particolare perché leggendo i giornali spagnoli non è che danno colpa a Sanchez questa cosa, anche se dicono che sostanzialmente un altro, che l'effetto della regolarizzazione sta, diciamo così, cambiando i dati del lavoro e tante cose, no, non sono la lettura che facciamo forse noi. Però il problema è che effettivamente questa cosa qui espone la fragilità di questo posto, capito?
0: Ma sicuramente. I paesi più fragili sono quelli che sono in frontiere.
1: Ho capito, se c'è di mezzo, come diceva, la l'impressione è che qualcuno ricatti la Spagna. Insomma, è balorda sta cosa.
0: Guarda, no? Che quando arrivano organizzati dalla mafia, dalla clandestinità, sì, alla fine è sempre un ricatto, se ci pensi bene.
1: Però
0: se io ti porto una barca con 200 e di questi 200 ci sono 30 donne con 50 bambini, quello è un ricatto.
1: Sì, ma mi dice una cosa, questo è andato in Marocco, lì, no?
0: Sì.
1: È Marocco. Ma il Marocco è un paese in guerra?
0: No.
1: Hai visto il tipo, sono tutti ragazzi, giovani,
0: sì,
1: che sono andati via. Ecco,
0: giovani,
1: secondo me, ben
0: tutti
1: diversi
0: giovani
1: dai migranti siriani
0: tutti
1: che
0: giovani
1: vedevamo passare.
0: Assolutamente.
1: Cioè, famiglie che non sapevano più dove andare.
0: Infatti non hanno diritto di entrare questi.
1: Però la discussione c'è, insomma.
0: Dopo
1: te la dico dopo la battuta. Dai, siamo a 28.
0: Io non c'ho altro da dire su questa cosa qui. Ti posso solo dire che, se ti interessa, Trump ha già pagato 100 miliardi di dazi. Trump ha dovuto già pagare 100 miliardi di dazi a quelli che l'avevano pagati, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale.
1: Ha dovuto ridare i soldi?
0: Ha dovuto ridare i soldi a tantissime aziende che avevano pagato, ovviamente scombinando il mercato, perché poi il consumatore finale non è che vanno a cercare te perché te hai comprato questa penna 2 euro, prima costava 1,50.
1: Ma lo sai, ora facciamo la seconda parte,
0: sì,
1: perché ieri sera ho ascoltato un'interessante disquisizione su una TV americana e sono rimasto un po' perplesso. Voglio sapere che ne pensi.
0: Vai.
1: Ok? Vado?
0: Vabbè.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi che parlicchiano, ti piace questo? Parlicchiano.
0: Si charla
1: Che si charla un po', no vabbè, la prima parte è sempre dedicata ai temi seri.
0: E anche la nostra charlata era molto seria.
1: Era molto seria, ecco, di cosa dicevamo? Dicevamo a Ivo, su una cosa che gli voglio chiedere, è questa: in un dibattito americano, l'ho seguito ieri sera su un forum, tra l'altro, si dice che il fatto di Trump, no? Dice, ma secondo lei, hanno fatto la domanda, dice, ma secondo lei è possibile che Trump faccia un terzo mandato? Dice sì, Trump può fare il terzo mandato per un motivo, perché se mette l'America in uno stato di guerra o comunque, lui non va via, cioè rimane. Ma è così possibile, Ivo?
0: La Costituzione prevede due mandati al massimo,
1: sì,
0: per
1: esatto,
0: ogni persona.
1: Esatto.
0: Poi è evidente che quando c'è una situazione di guerra, una cosa può cambiare tutto. Tu pensa cosa è successo in Ucraina? Doveva fare le elezioni, eventualmente, sì, il presidente, non si è votato, ma è successo a suo tempo in tanti altri paesi, voglio dire, per cui quando c'è guerra si ferma. Io, tutto sommato, avevo una sola condizione per essere d'accordo su Trump al terzo mandato, ma guarda un po' come la penso, io ce l'avrei una soluzione.
1: Qual è?
0: Ho una sola condizione, che anche Mattarella faccia il terzo, troppo bravo.
1: Mattarella, vabbè.
0: No, allora, non lo farà, ci mancherebbe.
1: Ora, però non mi pagherà con aria Mattarella con
0: sempre
1: Trump,
0: presidente.
1: Sì, sempre. No, Mattarella non lo voleva fare, a differenza di Trump, che ha fatto di tutto per farlo.
0: Ma perché lo vuol fare?
1: No, Mattarella, se ti ricordi,
0: no,
1: quando gli è stato chiesto da una classe politica che l'aveva buttato giù, virgolette, però non sapeva chi mettere, tra virgolette, che lui disse: io veramente, te ne ricordi questa parola?
0: No.
1: Io mi volevo dedicare a.
0: Aveva
1: altro.
0: Già preso. Ma in affitto un appartamento dentro Roma.
1: Cioè, ma ti rendi conto? Poi può piacere o non piacere, però voglio dire.
0: Ti ricordi la famosa immagine di quella signora che suona il campanello, uno, lei apre, si trova davanti Mattarella e dice: ma dice sì, quel signore che ha chiamato per me la mia segretaria per vedere l'appartamento sono io. Cioè, andò a vedere personalmente l'appartamento che gli aveva trovato, non so se è un'agenzia o una cosa o l'altra, e aveva fatto il contratto perché mancavano due mesi ad andare via.
1: Ma ti rendi conto?
0: Ha fatto il contratto,
1: sì, però dai, quella sera
0: avrà pagato anche la penale.
1: Era proprio dire: ma dai, ma politici, ma state voi. Parliamo di politica, parliamo dell'Italia.
0: Parliamo dell'Italia.
1: Di cosa, visto l'hanno segretata alla fine, dove hai gufato talmente tanto che i segreti di Del Mastro l'hanno fatti, l'hanno segretati. Basta, non li dovete vedere.
0: Ma io andavo a dubbi.
1: Non dovete vedere, così come il conte, che forse ora io ancora non ho detto niente, ma oggi doveva essere finalmente scontato, finalmente no?
0: Audito.
1: E qui c'è lo possiamo dire, l'allegoria che c'è stata intorno, no? Che allora lui si doveva dimettere da commissione facente parte della commissione Covid, altrimenti non poteva essere intervistato, perché intervistato Arcuri ha voluto tutte le garanzie. Lo sai?
0: Sì.
1: Arcuri, tutte le garanzie, per carità, già era spocchioso prima.
0: Era già stato sentito Arcuri.
1: Vabbè, lo sai che non mi è rimasto mai simpatico da come si comportava nei confronti dei colleghi della stampa, appunto, del Covid. Sì. Proprio una cosa impossibile. Se è vero anche un decimo di quello che gli viene attribuito, beh, insomma, torniamo a Conte. Conte alla fine ha detto: va bene, mi dimetto e io sono disponibile, date ve le do io il 4 e il 5 di agosto.
0: Sì.
1: Peccato che il 4 e il 5 d'agosto non potevano essere fatte le commissioni
2: parlamentari. Siamo sì, così perché sì. allo stesso momento c'era le votazioni alla Camera e esatto, Senato, e quindi esatto, non si poteva fare. Allora tant'è che il presidente della commissione Covid ha detto bravo, così
0: sei.
2: Proviamo il 6, allora il 6 forse oggi ce l'hanno fatta, forse
0: sì, ce l'hanno fatta, ma anche stamattina c'era la votazione alla Camera sì, e hanno iniziato praticamente nel pomeriggio.
2: Ma l'informazione, devo dire, siamo un popolo veramente di artisti, perché nell'informazione poi specialmente nei social dice l'avevano voluto in commissione, come lui gli dà le date, lo scommissionano. Bella però, questa notizia.
0: Ora, è vero che buona parte dell'informazione
2: dai, sei una persona seria.
0: È vero che buona parte dell'informazione ormai è in mano a soggetti politici di destra o di sinistra.
2: Di destra e di sinistra.
0: E quindi quei giornali lì. No, di destra e di sinistra, assolutamente.
2: Sì, ma qui può cambi
0: completamente. I social non me li confonde con l'informazione.
2: No, ma però
0: siamo veramente.
2: Però, ascoltami. Uno che ti fa un'affermazione del genere, secondo me, ti offende l'intelligenza. Ti faccio un esempio. Parliamo di Alice Line. No, a me è simpatica. Sai che si arrabbia se la chiamano ragazza? All'interno del PD la chiamano la ragazza e lei si incavola perché, giustamente, ha una sua identità. Vabbè, e poi non so se si definisce, non mi interessa, ma il discorso è un altro. Quando è venuta fuori la storia di Ceuta, tu sai che lei è sempre stata difesa, ha difeso sempre il fatto che bisogna cioè gli immigrati bisogna riceverle, queste persone che vengono da tutte le parti, gli è stato detto il discorso di Sanchez, dice Sanchez ha attaccato la Meloni dicendo l'immigrazione clandestina ce n'è meno di qui che no in Italia, sì. E questo è vero, perché con la Guardia Civile e la Polizia Spagnola, se si provano a fare quello che fanno in Italia, tre minuti dopo non ci sono più per le piazze, per le stazioni, e questo stai sicuro. Quindi quella è un'altra. Ma la cosa, non so che cosa è successo di là.
0: Hai aperto una discoteca qui la sera.
2: È stata ganzissima l'Ellis Line. Che ha detto di quando Sanchez ha detto che lui ne rimanda via 150 all'ora, dice visto, dice la Meloni non è nemmeno capace di fare le cose che fa Sanchez, lui ne rimanda indietro 150 all'ora. Ma come? Sei stata sempre la foriera di avvenire e ora applaudi Sanchez perché dici che ne manda via 150 all'ora?
0: Lei non ha applaudito Sanchez, lei ha, aspetta un attimo. Lei ha detto, Meloni, sei così incapace che non sei capace a mandarli via, Sanchez li manda via, ma non ti dice mica che è d'accordo,
2: No, non te la passo. Questo è un giramento come quello di Conte, non te lo passo mai.
0: Allora facciamo una cosa.
2: Ti ho dato ragione su Del Mastro, ma su qui no, assolutamente.
0: Teniamoci Mattarella per il terzo mandato e prendiamo Sanchez come primo ministro.
2: Assolutamente no.
0: Al 2,5%.
2: Assolutamente no. La Spagna è costosissima, ma quando si è fatto vedere la bolletta spagnola, mando eri con tutte le chiacchiere che fanno.
0: Come mai c'ha il 2,5%?
2: Ma quella era la bolletta vera.
0: Ma c'ha il 2,5%?
2: Sì, ho capito. Allora, sulle rinnovabili Sanchez ha fallito ha creato la pandemia. Ma che dici? Ma lascia per io ti dico le cose che conosco. Questa non la conosco. Sul fatto di Sanchez, a parte che è rimasto solo perché del Partito Socialista Europeo Spagnolo, 135 parlamentari fuori perché sono quasi tutti indagati, sì, lo sai come funziona, no? Sì. È rimasto solo lui. Sulla politica, con gli Stati Uniti può essere d'accordo con Sanchez, perché a me Trump non sta molto simpatico, però al di là di questo.
0: Problema di scelte.
2: Però sulle energie rinnovabili, tutte le energie rinnovabili, la Spagna è l'esempio. No, la Spagna è l'esempio che vi ha fatto vedere che con la Pagone o si smette di seguire una certa politica ambientalista delle rinnovabili che non porta niente perché sono instabili, e la Spagna ve l'ha dimostrato. Quindi anche lì era un esempio non calzante, Ivo. Punto. Sui centri in Albania. Abbiamo la Mauritania per la Spagna, perché l'ha detto Sanchez? Quindi da prendere tante. Io non mi piace, mi è piaciuto quando c'è stato, però, questo lo posso dire, la Pagone, che è stato il presidente, è stato la mattina alla sera a cercare di informare i spagnoli, che poi non gli ha detto niente, ma insomma c'era. Punto. Parla.
0: Ma che devo parlare? Hai detto tutto, che devo dire?
2: Ma puoi venire a dire, fai a fare un
0: ti vuoi ricordare la campagna elettorale di Giorgia Meloni, di tutti i suoi accoliti prima di andare al governo? Fermeremo l'immigrazione, blocco navale, ti ricordi? No, blocco navale
2: Ma non si può fare, Ivo.
0: E allora perché l'ha detto?
2: Ma anche qui Arezzo, cioè, se la sicurezza,
0: no,
2: te fermati, lo ricordi la sicurezza?
0: Parla una cosa per volta. Un mischiare il cacio con le pere, perché? Che è buono, ma va mischiato.
2: Te lo dico.
0: Detto, aspetta un attimo. Le accise ci sono ancora?
2: Sì, sì, sì.
0: Perché non
2: no,
0: è
2: la levate su 17 euro centesimi, la levate.
0: No, lei nel 2022 promise via le accise.
2: Sì, hai ragione.
0: È vero
2: allora,
0: o no?
2: Allora, le promesse, allora, sono d'accordo, le promesse elettorali che tutti fanno, questa è una cosa bipazza. Sì. Poi quando arrivi al governo ti accorgi che ci sono delle cose che puoi fare e cose che non puoi fare, come quella di dire le leggi che hanno cassato, che erano incostituzionali, come si dice, se una legge è anticostituzionale non la puoi fare.
0: Allora,
2: quindi non stare a ragionare. L'ultimo qual era anticostituzionale che ne hanno cassato?
0: Non fate una fila.
2: Ma ci hanno provato, perché il programma era quello.
0: Ha chiesto anche gli straordinari per il lavoro,
2: sì,
0: che gli dà il governo.
2: Ma era la linea, hanno dimostrato, ma questo funziona così, la democrazia mi insegni, no? Perché altrimenti viene un governo, dice io voglio che tutti quelli che chiamano Ivo Brocchi siano buttati fuori dall'Italia, ma non lo posso fare, insomma, no?
0: Mi piacerebbe.
2: Sì, perché ti torni a Fex. No, mai,
0: ci mancherebbe
2: mai,
0: Al di là di questo, ti volevo dire cosa, non me lo ricordo. Io ho apprezzato da morire l'iniziativa che ha preso il professor Cottarelli, che è il presidente della Fondazione Einaudi di Milano, studi, è il Centro di Studi Economici Cattolici dell'Università Cattolica di Milano. Che ha lanciato una proposta di legge, raccoglie le firme, in cui dice: da ora in poi, ogni volta che c'è una campagna elettorale o che c'è una proposta di legge, devono essere messe obbligatoriamente, come è in molti paesi europei, da dove prendi i soldi per fare questo. Deve essere scritto nella legge.
2: Sì.
0: Cioè, io domani voglio comprare le seggi e la rotelle nuove per le scuole, va bene?
2: No.
0: Faccio per dirti una cosa.
2: Mi devi
0: dire dove prendi quei soldi.
2: No.
0: Dopodomani voglio fare il ponte di Messina, devi dire dove prendi quei soldi.
2: Perché
0: non facciamo così,
2: sai quanto
0: siamo arrivati come debito? Da 2,5 del 20 siamo già a 3,2. Siamo solo nel 26.
2: Sì, ma lo vedi come cambia la geopolitica?
0: È un casino.
2: Ma lo vedi che casino? Ma ti immaginavi che Trump attaccava l'Iran, l'Hormuz, tutte queste cose? Ma ti rendi conto che scatafascio nel mondo?
0: Ma ti immagini quanto gli ha voluto bene, sì, la nostra Meloni? Anche lei ha preso una cantonata.
2: Ma scusa, anche lì la Schlein gli diceva: ah, tu che sei il ponte tra dici di essere.
0: Ma lei voleva essere
2: brava,
0: il ponte.
2: Era l'unica che c'è andata quando c'era Trump, non ci ha chiamato nessun altro. Quindi dai.
0: E infatti, visto che il caso abbiamo ottenuto.
2: Però ha avuto le ha avuto l'attributi che quando c'è stata una cosa che non gli stava bene, gli ha detto di no. L'ha avuti l'attributi o no? E allora.
0: Dopo 4 anni.
2: Ma che vuol dire? Era un filo. Il telefono rosso c'è sempre stato. Tra gli USA e i cosi c'è sempre stato.
0: In Europa si è autoisolata, ma non lei mi importa, l'Europa, l'Italia, andiamo avanti.
2: Infatti l'Italia è l'economia una delle migliori in Europa, mi veniva a parlare della Francia, la Spagna, la Germania.
0: La Spagna 2,6 il PIL.
2: Ma dove?
0: Leggilo.
2: Va bene, vai, si
0: trova
2: anche
0: il PIL in Europa, di 3 giorni fa la notizia.
2: Sì, infatti, in Spagna è aumentato tutto del 300%.
0: Ma prova a guardare il PIL del 2025.
2: Va bene,
0: andiamo al computer davanti.
2: Non il modo ora di vederlo.
0: Non è il modo
2: dai,
0: perché ti rincresce sta
2: ma
0: notizia.
2: Ma
0: che vorresti che avesse il meno 2,5%?
2: Per
0: perché questi spagnoli maledetti.
2: Ma io parlo con spagnoli, non parlo con giornali che dicono le cose di spagnoli.
0: I giornali, questo è lo dice la cosa. Dice l'Ox.
2: Vabbè.
0: Ox, sai cos'è l'Ox?
2: E mi fido. Va bene. Poi, di cosa si parla in Italia?
0: Noi andiamo in Italia. Che c'è? C'è questa cosa che tu sarai felicissimo.
2: Oddio, no.
0: Le ultime leggi di Giorgia Meloni da oggi fino alle elezioni saranno scritte con la AI, con l'intelligenza artificiale.
2: No.
0: 12 dipendenti di Palazzo Chigi saranno addestrati dai tecnici della Treccani. Una svolta pensata per gli ultimi mesi, a settembre e ottobre i corsi cui parteciperà la neonata task force della Presidenza del Consiglio, che porta le leggi alle riunioni preparatorie dei ministri. Tieni, ti lascio la notizia così te la studi.
2: No.
0: Come no? Non sei contento?
2: No, metto Ellie perché gli dico Ellie, a sto punto bisogna che tu gli dica qualcosa.
0: Ma anche la Ellie la fa con l'intelligenza artificiale.
2: No. Guarda che è pericolosissima l'intelligenza artificiale. Ivo, Claude non la tengono, tutti gli agenti AI di Claude non li tengono.
0: Scusa, te che c'è il numero di Giorgia, glielo dici? Glielo dirò.
2: Ma sai, io mi incavolai quando disse dei treni, ti ricordi, con quell'affare lassù che non rispetta le leggi? No, io perché pensi che gliene abbia detto? Di che si parla?
0: Va bene. Io di notizie internazionali ce n'ho soltanto una buffissima che te la voglio accennare e poi mi dici quello che andiamoci a Arezzo, quindi sì, può andare te con qualcosa di buono.
2: Ah.
0: Ho dolori pazzeschi.
2: Come sarebbe a dire?
0: C'ho un'anguilla viva nell'intestino.
2: No, che
0: caso più unico che raro al mondo. Un pescatore del Bangladesh rischia la peritonite. Mi vergognavo a dirlo. L'anguilla mi è entrata dall'ano. Ovviamente per fare dei giochi erotici.
2: No,
0: e praticamente l'hanno dovuto operare, dopo 5 giorni l'hanno dimesso, e questa è una notizia della Reuters, non è una notizia qualsiasi.
2: Me l'hai messa anche qui questa.
0: Come no, te l'ho messa? Sì, te l'ho messa.
2: No, e come atto dolori pazzeschi.
0: E quindi occhio quando giochi con le anguille.
2: Cioè, sono le 21, fammi vedere. L'ha voluta dire, cioè Ivo, cioè, speriamo che iniziano i fuochi.
0: Se dai fuochi ancora c'è quasi un'ora, guarda.
2: Dai, ma parliamo, che notizia è questa?
0: Che notizia è? L'hanno riportata a tutti i giornali del mondo.
2: Ma siamo in un orario protetto.
0: Era sui giornali della mattina, non ho capito. Qual è il problema?
2: Ma non avevano capito la gente.
0: Sì, non avevano capito. Le anguille si capiscono sempre. Le anguille sono sempre pericolose.
2: No, non si può pensare a cosa.
0: Scusa, hai visto?
2: Scusate a tutti gli amici del...
0: Hai visto il generale Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, che adesso è al 7,2% come sondaggio. Quindi
2: perché si avvicina Conte sull'Ucraina?
0: Perché sono tutti filorussi. Perché?
2: Ma
0: molto
2: no,
0: chiaro.
2: Ma
0: come no?
2: Ma anche Conte, che non sa quello che pare, no? C'era una vignetta
0: però
2: bellina.
0: Ha fatto uno spot dicendo, attenzione, che se non ci fermiamo con queste cose vi daranno queste 7 supposte.
2: Pure, anche
0: italiani.
2: Questo parla di supposte.
0: E le supposte, lo sai cos'erano? Erano cetrioli. Quindi ci sta bene il collegamento, cetrioli, le anguille.
2: Ma in generale.
0: Ma vedi, il generale Vannacci dice queste cose e c'è chi ci vuole fare l'alleanza, come la vedi?
2: No, allora, su alcune cose, ascoltami Ivo, su alcune cose Vannacci prende il mal di pancia, il mal delle strutture che vediamo, per esempio, io non te lo nascondo, quando anche la storia, per esempio, se uno ti entra in casa e te lo picchi, devi anche pagare, allora mi sembra che non è più così, da ieri mi pare, però ci sono delle cose che la gente normale come me non capisce più. Allora Vannacci si inserisce in quel contesto, dove la politica non dà risposte, però la politica attuale, e anche la Elly non ti dà risposte, magari ti parla di altre cose, insomma, no? Quindi è questo che secondo me, cavalcando delle situazioni anche di paura della gente, reali, insomma.
0: Infatti,
2: capito?
0: Quando parla di remigrazione non spiega cosa avverrebbe in campo economico, non lo vuol dire.
2: Ma
0: capito?
2: Che avviene se questi stanno tutti per le vie a delinquere la maggior parte? Ma che avviene?
0: Remigrazione, lui parla di tutti.
2: Ascolta, Ivo.
0: Di tutti. Parla.
2: In Spagna la situazione, come vedi da noi, non la vedi. Non la vedi.
0: Sono 4 anni, sono al governo, facciano qualcosa.
2: Ma sì, dopo si smuovono i
0: cosi.
2: Oddio,
0: qualcosa,
2: per carità. Cioè, guarda, dopo, sai quante manifestazioni che dobbiamo fare dopo? Se i poliziotti o i carabinieri fanno qualcosa, e il problema dei carabinieri e poliziotti, con che li fermi? Con fiori sta gente.
0: Fate le leggi.
2: Fate le leggi, sì. Non è troppo facile dire così. Le leggi ci sono.
0: È troppo facile dire remigrazione quando sa che non è possibile.
2: Ma non è possibile.
0: Perché
2: lo so,
0: crollerebbe il paese.
2: Ma con chi lavora?
0: Allora,
2: ma mandi via quelli che ha fatto Trump.
0: C'è un milione di badanti. Ci sono 3 milioni di lavoratori delle fabbriche.
2: Chi
0: le
2: vuole rimanda via chi lavora?
0: Remigrazione di tutti, ha detto il Futuro Nazionale, non di quelli e basta.
2: Io penso che la remigrazione sia attesa per gente che al giro non fa niente, ma deve mangiare, deve bere tutti i giorni. Sì, lo ascolterò. Ascolterò Vannacci, sappiatelo, me l'ha detto lui. Quindi.
0: Ti fa bene, ti fa. Così magari lasci la Meloni.
2: La Meloni non si tocca. Perché lei è stata l'unica donna davanti agli arabi che l'ha mandata a quel paese, si è esciata con i suoi capelli, perché rappresentava il governo italiano. Rappresentava anche me, che mai avrei fatto come la Boldrini, tutta incappucciata come un coso. Mai.
0: Bene.
2: Ricordatele queste cose.
0: Lo so benissimo.
2: Lo sai, non è mica essere destra, sinistra, cosa.
0: Comunque,
2: avere un'identità, avere un rispetto e un ruolo di quello che rappresenti. Perché l'arabo non gliene frega niente di queste cose qui. o no?
0: Assolutamente.
2: Ah, ecco, se no andiamo a vedere come trattano le persone in Iran, in Afghanistan e così
0: andiamo
2: via.
0: A vedere la lotta che viene fatta al caporalato in Puglia e in Calabria e, quella, e in Campania.
2: Quella è una cosa.
0: Perché continua questa storia quando tutti lo
2: me,
0: sanno?
2: Ecco questo. Ma
0: perché
2: allora uno ti dice, ma uno ti dice, tutti lo sanno, lo sa la polizia, lo sa l'ispettorato
0: la magistratura,
2: del lavoro, la magistratura. Allora
0: tutti.
2: Dov'è che si blocca questa cosa?
0: È il governo ci deve pensare.
2: Hai visto
0: a dare le ordini.
2: Quelli che gli hanno dato fuoco dentro la macchina.
0: Come
2: ricordi?
0: No? La mia ricordo, sì, me lo ricordo.
2: Che protestavano perché dicevano dateci lo stipendio, cioè
0: questa
2: gente l'hanno chiusi dentro la macchina e hanno dato fuoco.
0: Esatto,
2: le immagini sono state pazzesche. Ti rendi
0: e quante
2: conto?
0: Ne avverranno che non vediamo?
2: Ecco, non vediamo.
0: Che
2: bravo.
0: Non vediamo.
2: Guarda che lì siamo d'accordo con te. Ecco, a queste persone che gli faresti? Il bonismo? Andiamo lì con i fiorellini?
0: Ma che bonismo?
2: No, dimmelo bonismo, perché se no bisogna.
0: Quando
2: sapere.
0: Si parla di governo di un paese non c'è né bonismo né malismo. Fai le leggi e le fai applicare. Fine.
2: Vabbè.
0: Stop.
2: Va bene, dove andiamo ora?
0: Parliamo di cose locali.
2: Ok, dove
0: c'è
2: andare?
0: Qualcosa di buono?
2: Ma sì, allora senti.
0: Perché c'è una notizia bellissima, te la dico in tre secondi.
2: No, dimmela allora, se le cose belle le vuoi sapere da te.
0: A me piacciono le aziende.
2: 53.
0: A me piacciono le aziende che quando vanno bene, se Dio vuole, e ce ne sono anche da noi di belle aziende, quando al momento del bilancio dicono, beh, quest'anno abbiamo guadagnato anche troppo. Diamo qualcosa in più di premio ai nostri lavoratori, ai nostri operai. In questa settimana due aziende, Aboca e Baraclet, hanno dato una 1000, una 900 euro ai loro 2000 dipendenti.
2: Che spettacolo, bravi, sono
0: e secondo me questo è il modo giusto anche per aumentare l'affezione, la voglia di starci insieme, di partecipare alla crescita dell'azienda.
2: Bene, questo mi
0: è
2: fa
0: così
2: molto
0: che
2: piacere.
0: Si deve fare.
2: Va bene, allora andiamo.
0: Dove vuoi te? C'è qualcosa di locale?
2: Sì, aspetta, mancano 3 minuti.
0: Manca troppo poco, devo dirti qualcosa al volo io?
2: No, possiamo anche, non lo so, 21 euro ho perso
0: hai perso il filo del discorso.
2: Sì, a 3 o 4 minuti ce l'avremmo. Potremmo mettere subito un qualcosina se riesco a trovarlo di qui. Però ecco, vediamo un po'.
0: Se no ti posso dire io una cosa da 3 minuti, poi chiudiamo e facciamo tutti i filmati dopo. Dai.
2: Filmatini ce n'ho un po'.
0: Abbiamo ad Arezzo e diamogli il benvenuto. Diamo il benvenuto al nuovo prefetto della città.
2: Ah, sì.
0: È arrivato, si è già piazzato, si è già mosso rapidissimamente, sta andando a visitare tutti i sindaci, il presidente della provincia, il vescovo, va a conoscere tutti. È mobilissimo, è giovanissimo, è del 77.
2: Figurati, senti.
0: Si chiama Fabrizio Stelo. E molti non lo ricorderanno, ma il padre è stato ad Arezzo a lavorare in prefettura per 14 anni, era capo di gabinetto,
2: non era, sì,
0: viceprefetto, non ha fatto il prefetto ad Arezzo, poi l'ha fatto a Siena, poi ha fatto il capo del SISDE, poi è stato un altissimo dirigente del Ministero degli Interni, una persona deliziosa al padre, io questo giovane non lo conosco, so che lui ha fatto l'asilo a Saione, l'elementare al Convitto e le medie quando la Margheritone era ancora a Roma. Quindi è un aretino d'occa, ha detto, infatti appena arrivato questa città un po' la conosco, la trovo anche un po' cambiata, devo dire la verità. Andrò in giro a conoscerla per bene. Quindi questa è una bella notizia di un ragazzo, insomma. Lui, l'ultimo giorno in cui era stato ad Arezzo era nel 1982, quando l'Italia vinse i mondiali, era l'ultimo giorno che rimase ad Arezzo.
2: Ma figura che si fece
0: che facesti il bagno nelle fontane. Ma perché l'Italia non va più ai mondiali? Perché ha paura di vincere e che tu ti butti nella fontana e ti fai male alla spalla.
2: Quindi ora dovrà. Ah, giusto.
0: Finché non c'è l'acqua, non possiamo partecipare ai mondiali noi, perché dopo le vinciamo.
2: Va bene, dai. Facciamo questa prima parte seconda parte più.
0: Più solo aretina.
2: Facciamo.
0: Anzi, possiamo parlare anche in dialetto d'ora in poi.
2: Sta attento perché dicono: mamma mia, ma brutto che è il dialetto aretino. Fa per tu vedessi che lavoro. A volte
0: possono cambiare canale.
2: Sì, appunto, è quello che ho scritto io sul post. Se non vi piace che parliamo aretino,
0: possono anche cambiare canale.
2: Anche girare.
0: Cioè. Abbiamo anche l'assessore dell'aretino.
2: No, ma è brutto perché poi tu puoi essere, per carità, nessuno. Tra l'altro, la patria un po' dell'italiano riconosciuta è il senese, no? Siena, insomma, così. Insomma, comunque la Toscana. Se venite da, per esempio, faccio un esempio da Milano, non è che potete stigmatizzare troppo il dialetto aretino, perché vabbè, insomma,
0: o friulani o piemontesi,
2: che schi, anche lei, cos'è la schi, è una amichetta
0: che cos'è che fa, ti interrompi?
2: Non parlo milanese. Sì mi interrompo.
0: Vai, interrompiamo. Fly Spot Radio Fly Rewind.

0: Rewind.
1: E eccoci qua, terza parte senza titolo, senza pace. L'abbiamo un po' attagliata questa seconda parte. Saluto tutti coloro che ci guardano, che ci sentono, che ci ascoltano. Non vedo il display stasera, quindi non posso salutarvi. E allora Ivo, iniziamo a fare il nostro giro?
2: Sì.
1: Allora, oggi, perché l'abbiamo fatto questa mattina con Angiolino Bianconi, il grande Angiolino, abbiamo deciso, faccio una premessa, iniziano ad arrivare tantissime chiamate, insomma, o comunque segnalazioni di andare di qui, di andare di là, insomma, chiaramente tutti le possiamo fare, ma tocchiamo dei temi, diciamo ogni volta un tema. Ora abbiamo fatto quello dei sottopassi. Ti piace quello dei sottopassi?
2: Qual è?
1: Il tema dei sottopassi, pedonali. Allora iniziamo subito ad andare a vedere. Vai. Intanto ti do una cosa leggerina. Là il sottopasso, iniziamo con un sottopasso, vediamo questo qui, qual è il
2: secondario. Uno storico, uno nuovo, dimmi un po'.
1: Dicono, ma si va a vedere i sottopassi. Andiamo a vedere il sottopasso, per esempio, che è De Via Guadagnoli al Parco Giotto.
2: Al Parco Giotto, sì.
1: Lo vediamo?
2: Sì. Doppio sottopasso.
1: Sì,
2: è doppio.
1: Una cosa un po' particolare, insomma, sì. Vabbè, quello che sia. Nel frattempo aspetta che cambio l'audio, perché lo sai, altrimenti potremmo anche incorrere in cose che non vogliamo, e quindi noi cambiamo l'audio. E eccoci qua, e vai, mi fermo un attimo e ti metto questo sottopasso, che dovrebbe essere questo, vediamo se è questo,
3: Parliamo di sottopassi. Allora,
1: aspetta che qui devo,
3: Parco Giotto,
1: aspetta che non so perché non si vede,
3: siamo in Via Angelo,
1: eccolo qua. Se volessimo attraversare la strada, che mi sembra si chiami Via Benedetto da Maiano, una cosa del genere, guardatelo qui sul link, andiamo a vedere qua. Allora, qui abbiamo un'altra ciclopedonale sottopasso. A questo giro faccio i gradoni e vediamo che cosa troviamo. Beh, insomma, qui si vede che c'è una tiforesseria dell'Arezzo, Forza Arezzo, mi viene da dire, Ultras Fossa R91. Di questa scritta qui la troviamo da tante parti, sicuramente sarà un gruppo di tifosi, non lo so, però scrivete un po' da tutte le parti, vabbè, Forza Arezzo. Eccoci qua, qui abbiamo una sedia, attenzione, non vi sedete perché la gamba era posizionata di là, quindi c'è il rischio di andare in terra se vi posizionate qui. Vediamo questo bel sottopasso ciclopedonale, Arezzo comanda, vabbè, ovviamente ci sono delle illazioni che, insomma, ma perché non fate i graffiti belli senza rompere le scatole con frasi che sono stupide, che offendono, insomma, no? Perché siete stupidi voi che le scrivete, cioè proprio siete decelebrati. Al di là di questo, bello il percorso, quest'altro poi sono tutte cose forse anche carine, io non metto bocca, però... Insomma, vabbè, questa è l'arte moderna. Qualcuno mi ha detto l'altro giorno, ho commentato, ti ricordi Angelo, i lavatoi lì di Giovi, dicendo questa è arte, per non chiamarla in un'altra maniera, deve un

0: sbagliato filmato perché questo era il secondo. Comunque questo è il sottopasso che va da via
1: dalla scuola di via Tricca.
0: Sì, esatto, esatto.
1: All'area aderente adiacente ai pompieri.
0: Esatto. Allora il sottopasso, come vedi, è in condizioni abbastanza graffittato, insomma, vabbè, a parte le solite scritte stupide che onestamente vabbè. Però il tema su cui ci avevano chiamato era l'altro sottopasso. Vediamo se questo.
2: Ciao, partendo da quello che è uno dei simboli della socialità che stiamo perdendo, no? Le famose edicole, qui siamo in via Guadagnoli e questa attività è cessata lunedì 16 dicembre. E questo è un tema che cercheremo di affrontare più avanti, anche perché con la scomparsa delle edicole, adesso siamo in agosto, io l'altra mattina non sono riuscito a trovare un'edicola per prendere i giornali, quindi è sicuramente una cosa molto importante. Ma ti voglio portare in una situazione che vogliamo portare all'attenzione di tutti. Andiamo, il sottopasso ciclopedonale che collega via Guadagnoli al Parco Giotto, andiamo. Era stato oggetto qualche anno fa di una ristrutturazione questo sottopasso, che è appunto ciclopedonale. Io sono in questo momento nella parte ciclabile, di là vedete ci sono le scalette. Perché ti ho portato qui, Ivo? Per fare vedere quando l'arte, diciamo così, prende il sopravvento a tutto. Guardate che c'è anche una bella, questo qui ricordate fu anche dipinto, vedete che c'è il buratto là, devo dire una bella cosa, cioè, questo con le tre palle del mazzafrusto. Ma quello che vorremmo dire è che effettivamente questo cosa qua, mamma mia, chissà se la notte funziona, diciamo che l'arte è bella, però a parte il classico monopattino, che ne troviamo due, forse perché in questa maniera viene schermato il GPS, non lo so, e li lasciano qui, non ho idea. Sta di fatto che passeggiare qui la notte non lo so quanto sia indicato. Queste sono tutte segnalazioni che arrivano dai cittadini. Un'occhiata, vediamo cosa si vede. Funzioneranno queste luci la notte? Beh, non lo so, comunque ci hanno già scritto anche qua. Ecco come troviamo, iniziamo a trovare dei graffiti dell'era moderna che onestamente ci fanno riflettere, perché noi, diciamo, siamo una generazione che davamo spazio ad altre cose che iniziavano con Viva e poi Mi Fermo. I gradini, vediamo i gradini come sono. No, i gradini sono sporchi, brutti, ormai la tinta, so se c'era la tinta, quindi è andata via. Però, ecco, forse bisogna vederlo di notte. Ci torneremo. Questa è la situazione di questo sottopasso che dire, forse un po' così rappresenta uno, forse Angelo è uno dei migliori che abbiamo trovato. Sì.
0: È vero, sì.
2: Fatto salve il parcheggio per i monopattini. Ma adesso stamattina ti voglio dire, sono particolarmente alterato perché ho provato ad andare al parcheggio dell'Eden. Tu considera che io ho la lettura della targa. Ho il telepass, mi è toccato tornare indietro nonostante avessi premuto l'help e sono rimasto lì a tutto sole. C'è qualcosa che non funziona con questa informatica, chissà, sarà un attacco. Ciao.
0: Vabbè, ovviamente la metto sull'ironia. Che mi dicevo?
1: Che questo è il più bel sottopasso che abbiamo per ora ad Arezzo, perché quelle pitture che vedi, quei graffiti che vedi sul muro e sul soffitto furono fatte in occasione del restauro, concordate con chi ci metteva le mani. Quindi non so se addirittura ebbero un contributo quelli che facevano questo lavoro. Ma infatti ora, a parte poi i disegni successivi, la solita persona molto intelligente che pensa di fare delle cose simpatiche, è piacevole. Il problema è se mai di notte se sono bui.
0: Questo mi hanno detto che sono bui.
1: Questo non lo so.
0: Ora io ti porto un altro sottopasso, poi non so se avremo il tempo di metterle, perché l'ultima te la devo far vedere per forza, poi ricordiamoci anche la canzone di Guccini. Sì. E vabbè, ancora abbiamo il tempo. Allora ti porto da un sottopasso, ancora rimango in Arezzo. Sì. E andiamo a vedere una recente realizzazione col piano PNRR che si parla sempre di sottopassi. Ci andiamo?
1: Vai.
2: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione.
0: Aspetta, no, questa non te la devo far vedere. Questa è l'ultima, ti prego.
2: una, le nostre strade, anzi i nostri marciapiedi, le nostre piste ciclabili, no, pedociclabili, come si chiamano,

0: sono questi famosi esserini verdi che vengono lasciati da tutte le parti. Ma noi volevamo venire a fare, come abbiamo detto, il giro dei sottopassi ciclabili, chiamateli come volete, e ci siamo ricordati che una volta eravamo venuti qui. Ma andiamo a vedere che è successo. Sì, siamo in via Sette Ponti, ci eravamo lamentati dell'erba. Allora, l'erba laterale non c'è più, vediamo. Tanto poi c'è il video del taglio erba di Angiolino che viene fatto da una parte sola, quindi vedrete anche quello. Questo era il famoso cancello che sotto ci poteva essere il fosso. Anche qui qualcuno ci aveva avuto che ridire, Angiolino, dimmi te, no? Mamma mia. C'è da dire, il campo l'hanno tagliato, guardate qua, una pulizia enorme. Oh, vediamo che qui c'è sta... queste sono pericolose però, qui chi la tagliate, qui ci si prende l'occhi, ragazzi, cioè, qui no, qui ci si fa male. Secondo me lasciarle così è anche un po' pericoloso. Questa ha resistito imperterrita e c'è poco da fare, ci potremmo stare qui sotto, niente, ormai questa piace così e anche le altre sono così, però notare che il campo è stato pulito. A questo punto il dubbio ancora diventa più alto: chi le deve tagliare e se vanno tagliate, visto che c'è questa cosa che dobbiamo, che devono essere lasciate libere queste piste, c'è poco da fare, ma chi lo deve fare? Io ho capito che è stata fatta la sagoma, qualcuno disse c'è la sagoma, si lasciano, ma hanno potate, e la legge dice, il regolamento dice così, il regolamento comunale, ma fate quello che volete, ma chi lo deve fare? Dove andiamo a vedere? Le radici sono nel campo, quindi lo deve fare questo signore qua, deve potare queste piante perché le radici sono nella sua proprietà. Questo diciamo, e adesso andiamo alla ciclopedonale. Allora, c'è da dire che la ciclopedonale non faccia tempo a metterla, ma siamo andati a vedere quella ciclopedonale dell'Ipercoppe. Sì, è bellina, devo dire. No, è fatta bene, ci sono degli aspetti che non conoscevamo, e anche lì era stata messa quel telo, sai, laterale, sì, sui bordi.
1: Per tenere la terra e far crescere l'erba, sì.
0: Ma non c'è niente, c'è solamente il telo, non ci ha attecchito l'erba per niente proprio, per niente. È carino perché in fondo a quella ciclopedonale la pista ciclabile prosegue per andare verso Giovi.
1: Sì, cioè,
0: non la conoscevamo. Però secondo me il servizio da farti vedere oggi è questo.
1: Allora, aspetta, chi deve tagliarlo? L'abbiamo detto e lo diciamo un'altra volta: se la pianta è nel privato,
0: l'hai visto,
1: lui deve togliere tutto quello che va sopra il pubblico, che sia marciapiede o che sia pista ciclabile, deve essere pulita. Se non lo fa, il comune deve e può intervenire. È facile, non è difficile. Un'altra cosa che voglio dire, e questa la dico anche al comune, anzi questa ai comuni, i regolamenti sulla sicurezza stradale impongono che i cartelli stradali, quelli in cui sono i marciapiedi sotto, le piste, devono essere ad un'altezza minima di 2,20 m. 2,20 m. Invece ci sono molti cartelli, gli stop, il dato della precedenza, le indicazioni, che sono a 1,70 m, 1,80 m, a volte 1,50 m.
0: Troppo bassi.
1: Si batte il muso, si dice Arezzo. Le volete alzare o no quei cartelli? Che alla fine se state sgangiando due bulloni, metterli più alti.
0: Esatto.
1: Cioè, una bella... un'operazione di sanità pubblica sarebbe questa.
0: Comunque dicevamo che poi tagliati in quella maniera quelle piante sono pericolose. Hai visto quante cose fatte in quella maniera?
1: Bene, cioè, ma come si fa?
0: Va bene, però adesso io ti porto in quella
1: che potrebbe essere anche la collaborazione dei cittadini, l'ho detto mille volte, e i modi ce ne sarebbero tanti.
0: Vabbè, noi segnaliamo.
1: Cavagli il 10% d'Italia, quello che ha pulito il campo. Si dicevi, guarda, paghi il 10% meno di tari a casa, se fai anche la pianta. Anche la pianta toglieva.
0: Vabbè, le radici
1: sono... Che è troppo.
0: Allora, da tempo, siccome oggi era la giornata dei sottopassi, dei ciclopedonali insomma, ce n'è uno famoso. Ce n'è uno famoso che è più volte andato alla ribalta nei giornali e nella cronaca. E si trova a Indicatore. E noi siamo voluti andare a vedere questo intervento.
1: Ma quello vecchio o quello nuovo?
0: Quello nuovo. Aspetta, quello te lo faccio vedere. Dimmelo te se è vecchio o nuovo, perché a sto punto non lo so.
1: Vai.
0: Siamo in una delle ciclopedonali più famosa forse negli ultimi anni ne abbiamo sempre sentito parlare e non ci siamo avvenuti. Siamo a indicatore e questa ciclopedonale è quella che è stata realizzata per passare sotto la ferrovia. Ricordate, c'era un passaggio a livello qui, poi fu chiusa, fu fatta la variante di là. E qui c'è stata fatta questa. Perché siamo qui davanti? Perché siamo qui davanti, c'è un gruppo elettrogeno messo qui, non so che si serve, però io intanto voglio andare sulla ciclopedonale, cioè sulla pedonale. No, aspetta, sulla pedonale non ci vado. Ma ci sarà la pedonale qui? Ah no, guardate, no, qui non si passa, quindi andiamo da un'altra parte. Questa era la pedonale però, eh. Però c'è anche qua, qua c'è le scalette. Che ci sarà? Vediamo, dai, la scopriamo insieme oggi. La scopriamo insieme, a parte ovviamente le macchine nel mezzo che... Ecco, qui c'è una parte, ma è interessante anche di là, eh. Vediamo innanzitutto poi ci porta questo. Perché io sono, in questo momento sono a piedi, quindi io voglio andare... Attento Angelo che qui c'è qualche problema. Mamma mia ragazzi. Hai presente... avete presente quelle riprese delle città dopo il fallout nucleare, quando dopo la terza guerra mondiale, ovviamente nelle ipotesi, cioè nel senso nella fantasia? Ecco, guardate, la natura si sta riappropriando, le formiche hanno fatto un enorme terreno di conquista. Qui dovrebbe esserci la pedonale che... Vediamo. Cioè, è vero che è famoso perché è bello questo sottopasso, poi ci arriveremo di là, eh? È vero Angelo? Cosa? Ah, l'odore. Ah, mi dice Angelo che c'è l'odore. Lasciamo per... Questa qui sarebbe stata, guardate carina, eh? Sarebbe stato il percorso pedonale. E qui, se qualcuno di voi ha perso una bicicletta da bambine, ce l'abbiamo qua. E ovviamente eccoci qua, vedete? E siamo fermati, eccoci qua. Questo è il posto dove ci eravamo fermati prima. Beh, continuiamo. Ovviamente avete sentito, le biciclette passano di sopra, per passare, perché pure il posto c'è per le biciclette qua. Perché non viene usato? Dopo aver visto lassù, adesso proviamo a percorrere questa parte. Qui l'acqua sicuramente c'è sempre. Diventa rivoluzione, eccoci qua. Amore mio, ti amo, anch'io ti amo, amore mio. La fantasia di voi aretini, cioè di noi aretini, è veramente tanto. Ovviamente l'abbiamo, qui l'abbiamo sempre in mente, devo dire. Ma ragazzi, ma non siamo un po', devo dire, poco fantasiosi. Oh, questa c'è la luce accesa LED, l'hanno anche colorata di celeste. E il rosso ci sta bene lì, comunque. Che vi devo dire, ragazzi? Anche qui la luce LED. Questi sono fari, mi sembra, da 150 watt LED. Va bene. E a questo punto siamo di qua. Mamma mia, Angelo, guarda là, qui sta venendo giù di tutto e di più. Prendiamo questa strada quassù. Se voi potete commentare queste cose, ovviamente, se conoscete la storia di questo sottopasso, perché io non lo conosco, però per capire, no? Io sono entrato sotto passo di qui, vengo qua e mi ritrovo qui. Ah, va bene. E poi qui dove vado? Ah, questa è la parte di là. Qui c'è, questo lì a Buon Riposo, Angelo, vero? Come a Buon Riposo, però qui non ci sono le cose, non c'è l'imitazione della striscia, quella bianca e rossa, che serve per fare attenzione. Noi vorremmo cercare di...
2: L'abbasso leggermente, tanto bastano le immagini. Ivo, ti ho fatto vedere che situazione è questa, sì, sì, questa cosa, cioè mi spieghi chi è... Chi, di, di chi è la proprietà, il fatto di doverlo sistemare? Ma ti rendi conto che razza di...
1: La proprietà non so dirti se è delle ferrovie o del comune, ma di chiunque è la proprietà ci vuole un'amministrazione, una polizia locale, i carabinieri che ci passano, i cittadini che dicano qualcosa, che vadano al palazzo del comune o della prefettura e dice: signore, lì c'è del pericolo, non è soltanto il buttar via soldi per un'opera.
2: Hai visto,
1: usi.
2: Il gruppo elettrogeno pensa che sia stato per le pompe,
1: costa,
2: no?
1: Le balle, esatto, sicuramente.
2: Ma è tutto
1: e si è allagato quello quando
2: ma
1: piove.
2: Ma è tutto lì, ma guarda in che stato è.
1: È tutto allagato, ogni volta che piove si allaga mezzo metro, 80 centimetri di acqua, quindi è inutilizzabile del tutto. Tu pensa che aggeggio che hanno
2: guarda
1: fatto
2: qua.
1: Qui.
2: Poi esci di qui e trovi chiaramente...
1: Hanno fatto un'opera gigantesca, un sottopasso da metropoli, non da indicatore.
2: Sotto la ferrovia, sì, quindi esatto. Voglio dire, è un intervento importante. No,
1: assolutamente,
2: quindi,
1: è una cosa che non si può vedere, che non si può vedere una cosa del genere, assolutamente. Cioè, ti fa rimpiangere a indicatore
2: guarda là,
1: il vecchio bellissimo sottopasso dove ci passavi attento con le macchine.
2: Sì, bravo.
1: Che rischiavi ogni volta di portare via gli specchietti perché non passavi.
2: Vabbè, devo dire
1: che è sempre
2: funzionante. Io ne avevo sentito
1: caso.
2: Parlare di questo sottopasso a più riprese
1: sì.
2: Ho sempre saputo che c'era questa situazione un po' particolare e devo dirti che sono rimasto veramente... forse un po' anche perplesso, ti dico.
1: No, è triste vedere.
2: E questo è. Va bene, senti, noi abbiamo ancora qualche minuto e vogliamo dire qualcosa, dopo c'ho l'ultimo filmatino da farti vedere.
1: Ma senti, rapidissimamente posso dire.
2: Se no andiamo
1: questo.
2: A vedere i fochi, te lo dico.
1: I fochi ci rimarrà un pochino, sono le 10:20 all'incirca, tra una quarantina di minuti.
2: Però ricordati che abbiamo fatto un salto temporale, quindi.
1: Che salto temporale?
2: È la seconda l'abbiamo fatta più lunga, no, più corta e la terza
1: ma la somma è sempre quella.
2: Ah sì?
1: È l'orologio che conta, Ce l'hai alle spalle, ti faccio presente.
2: Va bene, dimmi.
1: Ma niente, se interessa qualcuno che cerca casa, eccetera, sappiate
2: come
1: che...
2: fa l'agenzia interinale dei cerca casa.
1: No, questo è uno studio nazionale fatto sui capoluoghi e sulle città sia della Toscana che insomma di tutte le province. In provincia d'Arezzo ancora è una delle province in cui le case, non parlo del nuovo, perché il nuovo è già andato alle stelle. Si parla che per esempio le famose torri di Via Tiziano, che non si devono chiamare torri se no l'assessore
2: è vero, cioè Piomboni ha detto
1: ne parliamo la prossima volta,
2: sì,
1: perché
2: parla.
1: Bisogna parlarne con calma di quelle, è molto complicata la cosa.
2: Okay.
1: Cioè lì capisco, lì è la stessa storia delle accise. Tolgo le accise, poi dopo non le volevo toglierlo, loro hanno detto si cancella, le vedremo.
2: Sì, vabbè.
1: Però già nella risposta che ha detto come si fa a tornare indietro?
2: Sì,
1: su una decisione
2: presa
1: dal consiglio
2: comunale. Tutti sono io porto la voce anche di quelli che
1: la vogliono fare,
2: che
1: dicono
2: per noi vanno fatte e poi c'è il comitato che dice no, non vanno fatte.
1: Ma ci mancherebbe. Però, sono scelte urbanistiche.
2: Ci sono delle
1: si può scegliere di avere un quartiere diverse. Più green o meno green. Sai quando dico green a te ti si arrizzano tutti i peli che hai addosso?
2: Perché
1: te green, elettricità, ti fanno venire subito il nervoso.
2: No.
1: Detto questo, tu sai come la penso, secondo me ce n'è troppo di cemento lì, falle più là. Ma il problema è quello che lì le venderai a 5.000 euro al metro. Più là, come si suol dire, le vende a 3.000 e il costo è uguale. E quindi capisco. È come chi ha fatto
2: al giorno d'oggi.
1: È come quello che ha fatto un piano in più all'ex Palazzo Enel.
2: Ma come ha fatto a farlo?
1: Lì era previsto 4 piani.
2: E il quinto
1: ha chiesto una variante e ne fanno non più. Autorizzato dal comune, non è che tutto legittimo, non è che lo fa abusivamente.
2: Ma io avevo sentito dire quando avevano scavato lì, non è che avevano trovato qualcosa.
1: Ma deve essere finito tutto perché ho visto arrivare la gru nuova e tutto, c'è tutto il ferro di cemento armato lì intorno. Mi sa che quella roba lì torna sotto per un altro 2-3 mila anni e resta sotto.
2: Che birbante che abbiamo!
1: Che
2: qua.
1: Birbante!
2: Mamma mia.
1: No, sicuramente la sovrintendenza ha risposto. La domanda che faccio io è questo: siccome quel cantiere addirittura con il plexiglass che si vede lavorare, se c'è una risposta positiva o negativa, perché l'amministrazione pubblica non lo dice ai cittadini?
2: Ma perché ci vuole il vice sindaco, per esempio, che dica perché le fontane non si
1: guarda, quando fa le cose in cui dice come stanno.
2: La volevi che te la dicessi?
1: Ma l'ho detto l'altra volta.
2: Esatto.
1: Gianfrancesco Camurrini, fai anche nelle cose che si vedono muovere un riassunto veloce, vai lì davanti, come hai detto nella rotonda di Santa Maria delle Grazie, qui hanno sbagliato a mettere il catrame, lo toglieranno e faranno l'asfalto nuovo. per evitare che la gente si vede togliere il catrame e dice: ma guarda, questi soggetti tolgono il catrame, si paga due volte. Hai fatto bene a annunciarlo. Ecco, ora vai in via Petrarca, devi dire: qui si rilavora di nuovo, perché il problema di quella roba che abbiamo trovato là sotto, un porto, un non porto, il legno, le navi, sembra fosse il porto sul torrente Castro.
2: Con le navi?
1: Sì. Con i navi, i battelli, con la roba piccola, evidentemente.
2: Te non immagini cofani questi.
1: Non ti dimenticare che in fondo al Castro, soldi, vicino, no? all'Ipercop, c'era la fabbrica delle ceramiche. Quindi qualcuno doveva trasportare, non le navi, dai, una barchetta una per barchetta, portarle, eccetera. Va bene, era navigabile una volta al Castro,
2: Addirittura.
1: Esatto. Mamma mia, quindi facci sapere che succede lì, ditelo chiaramente. Capito? Detto questo. Ad Arezzo ancora le casse si possono comprare, perché sull'usato siamo intorno a 1500 euro al metro quadrato.
2: Mica tanto.
1: E è cresciuto del 2,5 in un anno. Ma udite, nella provincia di Arezzo ci sono comuni in cui in un anno, in un solo anno, le casse sono cresciute a 11% a Loro Ciuffenna, 11% a Castiglion Fiorentino, 9% a San Giovanni, e tutto il Valdarno è cresciuto in genere tanto. Cortona ugualmente 6% in più. Invece chi sta andando giù sono state Bucine e Capolona con meno 3,7%, però il calo maggiore si ha a Piandiscò Castelfranco con un meno 7,1%. Quindi, per dire un po' come stanno le cose.
2: Bene, tu sapessi quante costano le case a Milano, bene che te lo dica.
1: Tanto. Adesso, io so che tu ce ne hai una ventina d'appartamenti a Milano.
2: No.
1: Notoriamente,
2: io amo la mia Toscana.
1: Negli anni in cui Berlusca faceva le case, tu compravi perché eri amico di Berlusca.
2: Certo, ero amico di Berlusca. Oggi che sono amico di Giorgia, che compro.
1: Berlusca è morto, povero.
2: Ma c'è già un'amica niente.
1: Ma tu eri amico di Berlusca perché lavorando nell'alta frequenza.
2: La Borgatara.
1: Lavorando nell'alta frequenza. Comprerai tonni da lei. Ma che fare? Se dalla pesciatara.
2: Che poi anche non è un'offensiva. Tu lo sai che la chiamavano la Borgatara, la Crescimento, no?
1: Borgo.
2: No, ma chi la chiamava, diciamo così, sminuiva quei lavori che sono invece lavori importantissimi. Ecco, e allora.
1: Quali?
2: Il pescivendolo.
1: Ah, sì, è importante.
2: Il Borgataro, non è il lavoro anche quello.
1: Non è un buon lavoro, è vivere in un borgo, benissimo.
2: Perché? Ha visto? È un cittadino di serie B, secondo
1: te. A proposito.
2: Non ho capito io.
1: A proposito, Vannacci ha imbarcato anche Rizzo.
2: Sì, Rizzo è ormai.
1: Che siamo contenti Andrea Nichè.
2: Ma mi sa che cosa invece D'Alemanno se n'è andato.
1: Ma non credo.
2: No, mi sembra. Vabbè.
1: Non poteva andare.
2: Dobbiamo chiudere con questo servizio.
1: Servizio e poi la canzone.
2: C'eravamo andati il 10-12 di luglio. Nella trasmissione di Senza Titolo avevamo detto: Ivo, qui c'è un problema che già era stato segnalato al comune, che la gente si ferma all'ombra delle piante, che la gente non si avvicina al semaforo.
1: Ho capito.
2: Via Chiarine, via Calamandrei.
1: Hanno messo a posto il tuo semaforo privato, perché ci passi 10 volte al giorno e lì c'è una targa in cui dice: qui passò ogni giorno per 50 anni.
2: No.
1: Giuseppe
2: Misuri. Dico Fochino, ma vediamo il servizio.
1: Vai.
2: Il 12 di luglio noi abbiamo fatto un servizio e la segnalazione, ecco qua arrivare il solito che se ne frega delle ciclabili, di tutto, no? Vedete in diretta, l'avete visto? Dopo aver visto che insomma a momenti ci acciaccano, no? Ma del resto loro fanno quello esattamente che vogliono. Il 12 luglio avevamo segnalato al vice sindaco Camurrini la situazione di questo semaforo, la corrispondenza di via Arturo Chiari con via Calamandrei, che la gente non si fermava dove era la spira, dove vediamo c'è quella macchina lì. Ecco, vice sindaco mi ha risposto il 13 di luglio: Ivo, guarda, mi rivolgo a te, dopo nemmeno due settimane è stato messo finalmente il cartello con il semaforo rosso, fermarsi in corrispondenza della linea di arresto, è stato messo qui anche dall'altra parte della parte in via Calamandrei. E quindi io ringrazio il vice sindaco Camurrini e l'ingegner Bernardini che se ne sono occupati. Vi ripeto, questa cosa non crea più le file, perché la gente comunque ci si ferma. E allora io su questo voglio dire una cosa: mi piace quando commentate i nostri video, però
0: c'è anche da dire, dovete stare attenti ai commenti che fate, perché sul video precedente c'è un signore che ha detto che al suo, cioè non al suo giudizio, ha detto: questo servizio che avete fatto è perfettamente inutile, perché la gente si deve fermare lì. Bene, caro signore, se non ci fossimo stati noi non ci sarebbe stato il cartello e la gente si sarebbe incavolata per le file, perché si fermavano tutti prima. Quindi la sua affermazione la commenti da sé. Tutto qua, il servizio è servito, e come noi siamo veramente contenti e grati al vice sindaco Gamurrini, che nel giro di 2 settimane ha risolto il problema. Ciao Ivo.
2: Ecco Angiolino, ci ha messo. Eccoci qua, che ci dici? Dopo la via delle conserve, che il giovedì ha fatto il servizio, il venerdì hanno tagliato, l'hanno tagliata. Che ci dici? Dai, dici qualcosa, ti prego.
1: Io ti dico che noi i servizi abbiamo deciso di farli per segnalare, più che denunciare, segnalare cose che non funzionano.
2: Bravo,
1: e le segnaliamo nella speranza che vengano messe a posto. Quando vengono messe a posto, perché le abbiamo segnalate, beh, siamo contenti, vuol dire che facciamo il nostro mestiere. Segnaliamo perché la città migliori. A noi ci piace una città bellissima.
2: Infatti, ma questa
1: pulita,
2: è una cosa semplice, no?
1: Se per esempio tra una settimana, 2, 3, 5, non ti dico mica domani, vedessimo almeno pulito quel sottopasso di via di indicatore, noi veramente ringraziamo.
2: Ho capito, ma dopo ci devono dare, cioè ci devono pagare.
1: Che vuole la percentuale?
2: Certo, sulla pulizia.
1: Ma senta,
2: ma l'hai visto quando le puliscono la roba?
1: Le puliscono.
2: Ma te l'hai visto quando puliscono i greppi che ci trovano sotto?
1: Lo so,
2: no, infatti, tanto infatti, per essere chiaro, perché infatti, te cioè, voglio dire, no, tanto per dirtela, insomma, no. Va bene, senti, noi ci fermiamo, dobbiamo salutare tutti.
1: Non c'è tempo di salutare gli amici che erano in linea, invece salutiamo quelli che ci ascolteranno domani, dopodomani, su YouTube.
2: Godetevi fuochi, che il sindaco ha detto che
1: Arezzo
2: ha cambiato
1: TV,
2: la ditta, l'ha detto
1: Arezzo
2: Ivo.
1: TV. Sì. Questa mattina ha detto: domani è San Donato, stasera sono i fochi. Si è cambiato ditta, che dovrebbe andare più lunga, deve farne di più e più belli. Allora mancano pochi minuti, tra un po' di minuti sentiremo
2: vedere, allora,
1: le prime botte.
2: Già
1: andiamo
2: nel pomeriggio ci sono stati i botti del temporale, quindi
1: facciamo in tempo
2: vedere.
1: Andarci su?
2: Non lo so, sì, i fochi
1: corriamo.
2: Si vedono anche da lontano.
1: Sì, anche da, sì, anche
2: va
1: meglio.
2: Bene, un saluto a tutti coloro che ci hanno ascoltato, tutti coloro che hanno visto il mio grande mitico direttore Ivo Brocchi, che mi mettono in scrimine qui per la gioia degli utenti di Arezzo TV.
1: C'ho la barba lunga, cambia questo primo piano.
2: E noi vi salutiamo e, come abbiamo detto, un tributo anche a Francesco Guccini, un grande
1: cantatore e poeta
2: scomparso,
1: narratore di questa nostra Italia.
2: Radiofonicamente la sentirete, ma noi le facciamo anche qualcosa di più, noi mettiamo la sua immagine, vi salutiamo e sotto sotto ascoltiamo live, la versione live abbiamo qui in regia, Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao Francesco.

0: sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
1: Grazie. Avete ascoltato Senza

0: Rewind. Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi riprendiamo quindi il nostro percorso tra i benefici anche inattesi della meditazione, perché come abbiamo detto precedentemente, anche se ha origini antiche e oggi sta godendo di un rinnovato successo, la meditazione è fondamentale se vogliamo attenuare lo stress, alleviare sintomi di ansia e depressione e oppure se abbiamo fatica a concentrarsi, in quanto è proprio una panacea. Continuando, dobbiamo dire che mantiene giovani. Una sessione di meditazione al giorno potremmo dire che tolga il bastone di torno. Meditare infatti può rallentare il processo di invecchiamento cellulare. Diversi studi, tra cui un'ampia ricerca dell'Università della California di Davis, hanno mostrato come la meditazione migliori l'attività dell'enzima telomerasi, che ricostruisce e allunga i telomeri, sequenze di DNA situate alla fine dei cromosomi. Proteggere i telomeri è fondamentale per garantire lunga vita alle cellule. Quando i telomeri si accorciano sotto una certa soglia, le cellule smettono di dividersi ed entrano in uno stato di senescenza per poi essere distrutte. Può anche essere più riposante del sonno. Uno studio condotto nel 2006 che vedeva coinvolto un gruppo di studenti universitari prevedeva di fare un breve pisolino, meditare o guardare la televisione prima di compiere un test per verificare i livelli di allerta dei singoli. Chi aveva meditato ha ottenuto risultati migliori del 10% rispetto a chi si era concesso una siesta. È anche un potente antidolorifico. Le scansioni cerebrali di esperti di meditazione confrontate con quelle di chi non pratica questa disciplina mostrano che i primi provano, a parità di intensità di un'esperienza dolorifica, molto meno dolore dei secondi. La ragione sarebbe da ricercare nella riduzione delle connessioni cerebrali tra corteccia anteriore cingolata, associate a sentimenti negativi che rendono quindi il dolore fisico più insopportabile, e parte della corteccia prefrontale, responsabile di gran parte delle esperienze di autoconsapevolezza corporea. Chi medita quindi non è immune al dolore fisico, ma ha imparato a slegarlo dalla componente emotiva, che ne peggiora quindi l'impatto. Finiamo poi con un'alleanza tutta femminile, perché la pratica della meditazione e di altre discipline di origine orientale come il Tai Chi e lo yoga può attenuare i più comuni sintomi della menopausa, come le vampate di caldo improvviso, disturbi dell'umore e del sonno, i dolori ossei e muscolari. Ed è questo quanto rivela una revisione degli studi sul tema condotta nel 2010. E allora con queste curiosità e questi benefici ormai scoperti e svelati, io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
3: Radio Fly.
0: Rewind.
4: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

lei oggi è un po' in ritardo sulla partenza del programma, ma siamo in onda, siamo on air, siamo in diretta per l'ennesima puntata di questo Deltaplano, musica, commento, informazioni, quello che capita. È la puntata numero 223 del nuovo corso del Deltaplano. Il vecchio corso qual è? Il Corso Italia. Sto scherzando, un saluto a tutte le amiche e tutti gli amici che sono in sintonia. Ci potete ascoltare in FM, lo sapete, sul moderno sistema digitale che è il DAB Plus nel MUX Toscana Digitale, e poi naturalmente sullo streaming e sul nostro sito con le varie applicazioni. Il nostro sito è www.radiofry.cloud. Oggi purtroppo, quando diciamo la trasmissione di solito è una trasmissione che dovrebbe comunque fare compagnia come minimo, e se poi mette un po' di, come si dice, gioia, benessere, e passa bella musica e i discorsi non sono fuori luogo, credo che sia una bella cosa. Oggi purtroppo iniziamo con una tristezza che ormai i media e i social e tutti stanno dando da questa mattina, diciamo notizia. Purtroppo è deceduto Francesco Guccini, era nato a Modena nel 1940, quindi deceduto oggi a Pavana, o Pavana, qualcuno dice Pavano, io sapevo che era Pavana. Comunque, vabbè, indipendentemente da questo, all'età di 86 anni, cosa c'è da dire, da aggiungere altro a tutto quello che è stato detto, che stanno dicendo e che dicono? L'unica cosa posso raccontare la mia esperienza personale di quando l'ho conosciuto personalmente nel lontano 1976. Avevo appena iniziato a fare radio e sono andato al concerto portandomi dietro, allora non c'erano i moderni strumenti di oggi, e mi ero portato dietro un registratore marca Superscope stereo con un paio di microfoni per fare un'intervista, come si dice, volante. Allora non si potevano contattare, no, si dovevano aspettare che uscissero o entrassero nei camerini, o addirittura uscissero dalla porta o secondaria principale, pescarli e chiedere gentilmente se era il caso, anche perché era grosso Guccini, non glielo potevi chiedere non gentilmente. E quindi vado lì, insomma, era il Politeama Universale d'Arezzo, bel concerto, fra l'altro era da poco uscito l'album via Paolo Fabbri 43, e appena esce era con il chitarrista, il Flaco e con altri, e dico: scusi Guccini, chiaramente do del lei, no, a parte la differenza di età, ma insomma era bello alto, era un colosso. Certo, non sono basso io, ma io mi ricordo lui era più alto di me, ma questo non ha significato. Con una reverenza da neo DJ eccetera chiedevo un'intervista, lui mi guarda, mi disse: guarda, te la concedo l'intervista, ma vieni con noi, andiamo a mangiare una pizza, a bere del buon vino rosso, della birra non ne voleva saper sentire, in questo caso dice un Chianti, se vieni con noi facciamo un'intervista durante e in fondo prima. E disse: vabbè, vengo, mi dice dove vanno, vado là, e sono stato sino alle 4 di mattina a parlare con lui. Non ho registrato tutto, purtroppo, ma una buona parte sì, e devo dire che indipendentemente dalla statura, ma anche dalla statura personale, quella intellettuale e tutto il resto, è stata una chiacchierata splendida. Aveva una cultura profondissima, ma lo sappiamo, aveva anche una ironia, e infatti lui inizia l'intervista dicendomi: allora, io ti concedo l'intervista, ma non mi domandare una cosa. Rimango un attimo stupito, basito, lo lascio dire agli altri, e poi dico: ok, anche perché dietro non ho l'antidoto. Mi guarda un attimo, assorbe e si mette a ridere. Oh, oh, oh, oh, questo è un vero toscano, iniziamo proprio bene. Non avevo l'antidoto, perché la canzone di cui non voleva assolutamente discutere era l'avvelenata nei confronti di critici che lo avevano tanto criticato, perdonatemi la ripetizione.
stata una bella esperienza. Tutte le altre cose ci sarebbe da parlare, non so gli anni. Io mi limito a passare una canzone perché lui, che rifuggiva i riflettori eccetera, ecco, per parlare, per suonare, per altre cose, spesso, per non dire quasi sempre, pensava ai locali fumosi, oggi si chiamano pub, alle osterie. E naturalmente programma di Francesco Guccini. Ciao Francesco, canzone delle osterie di Fuori Porta.

0: una delle tante canzoni scritte da Guccini, canzone Rosario di Fuori Porta, celebre brano scritto nel settembre del 72 e pubblicato due anni dopo nel 74 all'interno di quello che è il sesto lavoro, il bellissimo Stanze di vita quotidiana. La canzone segna una sorta di pietra miliare, una svolta della musica d'autore italiana, fotografando il tramonto degli ideali giovanili e il riflusso del 68, scritta anche in un momento di transizione personale ma anche sociale di Guccini. Il pezzo nasce perciò anche da un'esigenza di fare i conti col passare del tempo e la fine di quella che è un'epoca irripetibile legata alle cantine, ai fiaschi di vino e alle lunghe discussioni politiche e letterarie. Un omaggio a Francesco Guccini che purtroppo oggi ci ha lasciato.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Son Radio Fly.
0: Sabato scorso c'è stato un concerto di Niccolò Fabi con tutti i suoi amici, grandi musicisti a loro volta, alcuni anche autori, cantautori, che collaborano con lui ormai da tempo, tra cui alle chitarre anche Roberto Angelini, che poi è il chitarrista di Propaganda Live. È un pezzo che non hanno fatto sabato, però il concerto è stato molto bello e direi anche gli aretini molto bravi ad apprezzare un grande live. Ecco, questo è il brano che avrei voluto sentire anche al concerto, comunque non ne ho sentita una brutta, quindi oggi lo faccio ascoltare qui in radio con la speranza di fare contento magari qualcuno, non solo che lo conosce, ma che è stato assente o presente al concerto. Non fa nulla. Niccolò Fabi insieme a Roberto Angelini, Chi mi conosce meglio di te.

sembra quasi dedicato a una ragazza, a una donna, in realtà è dedicato alla musica. Chi mi conosce meglio di te? Niccolò Fabi with Roberto Angelini. Un bel brano davvero, un album, recensione negli occhi per BNG Records, uscito l'anno scorso nel giorno del suo 57esimo compleanno. Torna con questo, è tornato con il 10° album, Libertà negli occhi, composto da 9 brani, frutto di quello che è un viaggio intimo nel profondo e collettivo allo stesso tempo, e regalo in un certo senso alla fine lo riceviamo noi, ma non solo, perché secondo me una cosa simile con questi testi e questa musica l'ha ricevuto lo stesso Fabi e l'hanno ricevuto tutti i musicisti. È un disco molto bello, devo dire che sto apprezzando molto Niccolò Fabi, specialmente negli ultimi 3 o 4 lavori, diciamo da una decina di anni a questa parte. Bene, allora andiamo avanti e diamo, come si dice, una caricatina nel ritmo ulteriore. Sì, ma non troppo. Ascoltiamoci un gruppo, c'è nella cover, ci sono dei 4 elefanti in copertina, Yorn, Longshot.

0: Beh, anche questo è un disco del 2026, si chiama Saturday Night Sermon, il gruppo è quello di Yorn e vabbè, il brano era Long Shot, un gruppo che si è formato circa 20 anni fa a New York, ma vengono dalla Carolina settentrionale, sono la creatura di Blake Christiana, frontman del gruppo e principale autore, che ha sempre usato il moniker, diciamo questo nome, Yorn, come propagine di un'attività anche solista nel tempo parallela a quella della band, ma non alternativa, insomma. Gli Yorn vantano una dozzina circa di album che alternano la cosiddetta americana music, il country e il rock, tutto dignitoso, buono, e questo Saturday Night Sermon è veramente un buon disco, un bel disco ispirato, caldo, coinvolgente, persino in alcuni episodi, naturalmente musicale, anche appassionante, canzoni dal suono forte, dominato naturalmente dalla loro cifra chitarristica, ulteriormente potenziato dal piano, dal coro, dall'organo, dal coro gospel, i fiati, tanto per determinare anche l'estrazione un po' rock sudista, outer sound, rock sudista. Oltre al suono, il frontman Christiana ha trovato anche le canzoni, molto belle. Vabbè, ora non sto a parlare più di tanto, anche perché se no mi va via del tutto la voce, perché l'importante, come dico io, al di là delle parole che sono, diciamo, fanno parte del contesto del programma, l'importante è ascoltare bella musica, e quindi Yorn è una buona band con un buon disco che vi magari riproporrò ancora un'altra volta nel tempo. Adesso un interprete, come si dice, in gonnella.
1: Il Deltaplano. Music first.

Melissa era il nome di un brano dei grandi Allman Brothers Band. Melissa Etheridge, Matches, contenuto nell'album che è uscito nella primavera di questo 2026, che si chiama Rise. Melissa è una rocker, direi, indomita, dalla schiena dritta, ebbe il suo momento di gloria negli anni 90, per un ventennio, sino al 2010, quando trovò il giusto bilanciamento tra il suo linguaggio e il suo modo di esprimersi, sia nel songwriting che nella stesura musicale, nell'esecuzione, che le hanno consentito di ritagliarsi uno spazio di pubblico piuttosto trasversale, non solo ai cosiddetti estimatori del rock al femminile. Nel tempo la sua proposta si è un po', come si dice, addolcita, ammaestrata, lasciando sopravanzare maniera e mestiere. Non che questi poi non facciano le cose belle, non sono l'antitesi, ma bisogna qualche volta lasciarsi andare al cuore, all'estero, alla fantasia, che

0: unite a una bella dose di mestiere, riescono a mettere il risalto delle caratteristiche peculiari. Questo nuovo Rise, 17° album in studio, nonché il primo a uscire per etichetta nota La Sun Records. La musicista del Kansas si propone in pratica di riprendersi il proprio posto all'interno della musica americana. È presentato, lei stessa lo ha detto, come il suo album più intimo, più personale di sempre, sia dal punto di vista lirico che anche da quello musicale. E il disco si avvale della produzione di Shooter Jennings, che è anche un grande musicista. Matches il brano che vi ho presentato, una ballatona notturna dal tocco un po' springsteeniano. Avete sentito poi anche nel coro, nell'uso della voce, ricorda un noto brano di Springsteen, con il pianoforte in evidenza e la ritma che ti prende, entra, come si dice, sotto belle. Ma lasciamo stare Melissa Etheridge.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: Ripartiamo, capriamo, viriamo, andiamo in alto, down to ground, il brano è War.

Sono tornato indietro nel tempo di 2 anni per pescare questo Final True, i Down to Ground War, gruppo che Down to Ground sono una band rock alternativa italiana originaria dalla provincia di Treviso, noto per il suo stile e il suo modo di cantare in lingua anglosassone internazionale, multietnico. L'ho ripescato un album di 2 anni fa, suonava bene, ho detto ma perché? Ma una ballata anche di un gruppo italiano che si avvicina moltissimo alla musica americana, alla musica inglese, a quella australiana eccetera, è vietato? Credo proprio di no, insomma, no? Poi il nostro amico e collega Fabio Mugelli con il suo quota Periscopio 2 volte alla settimana, e credo che ne peschi di musica italiana anche con nomi che sembrano provenire da altre parti del mondo. Ormai se non ci si informa talvolta o lo sappiamo, oppure visto che esce una mole di produzione veramente incredibile, io ho questo benedetto difetto che mi metto a ascoltare e per fare un programma come questo mi ci vogliono delle ore solo per scegliere la musica. Dirai ma perché non programmi il mainstream? Qualcosa di mainstream c'è sempre, no? Non è che per me è un tabù, insomma, no? Però scelgo come mi sento al momento di mettere insieme con il cervello, la conoscenza e tutto quello che volete voi, ma direi una buona parte di gusti personali, di cuore, di anima, di abitudini, di esperienza, un programma che mi sembri che fili liscio. Ebbene, a questo punto, Cartwheel. Un altro album molto bello del 2026, ve lo segnalo per l'ennesima volta, Philadelphia's Bing.

0: quasi una nenia, una cantilena per bambini che però con uno spirito forse anche un po' psichedelico. Cartwheel, Zoom 97, tratto da Philadelphia's Been Good to Me, tutto tranne che il Philly Sound, e infatti lui lo mette anche in risalto, questo Philadelphia's Been Good to Me, nuovo lavoro da cui ho tratto questo brano, e terzo lavoro presso un'altra label prestigiosa che è la Verve. Cartwheel sembra proprio rendere omaggio, almeno esprimere un profondo senso di appartenenza alla città dove è cresciuto e della quale e dalla quale non ha mai smesso di trarre un'ispirazione. È un piccolo studio di registrazione ubicato in una delle strade lunghe le quali correva Silvestre Stallone quando faceva in pratica il pugile, no? Italo-americano, che il cantatore ha messo insieme buona parte delle canzoni di questo nuovo lavoro. Lo ha fatto recuperando memorie non solo del passato, ma osservando anche lo scorrere della vita intorno a sé, fino a combinare parole e note di chitarra con sensazioni e stati di animo. Philadelphia's Been Good palpita al ritmo di aciduli, direi un po' mid-time, mezzi tempi, insomma, con un mix di folk rock, che è tutto questo pervaso anche da una moderna ma anche moderata eccitazione, da un certo gusto per la melodia, e c'è anche qualcosa di onirico birdsiano, tributo ai birds e alla psichedelia degli anni 60 / inizi degli anni 70 da parte di Cartwheel.
1: Turn on the radio.
2: DJ Eddie One.
0: Ballatone, Jace Maddock, You and Me.

Che ballatona, vero? Sembra di essere, non so, in un paesaggio inglese o americano o australiano o neozelandese. James Maddock, You and Me, tratto un altro album nuovo del 2026, Forever John, registrato in quel di Asbury Park. Forever John, uno degli episodi migliori della lunga discografia di James Maddock, artista britannico. Da più di 20 anni residente però in quel di New York, voce arrochita un po' alla John Cougar, alla John Mellencamp, ex Cougar, e stoffa da cantautore elettrico, dal pregio sempre maggiore. E Maddock bilancia poi i brani più tirati, più elettrici, con l'intimismo delle ballate come quelle che vi ho fatto ascoltare. E il tiro dei brani ha sempre e comunque un invidiabile equilibrio, perché alterna. Se i nomi di Springsteen e Ian Hunter hanno per voi significato o significano tuttora qualcosa, sarà appagante consegnare paroloni al vostro cuore questo nuovo album di James Maddock, Forever John. E a proposito di musica country, questa è vera e propria, uno dei nomi che sta andando molto forte in America e nel mondo, Luke.

By you, Luke Combs, ma che ballatone! Io, sapete, mi sono autonominato, forse in maniera indecente, indegna, come presidente onorario del WWF, della Country Music in Italia, per cercare di salvare almeno quelle cose belle del passato, ma anche alcune buone del presente. Direi, in alcuni casi, quando fa queste ballate, a me Luke Combs non dispiace assolutamente. Ma ritornando indietro nel tempo, è questa una delle caratteristiche dei programmi della radio: facciamo i salti nel passato e riviviamo, oppure vediamo anche in maniera forse più, diciamo, ampia, diversa senz'altro, emozioni che certe canzoni, certi gruppi, certi momenti, per quello che mi riguarda, sono molti di questi ricordi sono legati anche allo strumento radio, alla mia partecipazione, che è stata abbastanza forse prematura, insomma, non lo so, è venuta così perché doveva venire, o forse per puro caso. E allora le canzoni ci trasportano in quelle atmosfere. Direi che è una bella canzone, era la metà diciamo degli anni Ottanta, gli anni che sono stati buoni per la musica, ancora oggi godono i vari brani dei vari gruppi, diciamo, di grande penetrazione e di grande approvazione e piacere da parte chi li chiede, chi li ascolta, chi li commenta, eccetera. Il gruppo è quello di un grande autore, cantante, musicista, che è Paddy McCallum. Il gruppo è quello dei Prefer Sprout, con un album strepitoso, Steve McQueen, ne abbiamo parlato più volte a questo punto, prima del giro di boa, direi, vale a dire la prima ora che è passata del Deltaplano, di ascoltarci una canzone del 1985, proprio da quell'album, intitolato come il famoso attore americano. C'è un inizio un po' particolare, insomma, però è molto bello, entra il basso e insomma, non è male.

Anche questo ballo è quasi in controtempo, che entra, è molto bello. Non è una delle canzoni più famose di questo album, ma a me piace, ve la presento. Prefer Sprout, Goodbye Lucille.

0: l'ho schierata per questo brano Savenger, qui la ripresa musicale dopo la pausa, e Goose con il sesto lavoro che si chiama, è uscito in questo 2026, esattamente il 12 di luglio, Goose Big Modern Savenger, diciamo che una band con una formazione indie, groove, jam rock, una band che proviene dal Connecticut, incide per una label indipendente, la Coincide Records, che fra l'altro è di loro proprietà, quindi possono registrare e fare abbastanza quello che vogliono. Il loro stile musicale unisce in pratica il classico stile da jam band con sonorità che ricordano anche, come si dice, anche un po' il synth pop rock degli anni 80. Vabbè, oggi è la seconda volta che parlo degli anni 80 e vado a ripescare anche dal vivo
1: Heart and Soul. Let's do it.
0: Il grande, purtroppo sempre troppo presto scomparso, Willie DeVille, la canzone dal vivo Heart and Soul.

0: Una bella versione dal vivo, un album registrato dal vivo al Museumplatz di Bonn in Germania il 19 luglio quindi luglio del 2008, l'anno prima purtroppo della sua dipartita. Il grande Willie DeVille, Heart and Soul, e in questo brano appunto eseguito dal vivo dimostra ancora, per chi lo conosce come me, insomma, sono questi personaggi che fanno parte, diciamo, della mia memoria non solo radiofonica ma musicale, e direi mettiamoci tutto, soprattutto forse umana, che è un grandissimo cantante. Vabbè, Willie DeVille, cosa dire se non quello che hanno sempre detto tutto. Ragazzo, era nato a Stanford nel 1950, purtroppo deceduto a New York 6 agosto del 2009. Inizialmente con il gruppo dei Minke DeVille, in seguito da solista, vanta una produzione artistica saldamente ancorata alla tradizione musicale statunitense, con tutti i mix di Spaniel, insomma Latin, caraibico, rock e tutto soul e tutto funk e tutto quel che c'è. A questo punto direi di venire con un altro album dal vivo, insomma, da quando l'ho riascoltato, quindi parlo di circa un paio d'anni fa, ho apprezzato moltissimo il partenopeo Nino Buonocore. L'album dal vivo, poi un attimo ci sarà di spiegazione, ma l'importante è ascoltare in una versione jazz dal vivo nel 2021 Nino Buonocore, con quello che è uno dei brani forse del suo repertorio abbastanza conosciuti, ma qui dal vivo ha una bella ritmica. Ascoltiamocelo in Abitudini.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.

0: piace moltissimo dal vivo in chiave jazz, stupendi Abitudine di Nino Buonocore. L'album è il primo album pubblicato per Nino dal vivo, si chiama In Jazz Live, 19 febbraio del 2021, è uscito per l'etichetta Incipit Records. Si tratta del primo disco dal vivo della sua carriera e raccoglie 14 dei suoi grandi successi, appunto rivisitati in chiave jazz e registrati durante il concerto venuto all'Auditorium Parco della Musica di Roma nel 2020, esattamente il 27 febbraio del 2020. Anche l'incisione è molto buona, ma io che ci sono stato, ma credo che molti di voi ci saranno stati più di una volta, ha un'acustica l'Auditorium Parco della Musica di Roma, sì, quello progettato da Renzo Piano, è che è veramente ottimo, poi anche una bella vista, dai, lì i concerti si ascoltano molto bene, vale sempre la pena di andare. Musica del Deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Eni One.
2: Your music, your station.

intanto facciamo un saluto anche a Piero Occhini che mette sempre il like, molto gentile e garbato, grazie. Arrivano Nazareth Collective, il loro nuovo singolo è intitolato Well Organized, insieme a Laila Aike.

0: battute finali di Weller's Nights di Ezra Collective insieme a Laila Aiké, questo collettivo di contaminazioni fra un certo hip hop, new jazz, chiamatelo come vi pare, ma c'è comunque.
1: One, two, beste Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Sono stato interrotto da voci maleducate. In realtà mi sono fregato toccando, diciamo, l'invio, insomma, no. Dicevo, Ezra Collective fra Mercury Prize e Music Award vanno avanti in maniera molto bene. Va avanti ancora Bruce Cabo.

0: era il canadese Bruce Coburn con Different When It Comes To You, tratto dall'album Life Short Call Now. Allora, vi ho detto che è canadese, ma io se vi dicessi che ha 80 anni più o meno è da una vita, io l'ho visto 3 volte, fra cui un paio d'anni fa l'ultima volta in provincia di Pisa. Spettacolo incredibile per noi appassionati, e per noi vale anche il ricordo delle passate programmazioni radiofoniche quando questi artisti venivano da noi scoperti e proposti, e guarda caso avevano anche un grande successo, almeno per quanto riguarda gli ascoltatori di Arezzo Provincia. Non so se c'è qualche ascoltatore di quei tempi all'ascolto, ogni tanto qualche messaggio arriva, no? E io non sono uno che comunica molto sui social, proprio non mi riesce, sono di un'altra generazione, e poi insomma c'ho le mani, c'ho l'artrosi per la tastiera, riesco a malapena a fare l'invio per andare con i jingle, le pubblicità e le canzoni dopo qui in diretta. Ma ecco, insomma, quello che ho detto, se c'è qualche ascoltatore anche del passato, è vero, insomma. Quindi questi ricordi delle vecchie programmazioni, per chi come me, dopo uno stop durato una 20 anni e una ripresa di qualche anno fa, ricordano queste cose buone, no? Le sperimentazioni, eravamo pionieri e si riusciva ad andare al di là del mainstream, a scoprire musica, a proporla per radio, che non la passava a nessuno, e qualcuno ha avuto anche grandi successi, e ora è diventato un evergreen, un classic. Quindi, no, tutto sommato direi che non è andata per niente male, almeno secondo il mio punto di vista.
1: Giù, Mr. Hörer, wir sind das Radio.
0: Per la maggiore, Shabuzi, qui addirittura insieme a Killeni, Bullets and Blades.

uno delle giovani artiste americane Megan Moroney, Traitor, Roles Reversed, è tratto da quello che è il nuovo lavoro, mi sembra si chiami Cloud Nine, album nel 2026. Anche lei è una di quelle artiste molto bella ma anche brava, che fa questo nuovo moderno country che attinge molto non solo a quello vecchio ma soprattutto alla musica pop e allo stile attuale, quindi mischiano il tutto e riescono a fare anche una miscela che spesso può essere godibile. Poi io magari forse non preferisco neanche un country tradizionale, questo lo devo dire, perché quando sento le chitarre troppo miagolanti, le slide guitar, che sono uno degli strumenti che caratterizzano appunto lo stile musicale, ecco, quando è un po' troppo, allora preferisco il country acustico o quello un po' più ritmato con rock o quello che viene dal folk, in alcuni casi anche con il pop. Che vi devo dire? Sarà questione di gusti o le mie orecchie risultano sfalsate anche dal mainstream? Che dico? Che vado avanti in volo con Radio Fly ed il Deltaplano Music First.

Mauro Ermanno Giovanardi, bassista, produttore discografico, cantante, arrangiatore. Nato nel 62 in quel di Monza, all'inizio ha fatto parte di gruppi come The Carnival of Fools e soprattutto La Cruz, tanto per ricordare. Questo è un nuovo singolo ormai uscito da un po' di mesi, anni zero, comunque se mi ricordo bene è del 2026. Mi ricordo bene qual è la prossima canzone, penso di sì. È una signora, si chiama Beth Orton, un altro album del 2026, buono, The Ground Above, appunto Beth Orton, qui con Cigarette Curse.

0: Atmosfera onirica ma rotonda, avete sentito, avvolgente. Cigarette Curse, un brano di Beth Thornton tratto dal nuovo The Ground Above, uscito veramente da poco più di un mese. The Ground Above ne è passate di acqua sotto i ponti per Beth Thornton da quando lei, britannica, si presentò al mondo come l'oratrice della folktronica in Converse. Nel frattempo, benché sempre molto considerata da colleghi e critica, l'autrice è scivolata nello status di culto, diradando apparizioni molto e anche le produzioni discografiche, che saranno sporadiche appunto, ma quando appaiono sanno dischiudere dei magnifici paesaggi sonori. E questo The Ground Above non si sottrae a questa addizione superbamente oscillante tra il folk, il new jazz, il soul e le narcosi elettroniche, e la canzone d'autore non fa minimamente eccezione. Era Beth Thornton.
1: Il Deltaplano Music
2: First.
1: Il martedì dalle 17 alle 19.
0: Un attacco micidiale che gli appassionati come me, quelli di una volta che amavano gli Eagles, non faranno a meno di riconoscere, ma si fa anche per questo, no? Per riconoscere dei brani. E allora un ballatone che non vi dico quanti bei ricordi in questa After the Thrill is Gone, Eagles.

ricordo tanti anni fa, nella seconda metà degli anni 70, di aver mandato la registrazione di questo album a una ragazza con sottolineato questa canzone, cara, After the Thrill is Gone. Ma chissà che sarà significato. Vabbè, è traducibile, qualcosa è finito, però è rimasto qualcosa che non è più quello di prima e forse non sarà neanche quello di domani o forse quello di oggi. Vabbè, ma indipendentemente dai miei pensieri e le mie elucubrazioni, un album perfetto, perché questo è One of These Night, un album del 75, ha festeggiato con quasi un anno di ritardo il cinquantenario, è uscito in deluxe edition rimasterizzato, si sente che è un piacere, è un album molto bello, qualcuno dice il disco perfetto degli Eagles, perché si trova esattamente a metà tra il country folk degli loro inizi e il suono patinato della loro ultima fase artistica. Io l'ho programmato, saluto Andrea Cherubini, ciao, buon pomeriggio Andrea, se sei all'ascolto, come credo, buon ascolto di Radio Fly. Ricordo che Andrea è chiamato anche il mago, quindi una volta ho fatto anch'io il mago, poi mi ha preso il magone e ho smesso subito. All'inizio mi chiamavo Icips, era il Cispi, una sorta di anagramma di rovescio, insomma, il mago Icips, facevo le magie, il dopocena. Ora non so se mi riusciranno più quelle magie, spero ancora che mi riesca a mandare qualche buon brano, tipo questo, direbbe qualcuno. Un altro ma che atmosfere, concludiamo con delle atmosfere secondo me bellissime oggi, lasciatemelo dire e soprattutto ascoltate, e allora ascoltiamoci No Getting Over You, loro sono The Lone Bell.

La penultima canzone di oggi, cerchiamo di chiudere il deltaplano e di farlo riatterrare morbidamente con la morbidezza musicale, e questi The Long Bellow la sono lunga. Questo brano al termine, No Getting Over You, tratto dal nuovo album What a Time to Be Alive, il 2026. Vi lascio, prima di tutto c'è un jingle che devo proprio ad Andrea Cherubini, che ho salutato, che risaluto e ringrazio doppiamente, sia come amico che come ascoltatore, ma anche per avermi prestato questa, che mi diverto quando si fa ironia e soprattutto quando mi prendono un pochino in giro. E vi lascio con un brano, questo era un gruppo di rock sudista, Southern Rock, che disse, si dir si voglia, degli anni 70, ancora alcuni di loro sono in circolazione, si chiama Atlanta Rhythm Section. Il loro suono, con, diciamo, diversamente dalle solite band di rock sudista, era anche morbido, infatti erano soprannominati gli Steely Dan del rock sudista. Sono The Atlanta Rhythm Section con questo Party Plug parzialmente acustico, parzialmente elettrico e dal vivo, un album molto bello, il rifacimento di una canzone che a me piace tanto e che conclude il programma di oggi. Il brano è Alien. Noi ci sentiamo probabilmente la prossima settimana, il martedì sicuro, ora vediamo anche se riesco a venire il giovedì, altrimenti dobbiamo staccare, siamo sotto Ferragosto, andranno le repliche, spero che ascoltiate anche quelle per chi si è perso e si è interessato. Rimanete su Radio Fly, vi ringrazio per l'ascolto, a risentirci, grazie di tutto, ciao.

0: È l'una e 40 minuti.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio tra i benefici dello smettere di fumare ed eravamo arrivati alle prime 24 ore di assenza. Passiamo ora alle 48 ore perché dopo questo lasso di tempo la nicotina inizia a sparire. La nicotina e i suoi dannosi sottoprodotti infatti iniziano ad essere definitivamente eliminati dall'organismo. Le terminazioni nervose alterate da queste sostanze, appunto perché i loro recettori sono molto sensibili alla nicotina, iniziano quindi a ricostruirsi e ripararsi. E dopo 48 ore però riprendiamo anche a sentire i sapori. Le papille gustative di chi fuma, solitamente più appiattite in minor numero e meno sensibili di quelle dei non fumatori, ricominciano a guadagnare sensibilità. Il cibo sembra finalmente più saporito e anche se nei fumatori cronici parte di questi danni potrebbe risultare irreversibile, c'è comunque sia un briciolo di speranza. Dopo 72 ore inizia il momento più duro per la volontà, sì, perché è il momento più difficile dell'astinenza da nicotina, con mal di testa, nausea, tremori, crampi, sintomi ansiosi e depressivi. Gli stessi sintomi colpiscono anche chi prova a fare a meno di altre sostanze che causano dipendenza, come la caffeina. La buona notizia è, se superato, la strada è tutta in discesa. Dopo un mese infatti diminuisce il rischio di diabete, il rischio di sviluppare diabete di tipo 1 e alcuni tipi di cancro e malattie cardiovascolari è già sceso. Per quanto riguarda il diabete, il motivo è semplice: la nicotina sembra interferire infatti con le funzionalità dell'insulina, rendendone per esempio difficile la regolazione per i diabetici che fumano. Smettere di fumare quindi aiuta a riprendere il controllo dei livelli di glucosio nel sangue. Dopo 3-9 mesi i polmoni iniziano a ripulirsi, le ciglia che tappezzano le vie respiratorie e che vibrano trasportando detriti e impurità verso l'alto iniziano a riformarsi dopo che la nicotina ne aveva ridotto la funzionalità, aumentando il ristagno di muco e l'insorgenza di infezioni respiratorie. La tosse cessa definitivamente mentre aumenta la capacità respiratoria. Dopo un anno il rischio di malattie cardiache è già dimezzato, perché infatti il rischio di sviluppare questo tipo di malattie a causa di ateromi, le placche di grasso, proteine e tessuto che ostruiscono le pareti delle arterie, diminuisce di ben la metà. E dopo 10 anni il rischio di tumore ai polmoni si dimezza, infatti si dimezza rispetto a quello che corre chi non ha smesso di fumare. Dopo 15 anche il rischio di infarto non c'è più e diviene infatti pari a quello corso da chi non ha mai fumato. Naturalmente questi sono tutti una serie di benefici che non è assoluta e va declinata da persona a persona. Alcuni danni ai polmoni possono risultare infatti permanenti e le conseguenze del fumo dipendono anche da quanto a lungo si è fumato e dal numero di sigarette consumate al giorno. In ogni caso, anche se smettere è faticoso, ovviamente ne vale la pena. E allora con queste notizie io vi lascio, alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
3: Manamana.
1: Flyspot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai?
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
7: Radio Fly.
8: Rewind.

0: ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly, by Cispi. Un volo notturno.

0: ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa. Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
0: Ma io ho il giga.
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Sono le 2:01.
3: Radio Fly è in FM 98.5 e 106.100.